Aaron Bebe Sucura e il Gil, che è uno xilofono di legno suonato in questa zona dell'Africa occidentale. Oltre a essere musicista, lavora al Dipartimento di Musica dell'Università del Ghana come istruttore di Gil. Ascoltiamo un suo brano eseguito assieme al gruppo del Local Dimension Palm Wine Band. E la palm wine music già dai primi del Novecento si sviluppa e unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta da marinai europei. E il brano si chiama Dagaba Fra Fra.

Storico compositore e chitarrista ghanese Kwabena Nyama suona musica high life e palm wine fino agli anni 50. La musica high life è un genere musicale e ballo nato nell'Ottocento nelle zone costiere dell'odierno Ghana, molto popolare anche in Nigeria, è uno dei generi più popolari in Africa, soprattutto in quelle zone ovviamente. Ascoltiamo il suo brano Sunday Morning.

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana, noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e high life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha anche collaborato con Fela Kuti, poi è tornato in Ghana, ha suonato con tantissimi musicisti diversi, è stato anche produttore discografico. È morto l'8 febbraio scorso. Ascoltiamo il suo brano Ya Amponsa.

Bokor Band sono un gruppo ghanese afro rock nato nella fine degli anni 70 e ascoltiamo il loro brano Maya Gari.

In Marigiata, un gruppo ghanese composto da tre persone fa funk africano bello grezzo. Ascoltiamo il loro brano No Condition Is Permanent.

loro erano in Marigiata con il brano No Condition Is Permanent, e adesso uno slow funk di Edo Taylor che abbiamo ascoltato anche prima, e il brano si chiama Abba Yah.

Ghanese, cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana, canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione, che si chiama Lamisi Fata, aiuta giovani donne del nord del Ghana a studiare arti e musica, sfidando le disuguaglianze radicate del suo paese. Ascoltiamo il suo brano Unity.

0: muore d'aba.
1: Florence Abdoni è una cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: King Aisoba è cresciuto in un villaggio del Ghana settentrionale, dove da ragazzo, mentre si occupava del bestiame, suonò al suo kalogo, che è uno strumento tradizionale a corde della zona. Ha iniziato esibendosi in mercati, bar e cerimonie locali, portando poi la sua musica nelle città a una voce roca e nasale. E il brano che stiamo per ascoltare, Wicked Leaders, è una dura critica contro i leader corrotti e abusivi.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamongombire. If it's so,

0: E siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenkai Soba che si chiama Africa.
1: Africa leaders.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

50 on his third down.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: vero dentro il
1: e torniamo immediatamente in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo al telefono con Rachele Borghi, che insegna alla Sorbonne, che è un'attivista di Urgence Palestine, che è un'amica di questa radio. E pronto, ci sei? Eccola. E oltre a tutto ciò fa anche parte di un collettivo, mi stavi dicendo, di studente e lavoratore dell'università che lavora sulla Palestina, che si chiama?
2: Università Rav Gaza.
1: Perfetto.
2: Per universitari con Gaza.
1: E torniamo purtroppo, insomma, a parlare di repressione, clima autoritario nella scuola, eccetera. Vorremmo in particolare con te parlare del caso che è successo a una insegnante di liceo francese, Sophie Gigot, dico bene il cognome?
2: Sì. Perfetto.
1: Sophie Gigot, un'insegnante di filosofia, che è stata accusata di aver indottrinato i suoi studenti. Ci vuoi raccontare brevemente cosa è successo e poi, insomma, lo commentiamo insieme?
2: Sì, Sophie Gigot è, oltre che un'insegnante, una filosofa, ricercatrice indipendente in filosofia, è anche un'attivista. E si occupa di migrazioni e vivendo nel nord della Francia, che è una zona del Pas-de-Calais, quindi chiaramente chiamata ad attivarsi per tutte le questioni legate alla migrazione e a quella che veniva chiamata, e che sicuramente voi conoscete, la giungla di Calais, quindi il campo dei migranti di passaggio dalla Francia. Lei ha sempre portato la ricercazione come base del suo lavoro e l'idea che quello che succede al di fuori dell'università, dei licei, dei contesti di insegnamento, di diffusione dei saperi, non può essere staccato da quello che è la vita, l'attualità, la società. Quindi ha sempre cercato di portare quelle tematiche a lei care nei suoi insegnamenti e aveva organizzato un'uscita con i ragazzi e le ragazze delle sue classi per incontrare una serie di attori e attrici dei movimenti di solidarietà per i migranti, eccetera. Questa cosa è stata denunciata da alcuni genitori delle persone studenti, dicendo che era problematico che questo tipo di tematiche, in particolare quello della cosiddetta giungla del Pas-de-Calais, entrasse dentro la classe e che lei volesse portare gli studenti lì e indottrinarli su delle questioni delle migrazioni, perché ovviamente qui in Francia, come anche in Italia, c'è questa narrazione, no, del remplacement, cioè che i migranti arrivano e rimpiazzano i francesi e le francesi e la francesità della Francia originale, e con chiaramente nel caso della Francia un forte accento messo sulla questione dell'Islam, perché in Francia l'islamofobia è fortissima e c'è un'islamofobia di Stato propriamente nel sistema in cui si è. In particolare è stato poi Eric Zemmour, che conoscerete di nome, uno dei maggiori esponenti, diciamo, della fascizzazione della politica francese da tantissimi anni, di estrema destra, anti-immigrazione, eccetera, che ha diffuso questa informazione, ovviamente informazioni comunque sbagliate, perché non era quello che lei stava facendo, e portando
1: ti interrompo solo un attimo. Prego, è un'altra narrazione, un'altra narrativa che condividiamo tra Francia e Italia, cioè quello dell'indottrinamento, cioè provare a insegnare pensiero critico, provare a dare qualche informazione o qualche opinione che non sia assolutamente in linea con i governi, con i fascisti, eccetera, sarebbe ovviamente indottrinamento.
2: Sì, infatti.
1: Sempre come se le persone studenti fossero degli imbuti dentro cui si buttano cose, ecco.
2: Sì, infatti questa cosa dell'indottrinamento chiaramente non è solo questi gruppi e questo contesto, diciamo, politico e sociale che parla di indottrinamento, non riguarda solamente la questione delle migrazioni e quindi tutta la questione del razzismo, ma anche ovviamente il genere, e quindi è lo stesso contesto che aveva attaccato il famoso momento nel 2013, quando c'è stato il matrimonio per le persone omosessuali, che aveva fondato la Manif
1: Manif pour tout.
2: Il gruppo, diciamo, la Manif pour tous al posto del matrimonio per tutti, quindi la manifestazione per tutti, dove loro andavano in giro a dire che un padre e una madre sono la base della famiglia, insomma le cose che conoscete anche voi, lo stesso tipo di discorso, lo stesso tipo di linguaggio dell'Italia, dei no gender e compagnia. E in Francia c'era la Manif pour tous e c'era l'Observatoire della teoria du genre, quindi l'osservatorio della teoria del gender, che diceva che c'era un indottrinamento e una omosessualizzazione degli studenti a livello del liceo, come anche un attacco forte era stato fatto all'università. Quindi è lo stesso contesto che produce questo tipo di narrazioni e questo tipo di violenza poi verso le persone che cercano, appunto, come dicevi, di sviluppare uno spirito critico, che tra l'altro è iscritto negli obiettivi dell'insegnamento, sia a livello del liceo che quindi in Francia l'Education Nationale si chiama, che a quello dell'università, che si chiama Enseignement Supérieur. Il fine è proprio quello di sviluppare lo spirito critico, e invece questo spirito critico viene chiamato indottrinamento e diventa poi il bersaglio di queste violenze, aggressioni che vengono fatte sui social, sui giornali, sui media, anche perché in Francia i media sono controllati da Bolloré, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e quindi tantissime case editrici e tantissimi giornali e tantissime reti televisive sono controllate da Bolloré, e quindi hanno fanno da relè, diciamo, di questi discorsi, di questo tipo di approccio, ecco. Quindi
1: contro Sophie Gigot si scaglia Eric Zemmour, si scaglia il Rassemblement National, altre organizzazioni di destra, ovviamente con toni persecutori.
2: Sì, infatti quello che volevo dire è che siamo di fronte a delle aggressioni verbali e o delle campagne di diffamazione sui social, però molto spesso questo tipo di violenza si riversa nella vita concreta, nel senso nella materialità delle vite, perché poi molto spesso pubblicano, riescono a trovare gli indirizzi di casa, pubblicano il numero di telefono, eccetera. Quindi le persone che sono oggetto di questo tipo di violenza sviluppano una vera e propria paura, perché non sai mai quello che ti può succedere nello spazio pubblico, come anche nel tuo spazio intimo, nel tuo spazio privato, perché appunto vengono pubblicati poi gli indirizzi delle abitazioni, eccetera. Molto, molto spesso ci sono tantissimi casi così, e oggi con la Palestina. C'è addirittura un conto che si chiama Balance Ton Antisemite, che denuncia il tuo antisemita, che ha proprio questa funzione di raccogliere testimonianze di studenti, di gente eccetera, e poi di mettere sui social i nomi e a volte appunto gli indirizzi di casa delle persone pro-Palestina. Quindi è un continuum, e infatti Sophie Gigot è oggi molto investita anche sulla Palestina. Lei fa parte di questa CALAP, che è questo coordinamento, ora diventato associazione per le, antifascista per le libertà accademiche, molto attiva lì proprio per continuare a parlare della questione della libertà accademica, del poter, del dovere anche insegnare appunto questo pensiero critico e queste questioni sociali. E soprattutto quello che lei ha fatto, che è stato anche molto forte, è stato il fatto di andare avanti in maniera ancora più determinata. Infatti è appena uscito il suo libro nel, mi pare, febbraio-marzo del 2026, che si chiama La solidarietà non è un crimine, dove appunto parla anche di quello che le è successo, ma soprattutto centra l'attenzione sulla critica di tutta la criminalizzazione alla solidarietà che viene fatta da appunto quella ai migranti fino a oggi alla Palestina. E quando è uscita il verdetto, diciamo, del processo, che come ci si poteva aspettare, ma si ha sempre qualche speranza, io non ce l'ho nell'ingiustizia di Stato, quindi lei forse ce ne aveva un po' di più.
1: Lei aveva fatto delle denunce per gli attacchi, sì, che aveva subito.
2: Sì, aveva fatto delle denunce perché aveva ottenuto quella che viene chiamata, non so se c'è anche in Italia, la protection fonctionnelle. Vuol dire che quando tu sei dipendente statale e vieni colpita nell'esercizio delle tue funzioni, puoi chiedere questa protezione funzionale, cioè l'università, la scuola o quello che è ti paga le spese d'avvocato per poter denunciare, e dovrebbe seguirti, diciamo, anche psicologicamente eccetera, per sostenerti nelle procedure. Quindi lei ha ottenuto la protezione funzionale, ha fatto denuncia, e il processo c'è stato qualche mese scorso, se non mi sbaglio, un processo in cui c'è stato un appello proprio a ritrovarsi, a manifestare per lei in solidarietà, ma soprattutto per mostrare anche numericamente che siamo in tanti contro questo tipo di narrazioni. Chiaramente ha perso, il risultato è arrivato la settimana scorsa, se non mi sbaglio, e ci siamo sentite, perché nel frattempo c'era stato anche il mio di processo per gli attacchi che avevo avuto anch'io più o meno nello stesso periodo suo, e ho perso anch'io. E lei quello che mi ha detto è stato: io adesso quello che vorrei fare è raccogliere le testimonianze dei processi delle persone come noi, soprattutto persone assegnate donna, per analizzare anche i tipi di linguaggi e di discorsi che vengono utilizzati dai giudici per dire che di fatto non è successo niente. Perché lei racconta del fatto che oltre al fatto appunto di dire che alla fine non è successo niente, anche se è riprovevole quello che le hanno detto e che le hanno fatto, ma soprattutto dicono in soldoni che lei è troppo sensibile e che quindi insomma si è offesa per niente, ecco, in grosso. E questa cosa denuncia anche un certo tipo di attitudine dei giudici e dei tribunali verso gli attivisti, e in particolare verso le attiviste, che vediamo poi in tutti i processi oggi per delle persone in solidarietà alla Palestina, che vengono processate la maggior parte per apologia del terrorismo. E questo tipo di retorica viene mobilizzata proprio per sminuire la violenza anche che viene fatta alle persone, e rimettere su un altro tipo di terreno i fatti successi. E quindi questa cosa qui lei ha detto: io non voglio che questa cosa passi in sotto silenzio, e quindi ha proposto a me e ad altre persone di metterci insieme per analizzare tutti i discorsi, diciamo, dei risultati dei nostri processi, le testimonianze, le cose, i discorsi utilizzati dai giudici, eccetera, e di denunciare il carattere sessista, razzista, eccetera, delle risoluzioni, dei verbali, appunto, della giustizia, che per me, appunto, io non ho grandi aspettative nell'ingiustizia di Stato, ma ho condivido la sua esperienza, perché anche nel mio processo ci sono degli elementi molto molto simili. E infatti lei sta scrivendo anche un altro libro in cui sta portando proprio tutta l'attenzione su le campagne di diffamazione, eccetera, che vengono fatte, perché dice: io non voglio stare zitta, e almeno questo posso farlo, cioè scrivere e cercare di pubblicare con case editrici indipendenti, eccetera, queste storie, che sono appunto una dimostrazione ancora super attuale del personale che è politico femminista.
1: Questa analisi che farete sarà sicuramente molto interessante anche per noi, perché fra l'altro, insomma, sarebbe interessante lo stesso, ma abbiamo panorami molto simili di qua o di là, dalle Alpi. Adesso non sto a raccontarti, ma insomma abbiamo giusto la scorsa settimana affrontato il caso di un insegnante le cui foto sono state pubblicate, non solo le sue ma anche quelle della famiglia e dei figli minori, e sempre perché è reputata un insegnante, concedimi la parola, che ovviamente non è mia, estremista, che quindi andava tolta dalla scuola. Detto tutto questo, ti faccio un'ultima brevissima domanda, se vuoi. Ti volevo chiedere se tutto questo ha visibilità in Francia, e poi ci risentiamo magari con più calma per allargare.
2: Questo, scusami?
1: Se tutto questo che è successo a Sofia, sì, a te, eccetera, ha, sì, visibilità mediatica o no?
2: Allora, non ha la visibilità mediatica perché, come dicevo prima, i grossi gruppi che possono dare una visibilità mediatica sono tutti di Bolloré in questo momento, cioè c'è stata un'acquisizione sempre più grossa di tutto quello che è i media. Detto questo, ci sono dei giornali indipendenti e dei media indipendenti che parlano di queste cose, e poi ci sono, quello che secondo me è stato anche molto bello nel caso suo e anche nel caso mio, di quelle passate violenze, quelle più recenti di questo marzo, che vengono fatte sempre di più delle campagne di solidarietà, cioè le persone si organizzano intorno alle persone minacciate e diffamate e discriminate, eccetera, per utilizzare i social, il proprio conto, eccetera, collettivamente, per creare un controdiscorso, per reagire, per dire: non c'è solo la vostra parola che crea e che satura il paesaggio sonoro, ma ce n'è un'altra. E quindi questa cosa, secondo me, è quella più bella, che riesce comunque a dare visibilità a queste storie, ma soprattutto che permette di dare impoterramento alle persone.
1: E ovviamente anche i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti, anzi vogliamo esserci, la nostra solidarietà a Sofì e a te, e grazie. Sappiamo, insomma, che anche una

0: Abbiamo con noi Mario Sanguinetti, consulente sindacale del sindacato sociale di base, ma insomma per noi un compagno e un collaboratore. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: E appunto con te vorremmo entrare parlando in maniera anche forse un po' random, insomma, di esempi di quello che succede al personale scolastico in questa nuova era, diciamo, della scuola, in cui le sanzioni, ma anche non le sanzioni classiche, diciamo, anche altre forme di repressione diventano sempre più purtroppo continuative, e quindi insomma conoscere per autodifendersi.
1: Sì, è una situazione che sta veramente degenerando di anno in anno, per cui è importante che si sappia e che, diciamo, il personale scolastico cominci a prendere atto che è diventata una situazione ormai normale, tra virgolette, e che quindi bisogna attrezzarsi anche su questo terreno, insomma, alla difesa dei propri diritti, perché io ho cominciato a fare, diciamo, attività di consulenza sindacale ormai più di 20, nel 99, quindi 27 anni fa, e quando accadeva che c'era una contestazione da debito, no, un provvedimento disciplinare, ne parlavamo un anno, due, tre, no? Ecco, io quest'anno solo io ne ho seguite 24 in un anno scolastico, quindi la situazione è veramente pessima, insomma. Alcune sono poi contestazioni assurde, adesso insomma ne parleremo un attimo, per fare una cosa anche che da un lato per rendere conto della gravità e dall'altro per renderci conto del fatto che sono surreali alcune, cui non hanno proprio ragione di esistere. E poi finiscono
0: surreali, ma appunto di fatto poi, come dire, appesantiscono molto la vita di chi le subisce e intimoriscono chi c'è vicino.
1: Esatto, infatti ecco, è proprio quello che stavo dicendo, cioè, perché di solito finiscono con la contestazione, viene fatta la contestazione da debito, poi viene chiamato il docente o la persona, diciamo, degli ATA, viene chiamata a difendersi, e poi viene quasi sempre combinata questa sanzione che è l'avvertimento scritto. Questo viene fatto comunque perché così i dirigenti si vantano che hanno preso un provvedimento disciplinare, e qui c'è la prima assurdità, diciamo, di tutta questa situazione, e cioè che è una altro che separazione delle carriere. Nella scuola praticamente pubblico ministero e giudice sono la stessa persona, per cui è veramente poi per provvedimenti, diciamo, più pesanti, no, però questo provvedimento viene preso con molta nonchalance, perché tanto sanno che è inutile fare ricorso. Qui un altro aspetto che volevo sottolineare, perché quando noi all'inizio facevamo ricorso anche contro questa semplice, diciamo, misura dell'avvertimento scritto, però l'avvertimento scritto decade automaticamente a richiesta della lavoratrice o del lavoratore dopo 2 anni, quindi viene tolto dal fascicolo personale, il che significa che, siccome quando iniziamo le cause meno di 2 anni non ci durano mai, i giudici ci dicevano: non c'è più l'oggetto del contendere, il provvedimento non è più in essere, quindi non si pronunciavano proprio, non entravano proprio nel merito. E quindi noi abbiamo smesso di fare questo tipo di cause, che era oltre al danno la beffa, perché le lavoratrici e i lavoratori dovevano solo pagarle senza averne nessun vantaggio. Questa cosa la sanno anche i dirigenti, e quindi regolarmente, diciamo, queste contestazioni da debito poi finiscono in questo modo, lo sanno anche loro. Quest'anno, appunto, di tutte quelle che ho seguito, una sola è stata archiviata. Le altre sono state tutte combinate, è stato combinato questo avvertimento scritto. Ma passiamo da cose estremamente gravi a cose che sono invece sfiorano il ridicolo. Noi, per esempio, la seconda cosa grave è stata la contestazione che è stata fatta a un docente di storia e filosofia, perché lui al terzo superiore aveva fatto una lezione sui famosi timer che hanno i lavoratori della logistica, e paragonandolo al Panopticon e quindi facendo, diciamo, una lezione di filosofia che è del programma del quarto, diciamo così, quarto superiore, e dal registro elettronico il dirigente si è accorto che lui aveva fatto questa cosa e gliel'ha contestata. Quindi noi ovviamente l'abbiamo difeso, la libertà di insegnamento, tutto quanto, però gli ha fatto l'avvertimento scritto lo stesso che lui doveva attenersi a quelle che sono le indicazioni e le scadenze temporali previste al ministero, che non è più neanche vero questo, ma comunque tanto sanno che possono scrivere quello che vogliono, e questo ci ha fatto anche rendere conto della pericolosità, appunto, del registro elettronico, insomma, perché è un controllo continuo che i dirigenti scolastici esercitano sull'attività che uno svolge in classe.
0: Sì, senza dubbio. E pronto, ci sei? Sì.
1: Sì, ti sento.
0: Sì, appunto, che il registro elettronico fosse una forma di controllo, diciamo, lo sospettavamo, fra l'altro, sia verso studenti che perdono almeno alle superiori la loro autonomia anche rispetto alle famiglie, che rispetto al personale docente.
1: Certo. Ecco, questo, diciamo, è un caso. L'altro aspetto è che di solito si usa questo strumento per accontentare le famiglie, no? Perché il customer satisfaction è diventato uno dei paradigmi attorno a cui deve ruotare la scuola. E qui ci abbiamo un altro caso, questa invece è una seconda elementare, una maestra che di pomeriggio ha una bambina che stava più o meno in qualche modo assonnata, le ha detto: ci accendiamo. La bambina si è messa a ridere, i compagni sono messi a ridere, dopo mezz'ora sono usciti, la cosa sembrava finita lì. La mattina dopo si è presentato il papà della bambina all'ingresso della scuola. Per fortuna c'erano due bidelli diciamo fisicamente in grado di reggerlo, perché questo c'aveva l'accendino in mano e voleva entrare in classe ad accendere la maestra, sbraitando e urlando. E il dirigente scolastico lo sente, esce dalla sua stanza, lo fa accomodare nella sua stanza, ascolta quello che ha da dire e poi fa la contestazione da debito alla maestra, dicendo che aveva usato un linguaggio che era non educativo, che non andava utilizzato. Quindi siamo, diciamo, ecco, questo. Da un lato sembra che fa ridere, ma la collega è stata malissimo, perché è una collega, insomma, molto tranquilla, non era neanche una docente contrastiva, diciamo, una signora tranquilla che faceva il suo lavoro, la conoscevo, insomma, da svariati anni, e che però immediatamente il dirigente, quando ho chiesto al dirigente se si era reso conto di quello che aveva fatto, la sua giustificazione stava: beh, ma l'ho fatta per calmare il genitore. Poi però gli ha fatto la sanzione disciplinare, non l'ha archiviata, quindi comunque insomma è andata avanti sulla sua, con conseguenze per questa collega abbastanza gravi, dovuto, insomma, farsi seguire, andare dal medico, proprio perché, non essendo una docente contrastiva, non era neanche abituata, insomma, a questo tipo di situazione, e si è, insomma, stressata non poco. Ecco, quindi veramente
0: contrastiva, ricordiamolo, perché altrimenti chi ci ascolta magari ha meno memoria di storia, è un aggettivo che usiamo un po' in maniera sarcastica, perché è un aggettivo che era stato che viene spesso usato dall'Associazione Nazionale Presidi per dire, insomma, di personale scolastico che non è acquiescente, che magari cerca di far valere il proprio diritto di parola, se non altro.
1: Sì, esatto. Questo, diciamo, è un clima proprio permanente nei collegi dei docenti, nelle situazioni, diciamo, in cui c'è anche, qui, ecco, ne dico un'altra, una collega invece RSU in una scuola in cui durante la contrattazione, a un certo momento la dirigente si è rivolta a questa collega, che era, insomma, nostra rappresentante sindacale là, dicendo che la doveva finire perché sennò avrebbe preso nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari, non rendendosi assolutamente conto che in quella sede non aveva nessun tipo, diciamo, di potere gerarchico nei confronti della collega. La collega ha avuto la prontezza di telefonarmi, seduta stante, insomma, io messo il viva voce, abbiamo detto di tutti i colori a questa dirigente che si è data a quel punto una calmata, però ecco, questo è il clima che c'è, insomma, per cui anche nei momenti in cui loro non hanno nessun tipo appunto di possibilità di andare a prendere, diciamo, delle misure disciplinari, ormai l'andazzo è così, cioè minacciano. Io ho cominciato a lavorare svariati anni fa, decine di anni fa, succedevano delle cose nelle scuole, ma il dirigente ti chiamava, chiudeva la porta, tetta a tetta, si parlava. Invece adesso neanche convocano, neanche parlano, fanno immediatamente, prendono immediatamente, diciamo, questa misura della contestazione da debito.
2: Senti, sì, è vero, cioè è una tendenza che abbiamo notato, credo, dai racconti di molte e molti. Io mi sono domandata se questa cosa può essere imputabile a un cambiamento generazionale dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, o se invece ci sono direttive di indicazioni di categoria precise sugli strumenti da usare per disciplinare in termini generali il corpo docente, i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Tu che ne pensi?
1: Credo che tu abbia ragione, che siano vere entrambe. Cioè, da una parte, diciamo, i vecchi dirigenti, chiamiamoli così, che sono più disponibili al dialogo in linea di massima, cioè magari esercitano il loro, anche insomma, il loro autoritarismo, ma non arrivano a far sì che ci siano subito conseguenze dal punto di vista disciplinare. Mentre invece questi che stanno entrando adesso, questa nouvelle vague di dirigenti, insomma, vengono proprio formati in un certo modo. Noi abbiamo qualche collega che ha fatto il concorso, che è diventato dirigente, e ci raccontano di cose allucinanti che vengono dette nei corsi di formazione, cioè questa cosa di tenere il corpo docente, soprattutto il corpo docente, proprio sotto scacco, è proprio una cosa che gli viene detta. Per cui di non avere dialogo, di comportarsi proprio come, insomma, proprio come capi a tutti gli effetti, e non come era una volta il famoso primus inter pares, no? E quindi sono vere entrambe. Quelli vecchi per fortuna non fanno questi corsi, sono cresciuti, però ormai ce ne sono pochi. Noi abbiamo una situazione con i dirigenti scolastici che, insomma, la buona maggioranza fa riferimento all'ANP e agiscono tutti nello stesso modo. Fra l'altro, quando li incontri ti dicono anche: no, perché noi qui in questa scuola facciamo così. E io tutte le volte dico: non è vero, fate così ovunque. Quindi
0: non sì, poi diciamo a... anche nella vita quotidiana della scuola è molto cambiato il rapporto col dirigente, almeno nell'esperienza di molte persone, cioè è molto cambiato, nel senso che se vuoi parlare col dirigente, se un insegnante vuol parlare con un dirigente, personale ATA penso la stessa cosa, tipo deve prendere appuntamento, un tempo si bussava alla porta e si parlava.
1: Esatto, adesso ti fanno parlare con i collaboratori, quindi
0: Tu dicevi prima, poi insomma, queste misure spesso finiscono nel niente o quasi, insomma, in un avvertimento scritto, in una censura, eccetera. A volte però no, hanno anche conseguenze gravi nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Sì, noi abbiamo avuto quest'anno solo un caso, adesso vedremo come finirà nelle sedi superiori, perché quindi in questo caso abbiamo fatto la causa, ovviamente, di una collega a cui sono stati tolti 3 giorni di stipendio, per cui staremo a vedere, perché appunto noi riteniamo che allo stato attuale il dirigente, oltre la censura e l'ammonizione scritta, non possa andare. Però, ripeto, fanno cose...
0: Cioè 3 giorni di stipendio combinati direttamente dal dirigente senza passare dall'USR, perché come dicevi tu prima, le punizioni più gravi poi invece devono passare dall'ufficio scolastico regionale.
1: Esatto, esatto. solo che loro lo fanno perché poi va bene, noi facciamo la causa, le cause poi ci durano comunque anni, mm-hmm. E poi loro non pagano mai, perché in teoria l'avvocatura dello Stato li difende, ma poi dovrebbe rivalersi, ma questa cosa non accade mai, per cui sostanzialmente a loro fare la causa non gli costa nulla. E questa è un'altra strana prerogativa, perché nel contratto dei dirigenti c'è scritto che loro ne rispondono anche pecuniariamente, diciamo, dei danni che vanno a provocare. Quindi quando tu prendi un provvedimento che è palesemente infondato, come in questo caso,
0: dovresti pagare tu le spese.
1: Esatto.
2: Sì, diciamo, qualsiasi altro dirigente ne risponde nei fatti al di fuori della scuola, se prende un provvedimento palesemente immotivato o mal motivato o non motivato.
1: Esatto. Ma noi adesso abbiamo avuto questo caso, questo 2 settimane fa invece, un DSGA che ha detto al personale ADA che le ferie le potevano prendere ma fino al 23 agosto, perché dal 23 agosto li voleva tutti in servizio.
0: Avevo anche sentito per esempio di un'altra dirigente che aveva imposto le ferie ma solo dopo il 10 luglio. Per il personale non impegnato, stiamo parlando. Poi però, insomma, con gli interventi dell'RSU eccetera, questa cosa è tornata indietro, però insomma provano a fare quello che vogliono sostanzialmente.
1: Esatto, anche qua noi ovviamente abbiamo scritto, abbiamo detto che il CNL questa cosa non la prevede proprio, non si può inventare la normativa nazionale, e ha fatto marcia indietro. Però è una, come dire, una fatica continua. E poi non so, vi posso raccontare quest'altra cosa, che questa è veramente esilarante. È accaduta una ventina di giorni fa, mi chiama una collega, perché era la data presunta parto, è incinta, quella era la data presunta parto, l'hanno chiamata dalla segreteria chiedendo il certificato di nascita. Questo proprio per far capire il clima ormai folle. E lei ovviamente ha detto: ma non è nato, come faccio a mandarvi il certificato di nascita? E allora hanno detto: no, tu ce lo devi mandare, perché se noi non abbiamo il certificato di nascita, tu da domani sei assente ingiustificata e potresti subire una contestazione da debito. Quindi lei mi ha chiamato, mi ha raccontato tutto questo, io i primi 3 minuti non sono riuscito a rispondere perché ridevo, però insomma ormai noi vorremmo fare una raccolta di tutte queste, ce ne sono veramente a decine che ce ne abbiamo da raccontare, ormai c'è il delirio nelle scuole, si riesce a dire tutto e contare tutto.
0: Chi vuole può anche scrivere a ora di buco chiocciolaondarossa.info, ecco, per raccontarci.
1: Sì, guarda, sarebbe bellissimo fare una raccolta, una rubrica di questi racconti del quotidiano, perché queste sono cose quotidiane che accadono nelle scuole.
2: No, ma assolutamente sarebbe utile e importante a vari livelli raccogliere e fare anche una piccola sezione, forse anche di questa trasmissione, dedicata a illustrare casi di questo tipo, che è opportuno che tutte e tutti ascoltino, anche perché, come dicevi tu, si pensava, no, ma sono i docenti contrastivi, tra virgolette, quelli che sono l'obiettivo di tutta una serie di cose, io me ne sto tranquillo nel mio e non mi succede niente. È molto evidente che non è più così, perché dire una cosa erga omnes, no? È uno strumento di esercizio del potere, di disciplinamento e alla fine di intimidazione.
1: Assolutamente, sì.
0: Senti, per chiudere, non so se vogliamo affrontare anche questo argomento, ci è sembrato di vedere un aumento in molte scuole, direi esponenziale, delle visite collegiali, cioè di lavoratori e lavoratrici per i quali viene chiesta una visita per verificare l'idoneità al lavoro.
1: Sì.
0: Anche questa era una cosa che accadeva, sì, ma raramente, adesso sembra accada con una certa frequenza.
1: Anche qui purtroppo abbiamo avuto dei casi veramente di una gravità inaudita, siamo anche in un caso, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demansionato, il docente che non sta molto simpatico, che non è ultra efficiente, che non usa il computer, e quindi e lo si trova come docente strano. E per quello che riguarda il personale ADA siamo invece ai paradossi, perché noi abbiamo spesso tra il personale ADA anche delle persone che sono state assunte con la legge 68, le categorie protette, e che vengono mandate poi a visita collegiale per verificare le condizioni rispetto esattamente a quello che era il loro problema per cui erano le categorie protette. Abbiamo per esempio il caso di una collaboratrice scolastica che è stata mandata a visita collegiale perché lei ha grossi problemi con la vista, ha una forma diciamo di cheratite progressiva, e grazie a questo lei era anche entrata in ruolo proprio come categoria protetta. È stata mandata a visita, le hanno detto che non poteva più lavorare, che era inabile, ma la cosa grave è che hanno scritto che inabile nel pubblico impiego. Questo è un fatto gravissimo, come se una persona, lei ha 63 anni, potesse uscire da quella situazione alla commissione e andarsi a trovare qualche lavoro nel privato con quelle condizioni di salute. Quindi non voglio arrivare a paragoni storici eccessivi, però lo stiamo notando anche noi, questo accanimento verso le persone che hanno delle difficoltà e che potrebbero essere tranquillamente utilizzate all'interno diciamo del lavoro pubblico in mansioni adeguate, e che invece tendono a espellere proprio dal mondo lavorativo.
0: Di questo insomma bisognerà continuare a parlarne e anche trovare, appunto, intanto è utile sapere questo accade, anche perché altrimenti il singolo lavoratore, la singola lavoratrice si sente solo o sola, che è proprio, come dire, la marca distintiva del lavoro a tempi del neoliberismo. Invece già sapere che si tratta di un fenomeno non consola, ma aiuta a costruire se non altro un'autodifesa.
1: Sì, ecco, noi per esempio adesso consigliamo assolutamente di non andare mai da sole o da soli, ma di portarsi il proprio medico, perché se la commissione medica all'unanimità decide l'inabilità lavorativa nel pubblico impiego, poi l'opposizione del tribunale è molto complessa. Se invece c'è una controrelazione del medico di parte, e allora diventa insomma più praticabile, mai certa, ma insomma più praticabile una difesa anche nelle sedi dei tribunali. Per cui adesso, mentre noi prima diciamo no, ma che spendi a fare i soldi, che te lo porti a fare il medico, invece adesso lo consigliamo.
0: Bene, intanto questo è un primo

0: molto preoccupante.
1: Sì, soprattutto se si vanno a coprire persone che sono state assunte come categorie protette, perché quello è veramente un segno di un'inversione di tendenza a voler essere buoni nell'ottica dell'aziendalizzazione, che però è proprio spaventoso.
0: Esatto, esatto. Non sono i
2: little girls of about 6 or 7 were asked what do they like to do, and then some time later the same question was asked in a slightly different form. They were asked what do little girls like to do.

E torniamo in diretta, siamo in diretta adesso con l'Università di Tor Vergata. Già da questi microfoni abbiamo parlato della vicenda complessa e ma più che complessa direi con la vicenda schifosa di quello che è stato imposto a Mahmoud al-Najjar, che è appunto un ricercatore palestinese che era atteso all'Università di Tor Vergata e che è stato arrestato dopo aver ottenuto tutte le carte dell'università per muoversi eccetera, prima di uscire da Israele è stato arrestato, si trovava adesso, forse il compagno che ha il telefono

0: dare maggiori informazioni. In detenzione amministrativa, quindi sostanzialmente non è stata comunicata nessuna motivazione, e ancora si trova agli arresti in Israele, e domani ci sarà un altro presidio a Tor Vergata, dico bene?
1: Sì, esatto, buonasera a tutti e tutte, sono qui per insomma come rappresentante anche della mobilitazione degli studenti di Tor Vergata, che ormai da 2 settimane, perché era il 1° giugno di quest'anno che Mahmoud al-Najjar è stato arrestato dall'esercito israeliano alla frontiera dove appunto si stava recando per arrivare in Italia dopo aver vinto questa borsa di studio nella nostra università. Per noi a tutti gli effetti quindi uno studente, un collega del nostro Ateneo, con una storia davvero tragica, perché nel 2024 ha perso tutta la sua famiglia in un bombardamento, sia i suoi 4 figli che la sua moglie, per cui non ha più nessun familiare stretto, e nonostante questo ha continuato a studiare per il proprio paese. Infatti era un professore associato di economia a Gaza e si stava specializzando sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la ricostruzione proprio di Gaza dopo questi bombardamenti insomma incessanti degli ultimi anni. Forse proprio per questo che insomma l'entità occupante sionista ha deciso di arrestarlo, con alla fine diciamo post arresto accuse di terrorismo, proprio perché stava mettendo in discussione quello che era il presente di Gaza, e voleva utilizzare lo studio per un'azione di resistenza legittima. Ciò che ci porta però domani è anche l'incapacità vergognosa del nostro Ateneo, a partire dal rettore Levi Aldighirone, che non si è espresso in nessuna maniera a favore della sua liberazione e che non ha diciamo messo pressione alla Farnesina affinché si apprestasse a chiederne la liberazione, ma sono in questo modo ancora una volta complici dei crimini israeliani. Tor Vergata poi è un Ateneo che, come tantissime altre università d'Italia, ormai sappiamo avere legami strettissimi con la filiera bellica, a partire dalla Leonardo, ma anche con Teva, azienda farmaceutica israeliana che sostiene le politiche di apartheid e che vende per migliaia di euro farmaci al Policlinico di Tor Vergata. Quindi insomma
0: e
1: questo breve
0: dall'altra parte anche il Ministero degli Esteri e il Ministero dell'Università e della Ricerca, insomma ci sembra che quello che fa è tacere.
1: Assolutamente, non è stata espressa una parola anche solo di chiarezza su quello che sta chiaramente di quello che sta succedendo, perché da 2 settimane non si hanno più notizie del nostro collega Mahmoud al-Najjar, e nonostante insomma gli appelli che stiamo facendo alla nostra università. Però per questo domani saremo proprio in occasione del Senato accademico, un Senato accademico che si svolge al rettorato di Tor Vergata, in un presidio partecipato da varie realtà studentesche e anche territoriali che richiedono proprio anche una presa di posizione forte dell'Ateneo. Quindi per chi ci voglia raggiungere saremo alle ore 15 di fronte al rettorato in occasione del Senato accademico per questo motivo.
0: Grazie tante.

0: come preannunciato, torniamo in diretta perché insomma, quando un compagno torna in libertà è sempre un bel momento. Abbiamo una compagna per raccontare la giornata di oggi che riguarda Tarek. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti all'ascolto.
0: Vuoi raccontarci un po' la giornata di oggi?
1: Come no, sì, allora noi eravamo venuti a conoscenza del fatto che Tarek sarebbe stato liberato oggi, circa 2-3 settimane fa, quindi che si concludeva, diciamo, la sua pena esecutiva oggi, e non appena l'abbiamo saputo, comunque subito ci si sono alzate le antenne rispetto al rischio anche che potesse poi essere portato in ufficio immigrazione, perché questo chiaramente è un disegno politico ben preciso, insomma, anche di questi tempi, e per tutte le cose che sentiamo, e anche per quello che è il nuovo patto migrazione UE, nonostante sì, è asilo, nonostante il fatto che lui comunque avesse delle condizioni per cui questo non sarebbe potuto avvenire. Nonostante questo, oggi il rischio c'è stato lo stesso, è stato trattenuto inizialmente dicendogli che sarebbe andato probabilmente a Potenza, appunto in un CPR. Avvocati e avvocate poi si sono subito opposte, e questo non si può pensare che sia incompetenza di certo di chi era, insomma, della polizia, di chi lo stava rilasciando, ma al contrario, appunto, che sia un chiaro progetto. Questo è quello che succede molto spesso alle persone, soprattutto migranti, persone che proprio perché è una società che li vuole nascondere, spesso non hanno il supporto, insomma, di persone a fianco e gli strumenti opportuni per contrastare, appunto, questo modo di fare, e spesso accade che, appunto, dalle carceri si passa direttamente ai CPR. Per fortuna questo non è stato il caso di Tarek. Subito si sono poste e a seguire, però, c'è stata anche un'altra vicenda, che è stata quella per cui volevano spedirlo direttamente in una casa di cura, ma anche questo poi si sono resi conto che non potevano farlo, perché ancora ci sarà l'ultima udienza in Cassazione, e appunto solo dopo quella eventualmente dovrà seguire un percorso, e quindi oggi non potevano fare nessuna delle due cose, e quindi, insomma, finalmente è stato liberato. E una riflessione che secondo me è importante da fare sicuramente è quella del cosa significa uscire dal carcere, nel senso che anche quella è una situazione delicata. Queste persone vengono, quando escono, si ritrovano nelle stesse condizioni di prima di entrare. Anzi, come si dice spesso, il carcere è la massima rappresentazione di questa società che vuole questo tipo di persone, appunto, che vuole silenziare la loro vita, isolarle e togliergli la dignità. E oltre a questo, la cosa che aggiungerei è quella del perché Tarek era in carcere, e anche questa, insomma, è conseguenziale a quello che stavamo dicendo, perché Tarek è stato in carcere perché ha preso una posizione e ha voluto stare dalla parte di chi stava lottando per il genocidio in Palestina il 5 ottobre qua a Roma, e appunto proprio questo è quello che secondo una certa logica non si può permettere di fare, non poteva permettersi, ecco, di lottare insieme a noi. E quindi questo,
0: come fu arrestato e poi condannato Tarek, fa parte, no, di quel meccanismo che tu dicevi, di voler nascondere queste persone, perché sostanzialmente Tarek fu arrestato il 5 ottobre 2024 in mezzo a una manifestazione di migliaia di compagne e compagni, senza, come dire, dare visibilità a questo arresto, così come al suo processo, alla sua condanna. È stato solo dopo, insomma, grazie al fatto che come compagni e compagne abbiamo trovato il modo di almeno dare voce noi a quello che gli stava succedendo.
1: Sì, era stato arrestato infatti non direttamente subito, ma in differita, quindi circa 10 giorni dopo, pescato per strada, insomma, dicendogli che dovevano fare un controllo, e poi in effetti se lo sono portati via, e da lì poi tutto il processo, e appunto quello che poi è successo oggi è anche emblematico appunto delle tante insidie, dei tanti ostacoli, tranelli, che se non hai una rete attorno è più difficilmente puoi essere in grado di sostenere quello che ti succede. E in questo senso oggi comunque è un giorno felice, insomma, rivedere Tarek libero, incontrarsi, guardarsi negli occhi è importante, e niente, la storia di Tarek appunto è quella di tanti, ma su tanti però non hanno la stessa rete, non hanno le stesse energie, perché questo appunto non gli è permessa. E poi l'altra cosa è appunto tenere sempre in considerazione come queste persone abbiano questa spada di Damocle sulla testa, che sia quella della CPR, della detenzione, della profilazione, e oggi si parla della deportazione, e niente, ovviamente è chiaro che queste persone sono perseguitate per aiutare una l'odio di uno contro l'altro, no? Di mettere uno contro l'altro, e della creazione del diverso per legittimare se stessi, il potere, e millantare poi appunto leggi e decreti, come quello appunto di cui parlavamo prima, recente del 12 giugno, che è entrato in vigore, UE migrazione e asilo, ma in verità poi sono solo leggi e decreti utili alla propaganda. Che oltretutto appunto si fa sulla pelle delle persone.
0: Per chiudere, ascoltiamo insieme a te un brevissimo saluto che ci ha voluto mandare lo stesso Tarek, e poi ti salutiamo.
1: Se per te, certo, ascolto volentieri insieme a voi.
2: Ciao, sono Tarek Tridi, un saluto e un abbraccio a Radio Onda Rossa, ringrazio tutti, ringrazio veramente tutti quanti per la vostra solidarietà, grazie e un abbraccio a tutti.
0: E noi abbracciamo Tarek, che insomma è emozionante sentire finalmente fuori da quelle mura che lo hanno tenuto rinchiuso fino adesso. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
1: Mario, ripartendo dall'inizio, solo aggiungo una cosa: appunto è importante esserci anche adesso che è uscito dal carcere, quindi un po' l'appello è a tutte le realtà e tutte le persone che ci sono state fino adesso e che ci saranno anche dopo, a continuare a stargli vicino.
0: Sicuramente, grazie ancora, a presto, e insomma, se adesso

0: nemico. La vita è il...
1: And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time...
2: Torniamo in diretta alle 19.36 da Piazza della Repubblica, dove si trovano un gruppo di persone solidali che sono in piazza in solidarietà con chi è ancora via Genova dopo la lunga giornata repressiva di operazioni poliziesche di oggi. Ciao, e se vuoi appunto un po' farci il punto della situazione.
3: Allora, in questo momento da via Genova si è spostata un po' di gente verso, cioè da Piazza della Repubblica verso via Genova, e quindi vi sapremo forse delle indicazioni un po' più precise tra un pochino, magari un po' più da lì. E comunque il punto della situazione al momento, da quello che siamo riusciti a ricostruire, che non è chiaro, è che ci sono 5 persone in arresto, 2 persone domiciliari, 2 processate per direttissima, sembrerebbe, 3 persone rilasciate e altre persone di cui non si sa niente. Le abbiamo viste portare via, ma non sappiamo a che titolo le stiano trattenendo, se è per un'identificazione, se è per cosa.
2: E tutto questo con una o più operazioni di polizia che sono in varie città d'Italia e che riguardano...
3: Esatto, hanno riguardato Roma, Milano, Napoli, Forlì, probabilmente Bologna in qualche modo, e Torino, Matti, la Valchigia.
2: E pare, almeno leggere dai giornali, che la polizia stia indagando su sabotaggi ferroviari?
3: Esattamente, dai giornali, sì, i capi di imputazione sono per dei sabotaggi avvenuti a febbraio, e non sappiamo altro. Sappiamo appunto per certo che ci sono delle persone arrestate. Sembra che ci sia stata in parallelo un'altra operazione che ha coinvolto delle persone sotto forma di perquisizioni domestiche, che poi sono risultate in un trattenimento. Quindi adesso sapremo meglio la natura. E gli studi degli avvocati al momento non riescono a fare luce del tutto sulla situazione, né si conosce lo stato del Bencivenga, nel senso, stamattina le guardie sono entrate al Bencivenga con un mandato di perquisizione, a quanto si apprende, però poi in realtà sembra abbiano murato la porta. Non è chiaro se c'è stata un'ordinanza di sgombero o meno, o se invece abbiano deciso di murare la porta a caso. Stamattina si è visto un presidio fuori dal Bencivenga per solidarietà alle persone che ancora stavano lì dentro, sono state portate via in tranche, e insomma comunque c'è stato un afflusso di celerini non indifferente tra finanza e polizia. Ovviamente la Digos, ovviamente la ROS, antiterrorismo, il dispiegamento era notevole, con una postura vaga, non chiara, nel senso, con dei momenti molto muscolari. Non sono mancate minacce, manganelli tenuti al contrario, molestie, insomma le solite. E in altri momenti invece c'è stato sicuramente un clima un po' più rilassato.
2: E minacce anche in via Genova, chi è andato a portare solidarietà?
3: Minacce, sì, stamattina delle persone in via Genova sono state fermate molteplici volte, e gli è stato detto che se avessero continuato a tornare sarebbero state fermate anche loro, cioè fermate con posto in stato di fermo, e avrebbero passato la giornata in questura. Questo per chi appunto aveva saputo che c'erano delle persone che stavano essendo tradotte in via Genova celermente. Al momento la situazione è che si pensa che fra le persone arrestate qualche persona andrà a Regina Coeli, qualcuno a Erbibbia e qualcuno alle Vallette, ma è tutto da vedere. Ci sono state anche svariate altre perquisizioni private in casa, nelle abitazioni. Appunto alcune che sono risultate in delle situazioni da approfondire in questo momento, altre che sono risultate in dei rilasci, c'è stata una perquisizione anche alla Vampa, anche se ci dicono che è stata abbastanza tranquilla, non hanno davvero neanche perquisito. A quanto pare hanno fatto un giro per casa e poi sono usciti.
2: La Vampa, che è un'occupazione di Napoli.
3: Esattamente.
2: E quindi tu dicevi uno strano comportamento da parte delle guardie, o perlomeno poco leggibile, e del resto rimane anche molto oscura la situazione, anche questo è un dato di fatto, insomma, che
3: non, esatto,
2: che non si capisca cosa sta succedendo.
3: Esatto, diciamo, è tutto molto, si sta muovendo tutto al momento molto con un tenore non chiaro.
2: Rimane questo tenore non chiaro, rimangono anche però compagne e compagni in mano della polizia in questo momento.
3: Certo.
2: Fortunatamente, appunto, vi state avvicinando per continuare a portare solidarietà.
3: Certo.
2: E non so se vuoi dare appuntamenti, se vuoi dire altro.
3: Al momento, appunto, c'è un gruppo di solidali sotto la questura, e pare che dalla questura non fossero davvero attenti, non c'era nessuno davanti alla questura, sono usciti in seguito. E quindi la situazione al momento è questa, vediamo come evolve, insomma, potrebbe non rimanere così tranquilla la situazione. Quindi, ecco, al momento c'è un gruppo di solidali sotto la questura aspettando il rilascio, aspettando di capire più chiaro proprio cosa sta succedendo, perché su, appunto, una serie di persone proprio non sappiamo che cosa stanno andando incontro. Ecco, ricordiamo che le accuse per le persone arrestate, si apprende dai giornali, sono per atti di terrorismo e 270 bis, quindi associazione con finalità avversive. Questi sono i capi di imputazione che stanno accollando, le persone che hanno catturato, e non sappiamo al momento che, appunto, che sviluppi. L'invito ovviamente è di esserci in tante persone, di esprimere solidarietà adesso, nei giorni a seguire, è importante in questo momento storico tanto più, e comunque questa operazione ha coinvolto 4-5 città. Ricordiamo che comunque, insomma, un'operazione recente che ha coinvolto il Bencivenga, che è l'operazione di Alistock di 4-5 anni fa, è finita in un non nulla. Pure lì i giornali avevano fatto grandi lì addirittura hanno spiattellato i nomi delle persone sul giornale, insomma, fu allucinante. Il giorno stesso degli arresti, con accuse di terrorismo internazionale, eccetera, eccetera, e poi è completamente evaporato tutto quanto, al punto che addirittura in sede processuale la magistratura comunque ha fatto notare che questa cosa si teneva su niente. Anche quell'operazione è avvenuta a giugno, e ovviamente viene da pensare male su chi abbia tornaconto personali nel far partire queste cose. Vedremo un attimo come evolve la situazione.
2: Va bene, e intanto ti ringraziamo molto, perché è molto complicato, immagino, appunto, tu ci hai spiegato perché è molto complicato capire la situazione, perché la situazione non è chiara, ecco. Dirci.
3: Non è per niente chiara al momento. Noi ovviamente ci rimarremo in contatto con l'avvocato, che stanno seguendo la situazione. Vediamo andando, chiaramente chi può si affaccia a dire ciao, a portare solidarietà, a portare acqua, a portare cibo, a portare tutto, perché sicuramente è lunga.
2: Bene, grazie ancora, tutta la solidarietà di questa radio a voi che siete lì, e soprattutto a chi è in mano alle guardie e al Bencivenga.
4: Mi spiace, tutto completo.
5: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
4: Turista e fai da te?
6: Mm? Sì.
7: No luoghi, corpi e frontiere?
6: No.
7: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
8: Salento, 26, 27, 28 giugno, 3 giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
9: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
10: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
9: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
8: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Eccoci, siamo in onda. Pronto? Mi senti?
1: Sì, io ti sento.
0: Guarda, anche io ti sento.
1: Ciao.
0: Ciao, abbastanza bene, siamo in diretta, come dicevamo poco fa. Grazie per la tua disponibilità. Con Alessia, una compagna, un'infermiera che sta giù nella Repubblica Democratica nel Congo con una missione dei Medici Senza Frontiera, e con te insomma volevamo approfondire un tema che abbiamo già trattato ai microfoni di questa radio, però visto che ti trovi proprio sul posto, e parliamo dell'epidemia di Ebola che si è sviluppata per la 17ª volta nella Repubblica Democratica del Congo, quando la precedente era finita da pochi mesi, insomma. Ecco, a te volevamo chiedere com'è la situazione, perché noi sappiamo, almeno per quello che abbiamo letto, la settimana scorsa c'è stato anche comunque uno sciopero dei medici congolesi in virtù proprio delle condizioni, insomma, dei tagli dovuti a tante cose. Insomma, se ci racconti qualcosa, poi se ci viene in mente ti chiediamo anche altro.
1: Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per questo spazio. Allora, vi dico un attimo dove sono in questo momento e che cosa faccio qua nella Repubblica Democratica del Congo con Medici Senza Frontiere o l'anno, perché ci sono diversi centri operativi che comunque hanno delle attività in Congo. Allora, io in questo momento mi trovo a Goma, che diciamo è, chiamiamolo, capoluogo del Nord Kivu, che è una delle regioni che si trovano ad est della Repubblica Democratica del Congo, proprio al confine con il Ruanda. Diciamo che Goma sta proprio vicinissima alla frontiera. E sono arrivata qua in realtà un po' più di 2 mesi fa, per cui l'Ebola ancora non c'era. Ancora non era scoppiata l'epidemia, quindi mi sono trovata, non so mai se dire al momento giusto, nel posto giusto, oppure al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però, diciamo, siccome io sono qui come specialista della prevenzione delle infezioni, voglio ben sperare che mi trovo al posto giusto, nel momento giusto, perché diciamo è un aspetto, quello della prevenzione delle infezioni, è un aspetto molto importante, non solo nella prevenzione della trasmissione della malattia virus Ebola, ma anche in tutte le altre infezioni. E allora, il 15 maggio, come penso un po' sappiamo un po' tutti, diciamo che il Ministero qui della Salute congolese ha dichiarato l'epidemia di Ebola, quindi. Una cosa che ho dimenticato di dire è che la situazione attuale a Goma è un po' particolare, perché siamo sotto un altro governo, che è il governo del gruppo armato del M23, quindi non del governo, diciamo, congolese che si trova a Kinshasa. Quindi anche questa è una situazione un po' particolare, ecco, in cui c'è purtroppo. Soprattutto qui nel Nord Kivu una situazione riguardo alla sicurezza molto precaria, perché non c'è soltanto il gruppo armato M23, ci sono altri gruppi armati, e quindi ci sono attualmente a Goma la situazione è tranquilla, ma io spesso mi sposto e negli altri villaggi sulla strada la situazione sicurezza non è per niente tranquilla, ecco. Quindi ogni volta che facciamo degli spostamenti c'è tutto un protocollo per capire se possiamo andare, se possiamo passare, se dobbiamo rimanere dove stiamo, insomma è abbastanza complessa la situazione. Comunque, tornando alla situazione Ebola, quindi il 15 maggio riesplode la 17ª, sì, epidemia di Ebola. Comunque questo paese ne ha passate tante di epidemie, la prima fu nel 1976. E questa sembra insomma essere di una portata notevole, però i primi casi si sono avuti in una zona che è a nord del Nord Kivu, che è l'Ituri, è un altro, diciamo, un'altra regione, e ad oggi che è passato quasi un mese, io stamattina appunto ho controllato un po' la dashboard che abbiamo, che si rifà agli ultimi dati, sono del 15 giugno, praticamente i casi attualmente confermati di malattia a virus Ebola, e precisamente a virus che è sempre complicato pronunciarlo, ma è Bundibugyo, che è un po'
0: una variante,
1: sì, anche se in realtà non si tratta proprio di una variante, è proprio un virus Ebola. Quello più famoso è il virus Ebola Zaire. Questo è meno famoso, diciamo che ci sono state meno epidemie di questo virus. Il problema è che, come è stato detto insomma nella trasmissione che ho ascoltato ieri sera di Radio Africa di una settimana fa, purtroppo non c'è né vaccino ancora né trattamento, quindi questo è per ora un grande limite. Comunque, tornando ai casi, attualmente i casi confermati sono 837 in totale tra la zona dell'Ituri, dove c'è l'epicentro chiaramente dell'epidemia, il North Kivu, dove io mi trovo e dove si trova la città di Goma, e anche il Sud Kivu. Il Sud Kivu ha pochi casi rispetto al North Kivu, all'Ituri, però comunque insomma va sempre tenuto sotto controllo, ecco. E allora, l'Ituri, chiaramente la situazione in Ituri, soprattutto nella zona di Bunia, che è una grande città comunque Bunia, e nelle due zone in cui l'epidemia è scoppiata, che sono delle zone, soprattutto una molto importante dal punto di vista minerario. Cioè, io voglio ricordare che la Repubblica Democratica del Congo ha delle risorse immense, cioè un paese ricchissimo, ma veramente ricchissimo, soprattutto di minerali, tra cui sappiamo benissimo che il coltan viene estratto qui per i nostri fantastici cellulari. Quindi, come dice un mio amico, la guerra in Congo sta nei nostri cellulari, però purtroppo non ne possiamo fare a meno, sembra. Quindi quella è una zona ricchissima in Liguri, dove è scoppiata l'epidemia, dove le persone chiaramente si muovono tantissimo, quindi il problema del riuscire a fare anche una sorveglianza dei casi non è facilissimo, perché le persone si muovono sia per questioni economiche di lavoro, perché lì c'è tanto lavoro, anche se c'è tanta, devo dire, in queste miniere muoiono tantissime persone, soprattutto ragazzini, ogni giorno, ma poi sia in Ituri che in North Kivu il movimento delle persone è elevato, perché comunque la guerra ha portato già, insomma, è una guerra che infatti combatterà tantissimi anni, però soprattutto negli ultimi tempi col cambiamento politico, e quindi i vari gruppi armati che si affrontano, ha portato le persone a spostarsi dai loro villaggi, per cui c'è un movimento di non mi viene sinceramente in italiano il termine, però displaced people, cioè persone che si muovono,
0: spostamento,
1: e cercano
0: proprio,
1: un altro
0: di sfollamento, sfollano continuamente da un'area a un'altra.
1: Sì,
0: sì, no, anche perché sì, l'abbiamo denunciato anche l'abbiamo denunciato anche altre volte, no? Che la situazione poi di conflitto, anche di traffico illegale di questi materiali, di queste materie prime, fa sì che aumentano non solo i gruppi l'M23, ma anche, come dicevi te, piccoli gruppi criminali, no? Che tendono poi ad esportare e a vendere sotto banco, e anche insomma incutendo terrore nella popolazione o tentando di schiavizzarla.
1: Sì, no, i gruppi armati sono, neanche si riescono a contare per quanti sono tantissimi. Chiaramente quelli, insomma, M23 è tra i più importanti, tra quelli che in questa zona, soprattutto del North Kivu, ha per ora più potere, però sono veramente tanti e sicuramente creano diciamo che mettono in atto della violenza estrema nei villaggi, tanto che soprattutto, se lo sappiamo, però qui anche a Goma abbiamo un progetto per le sopravvissute alla violenza sessuale, quindi agli stupri, che ci avvengono ogni giorno. comunque sia è proprio un'arma che viene utilizzata in modo sistematico, e quindi a farne le spese sono soprattutto le donne, anche le ragazzine proprio molto giovani e bambini. E quindi sì, e poi come dicevi tu, c'è un commercio illegale comunque di minerali, ma chiaramente la guerra qui tante volte non so perché si dice la guerra etnica, cioè, beh, questa è una guerra proprio economica, quindi spartimenti così di potere per chiaramente un controllo su queste zone. E allora, io per quanto riguarda la mia posizione qui, in questo momento sono a Goma, ma diciamo che io sono in una posizione quella che si chiama flying, cioè mi sposto, e ultimamente sono stata anche in un'altra zona, sempre nel Dorchi, dove abbiamo cominciato a vedere dei casi sospetti, quindi comunque sia stiamo cercando, almeno Medici Senza Frontiere, quello che sta cercando di fare, e non solo l'Olanda ma anche altri centri come la Svizzera, la Francia, stiamo cercando in qualche modo di rispondere non solo all'epidemia mettendo su in un tempo abbastanza breve quelli che sono i centri di trattamento Ebola, ma quello che stiamo cercando di fare è di sostenere le strutture, gli ospedali, i centri di salute che ci sono, perché come insomma ben sapete gli Stati Uniti hanno tagliato già da più di un anno tantissimi fondi, quindi tutto quello che era programma di vaccinazione, assistenza soprattutto alla popolazione più vulnerabile, quindi sia le donne ma anche tutta la popolazione che è inclusa in quella che è l'LGBTQIA+, cioè tutta questa popolazione rimane veramente, è rimasta in qualche modo scoperta, perché io stamattina sono andata a vedere se trovavo qualcosa che riguardava il taglio dei fondi qui in Congo, e praticamente in Congo sono stati tagliati, è stato tagliato almeno il 34% di questi fondi, che sono 387 milioni di dollari. Quindi immaginate tutte le organizzazioni adesso umanitarie e le organizzazioni non governative come MSF, chiaramente tutti i tagli hanno avuto un impatto enorme sulle nostre operazioni, perché adesso dobbiamo anche affrontare, diciamo, degli aspetti della salute e della protezione delle persone che prima in qualche modo erano coperti da altri attori o comunque con altre risorse che ora non ci sono più. Quindi pure per noi in qualche modo veniamo finanziati a livello di donazioni private, cioè donazioni delle persone come tutti voi, insomma, cioè penso che molte persone donano a MSF, ma è l'unica risorsa che abbiamo, quindi dover utilizzare le risorse e coprire anche altri aspetti della salute non è sicuramente stato facile nell'ultimo anno e mezzo. Quindi io sono stata anche in questa zona dove stiamo, dove abbiamo messo su delle piccole aree di isolamento che sia vicino ai centri di salute sia vicino a un grande ospedale che si trova in una area di salute che si chiama Mueso, sempre nel Nord Kivu, e lì stiamo cercando in questo modo di evitare che dei casi che possano, che sono inclusi nei, diciamo, hanno dei criteri di possono essere considerati casi sospetti, in qualche modo possano entrare nell'ospedale direttamente e purtroppo trasmettere il virus sia agli operatori sanitari sia agli altri pazienti. Quindi stiamo cercando di mettere su tutto un sistema insieme al Ministero della Salute, diciamo di questo governo occupante, e quindi tutto un sistema di screening, di triage per evitare che la trasmissione arrivi nei vari centri di salute, negli ospedali, che sarebbe veramente perché a volte diciamo che gli ospedali sono un po' un catalizzatore, perché se non capisci che quella persona ha appunto ha la malattia virus Ebola, chiaramente essendoci in molti ospedali che non sono sostenuti dalle organizzazioni, non essendoci i dispositivi di protezione, non essendoci un sistema delle misure di prevenzione abbastanza forti per evitare la trasmissione e il contagio, è chiaro che i primi a ammalarsi sono gli operatori sanitari, come purtroppo è successo
0: anche qui col Covid, no?
1: Esatto, quindi pure noi ne sappiamo qualcosa, insomma. E quindi quello che stiamo facendo è un po' questo, di cercare non solo di lavorare nei centri di trattamento Ebola che sono necessari per l'isolamento, ma anche sostenere gli ospedali, i centri di salute, anche, e questo secondo me è molto importante, su tutte le altre malattie che purtroppo fanno. Adesso si parla di Ebola, ma non si parla quasi mai di tutte le epidemie di morbillo che abbiamo in diverse zone, anche in questa dove sono stata. Veramente col fatto che le vaccinazioni sono difficili per i fondi che sono stati tagliati, per la sicurezza di chi si sposta per fare le vaccinazioni, che non è garantita, quindi non è facile mettere su una campagna di vaccinazione, e per l'epidemia di colera. Io sto a Goma, qui a Goma abbiamo un'epidemia di colera che va avanti da mesi e stiamo cercando anche di sostenere insieme a MSF Parigi anche questa epidemia, ma non è sempre così facile. Quindi insomma ci sono una serie di malattie che purtroppo, e la malaria che è la prima malattia che qui uccide, quindi la situazione, cioè cerchiamo di lavorare su diversi fronti e anche con altre organizzazioni che non sono tantissime oggi, e chiaramente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Ministero della Salute, che con le scarse risorse che ha cerca insomma in qualche modo di collaborare.
0: Un'altra notizia che avevo letto è stato detto che era, ad esempio, sia sulla richiesta dei corpi persone che sono decedute, quindi che ci sono stati dei problemi con i familiari che li richiedevano, oppure non mi ricordo chi, insomma, ha fatto un influencer.
1: Infatti, volevo passare proprio a questo punto, perché è un punto molto
0: sulle fake news, no?
1: Per quanto sulle fake news, sì, però in realtà è un punto critico per quanto riguarda la risposta sanitaria all'Ebola, perché allora, soprattutto nella zona nel nord Kivu Ituri, purtroppo non c'è mai stata molta accettazione da parte della popolazione di questa malattia, per cui ci sono molti quelli che si chiamano rumors che girano, e che praticamente le organizzazioni non governative sono arrivate qui soltanto per utilizzare la popolazione congolese come cavie per farmaci, per dei vaccini, oppure come business appunto dell'Ebola. Cioè gli occidentali si ricordano della Repubblica Democratica del Congo soltanto quando insomma c'è l'Ebola e mai per le altre malattie, quindi tutto questo ha creato una forte resistenza da parte delle comunità in Ituri e in parte del Nord Kivu, per cui ci sono stati effettivamente degli assalti sia a alcuni centri di trattamento Ebola che sono stati dati alle fiamme. Anche in passato, io nel 2018 sono stata nella zona del Nord Kivu sempre in un'epidemia di Ebola, e quando ero lì il nostro centro era stato dato alle fiamme, quindi c'era stato anche questo problema di sicurezza. Allora, quello che stiamo cercando di fare non solo noi, ma sia il Ministero, sia tutte le organizzazioni, è una grande sensibilizzazione nelle comunità, soprattutto con l'aiuto di quelli che si chiamano health promoters, o non so come chiamarli in italiano, si chiamano relais communitaire, cioè comunque sono le persone che fanno promozione della salute e cercano di far capire alle comunità invece l'importanza di sostenerci e sostenersi a vicenda, soprattutto in questo momento. Quindi si sta facendo un grande lavoro di sensibilizzazione, però non è facile, perché comunque ci sono stati problemi di sicurezza perché i centri sono stati alle fiamme. Alcuni team, soprattutto quelli che vanno a prendere i corpi delle persone che muoiono a casa per evitare che il corpo di una persona morta per diciamo per ebola, senza che dico tutte le altre malattie, virus ebola, per ebola è un corpo in cui il virus si riproduce proprio al massimo, a livello esponenziale, quindi un corpo di una persona deceduta per ebola è un corpo altamente contagioso, per cui normalmente in questi casi c'è un team che va purtroppo prende il corpo per quello che si chiama una sepoltura degna e sicura. Ma questo chiaramente non è una questione soltanto di poca accettazione, perché io credo anche noi, no? Cioè, ci siamo trovati col Covid, io penso che possiamo capire anche le situazioni, cioè col Covid c'è stato qualcuno tra noi e in tutto il mondo che non ha più rivisto i propri familiari, e questo ha creato tanta sofferenza e anche resistenza, certo, da parte insomma di alcune persone, amici, familiari. E la stessa cosa qui, cioè il corpo viene portato via e quindi non c'è modo di poter fare un funerale,

0: Sì, dei
1: semplice.
0: quattro. No, per niente. Per cui in più da altre difficoltà sono il fatto che adesso stiamo contrattando anche come organizzazione non governativa dei, chiamiamoli, corridoi umanitari, ma per far arrivare le merci, perché comunque, cioè, abbiamo bisogno di tutti i dispositivi per proteggere il personale negli ospedali, nei centri di salute, nei centri Ebola. E quando è scoppiata l'epidemia a metà maggio, tutte le frontiere sono state chiuse, cioè noi siamo stati isolati, la Ruanda ha chiuso, l'Uganda ha chiuso, cioè non sapevamo veramente non solo come far arrivare tutto il materiale, ma come far arrivare anche le persone che potessero dare una mano qua, perché comunque rispondere a un'epidemia di questa vasta scala così, c'è bisogno di personale, c'è bisogno pure di personale competente e specializzato. Cioè io dico che sto qui al momento giusto perché questa è la mia quinta epidemia di Ebola, per cui in qualche modo non dico che insomma
1: Hai
0: sono
1: esperienza.
0: super rilassata, però cioè, sì, esatto, ho un'esperienza che mi aiuta a capire cosa poter fare per tutelare, insomma, i miei colleghi, mettere su, diciamo che sono più o meno il 20 maggio sono stata presa e ho iniziato, cioè distaccata con la MSF Parigi per mettere su, riabilitare un centro Ebola qui a Goma, che è gestito adesso da MSF Parigi, Francia, e perché era un centro che era stato utilizzato 6 anni fa, 7 anni fa, completamente distrutto ormai, ma non c'era nessuno che sapesse bene come fare, quindi ormai per me il circuito, diciamo, dei centri Ebola è abbastanza chiaro perché c'è una logica dietro. Cioè, capita quella logica, per me non è complicato, per cui
1: Puoi
0: velocemente, anche
1: riuscire a
0: perché il governo ci ha
1: darci un'idea, a
0: messo molto freddo.
1: semplificarlo? Che significa? Perché se
0: Sì,
1: te da sola ci riesci,
0: significa
1: vuol dire che basta
0: praticamente,
1: veramente poco
0: cioè,
1: anche per
0: sì,
1: superare la miopia dei nostri paesi, tra virgolette, che chiudono le frontiere e lasciano che un'epidemia, un focolaio esploda, no?
0: sì, chiaramente, allora, quello che è fondamentale è avere quello che si chiama flusso unidirezionale, cioè è avere delle zone che siano delle zone chiare, zone a basso rischio dove ci abbiamo, insomma, gli uffici, i bagni, le docce, lo spogliatoio, e dove, diciamo, si lavora con la divisa normale in un centro Ebola, con gli stivali sempre di gomma. E poi ci sono, diciamo, delle zone a metà tra la zona a basso rischio e la zona a alto rischio, che sono le zone dove noi ci vestiamo per entrare in quella che è la zona a alto rischio, dove chiaramente è tutta la zona dove i pazienti sospetti o confermati sono ricoverati. Chiaramente il flusso unidirezionale è che se io entro dalla zona a basso rischio, mi verso e poi entro a quella ad alto rischio, io devo cercare di seguire un flusso che vada dai pazienti sospetti, tra cui ci potrebbero essere quelli confermati e quelli che invece sono negativi, e poi passare a quelli confermati che sono sicura che hanno comunque un virus e hanno contratto il virus. La cosa complicata, non tanto adesso, in passato era che questo gruppo di pazienti sospetti venivano messi tutti insieme in una o più tende, e quindi il rischio era la trasmissione tra i pazienti che poi potevano essere confermati e quelli che invece non lo erano. Adesso quello che stiamo cercando di fare è avere tutte, anche se abbiamo delle tende, dividere le tende in stanze e dare quindi stanze singole con un proprio, diciamo, bagno, adesso è un parolone, però almeno una propria doccia, anche in modo molto semplice, con un contenitore e una tazza per lavarsi e insomma, una latrina singola, proprio per evitare la trasmissione tra pazienti che alla fine risultano negativi e quindi escono dal centro, e quelli che invece poi risultano confermati. Quindi diciamo che il flusso più o meno è questo, di capire tutto quello che si può fare in una zona a basso rischio e tutto quello che in

0: invece si può fare, tutte le attività che si devono svolgere in una zona ad alto rischio, per esempio anche tutta la parte della gestione dei rifiuti, cioè comunque nell'Ebola come nel Covid c'è un aumento di rifiuti, soprattutto di dispositivi enormi, quindi sapere come gestire questo, sapere come vestirsi, svestirsi. In realtà poi le misure di prevenzione sono quelle che dovremmo usare tutti i giorni in un ospedale, misure diciamo precauzioni standard, quindi l'igiene delle mani, nel caso del centro Ebola l'igiene dei guanti e una pulizia delle superfici, evitare di passare da un paziente all'altro senza disinfettare i guanti, insomma sono cose in realtà che sono abbastanza scontate, ma che sembra sempre molto difficile mettere in atto. E poi in un centro Ebola diciamo che quello che è più complicato, soprattutto quando ci troviamo come in Africa, con temperature molto elevate, anche se io vi dico la verità, a Goma si sta proprio bene a 23 gradi e
1: Molto più
0: di
1: caldo
0: solito
1: qui,
0: rimane
1: oggi
0: sempre
1: fa
0: così. Quindi,
1: 33.
0: esatto. Quindi qui da questo punto di vista, però in altre zone, per esempio del Congo, Ituri, oppure diciamo bene in Butembo, che sono al nord del Nord Kivu, fa più caldo, quindi rimanere anche tanto tempo, che poi Massimo, io cioè come prevenzione dell'infezione, come specialista, io massimo 45 minuti, poi si esce, cioè non esiste rimanere di più. Però è chiaro che c'è sempre un rischio di sentirsi male, cioè io stessa in passato nelle varie epidemie sono svenuta 2 volte per il caldo e è sempre un rischio perché comunque insomma venire in una zona dove è tutto un po' contaminato non è proprio il massimo che possa succedere, ecco. E quindi insomma un po' queste sono le varie attività che continuiamo a fare. Chiaramente noi continuiamo a portare avanti tutti i progetti regolari che avevamo, cioè io comunque sono venuta qua per portare avanti come specialista della prevenzione delle infezioni 2 progetti che hanno un grande ospedale e tanti centri di salute satelliti, e qui a Goma abbiamo dei progetti che sono appunto il centro di trattamento del colera per gestire l'epidemia, progetti che sono di protezione e supporto alle sopravvissute di violenze sessuali e altri centri di salute, quindi comunque continuiamo a fare tutto il resto delle attività, anche se chiaramente lo scoppio dell'epidemia ci ha un po' messo in una situazione abbastanza complicata, perché insomma molte attività si sono bloccate, però quello che dobbiamo cercare sempre di fare è di fare in modo che le persone continuino ad avere accesso alle cure. Questo è proprio fondamentale anche in un momento così difficile, perché purtroppo le persone hanno paura di andare in ospedale, per paura di contagiarsi e non solo, per paura di essere prese se hanno per esempio una febbre e essere isolate
1: Certo.
0: in qualche centro. Quindi insomma, però anche questo stiamo facendo come sensibilizzazione, far capire quanto invece è importante continuare ad andare in ospedale. Poi chiaramente qua nel Congo le cure mediche sono tutte a pagamento. Per fortuna appunto ci sono le organizzazioni non governative che fanno in modo, non in tutti, purtroppo non in tutte le zone, però fanno in modo di ancora dare accesso gratuito alle cure, però anche su questo non è semplice, anche noi stiamo cercando per il prossimo anno di limitare un po' soltanto ad alcune, diciamo, per alcune persone o alcune categorie come i minori di 15 anni, oppure limitare le cure gratuite alle donne, insomma, incinte o comunque che hanno bisogno di supporto ginecologico, perché comunque le risorse non sono infinite, per cui anche Medici Senza Frontiere deve purtroppo mettere dei limiti e valutare quello che possiamo fare con i finanziamenti che abbiamo, ecco.
1: Certo, quindi insomma questi tagli legati a USAID, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non riesce più a occuparsi appunto di questi paesi che avrebbero invece una grossa necessità, appunto come dicevi te, di vaccinazioni, di cure preventive, diventa anche un po' una battaglia al di là della posizione degli Stati Uniti, no?
0: Sì, purtroppo sì.
1: Considerando che poi, insomma, come dicevamo, la Repubblica Democratica del Congo è una repubblica ricchissima e che diversi attori occidentali, e non solo, perché insomma molti sono interessati alle risorse, alle materie prime, e quindi tutto sommato, insomma, ci sarebbe l'opportunità, no? Di
0: sì, purtroppo il paradosso è questo, cioè un paese ricchissimo con una popolazione invece poverissima, che cioè comunque la maggior parte dei villaggi comunque c'è proprio una miseria e non tutti riescono a mangiare tutti i giorni, e insomma calcolate che più o meno, se non sbaglio, il 90% della popolazione nel Congo non ha la luce, certo non ha l'energia elettrica, cioè non ha accesso all'energia elettrica, quindi insomma il 90% di questo paese così ricco, ma così purtroppo, io dico sempre massacrato, cioè veramente sfruttato. Quando ci penso il problema della sicurezza, la guerra, e gli stupri, le epidemie, e i ragazzini che, cioè io comunque quando mi muovo, cioè nelle varie zone, pieno di bambini veramente piccoli che si trasportano dei pesi sulle spalle, sulla testa, incredibili, cioè, e dici, ma è possibile che, cioè, da così piccoli devono veramente pensare che la vita è veramente così dura, cioè già a 3, 4, 5 anni, e non vanno neanche a scuola, perché uno, le scuole in alcune zone non ci sono, due, servono le braccia per lavorare qua, quindi è veramente... la situazione è veramente triste, sì.
1: Bene, sicuramente avremo modo di riparlarne, sappiamo che ora hai altri impegni, quindi grazie per questa corrispondenza, e magari insomma ci risentiamo se ci sono delle evoluzioni, se hai altre cose da dirci. I microfoni della radio sono sempre aperti, insomma, per portare, per farci raccontare qualcosa di differente, insomma, o meglio, non solo differente, per farci raccontare qualcosa, perché spesso non sappiamo veramente poco o niente di questi paesi.
0: Sì, io spero, diciamo, che anche tra un mese più di riuscire a tornare un qualche giorno in Italia per riposarmi, perché purtroppo anche i nostri movimenti sono limitati, quindi siamo bloccati qua, nessuno, cioè a parte chi deve finire la missione, ma anche andare in ferie dopo mesi e mesi di lavoro è un po' complicato, però spero a luglio, al limite, se ci sono, potremmo vedere se vengo direttamente in radio.
1: Sarebbe la situazione ottimale. Bene, io ti ringrazio, sì, veramente, un abbraccio,
0: grazie a voi. Sì.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Ciao, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ti
0: ringrazio per la tua disponibilità. Siamo qui in diretta con Basem, ricercatore palestinese in storia contemporanea, perché con te volevamo ripercorrere, no? E far capire anche a chi ascolta questa radio che l'invasione del sud del Libano e anche purtroppo, insomma, non solo del sud, non è nata in questi giorni, non è nata oggi, non è una risposta di oggi, ma parte veramente da lontano, tant'è vero che era il 17 giugno del 1982, giusto per ricordarlo, che con l'operazione Pace in Galilea arrivarono le truppe dell'esercito israeliano alle porte di Beirut. Ma a te la parola per ricostruire sia quello che venne prima, quindi i tentativi di appropriarsi della terra appunto libanese, non solo nel sud, nel corso di questi ultimi, insomma, diciamo 100 anni, forse 100 no, ma poco meno.
1: Allora, innanzitutto grazie a voi di nuovo per l'invito e sono molto contento di essere qui. Come giustamente dicevi, le vicende palestinesi e libanesi sono molto strette e sono costantemente legate nel corso della storia da un fattore comune, ovvero sia il colonialismo. Innanzitutto va detto che tutta quest'area di mondo prima della fine della prima guerra mondiale non era divisa in stati, tutta quest'area era sotto l'impero ottomano e storicamente ci si riferisce a quest'area come l'area del Levante, che grosso modo include la Siria, quello che oggi è la Siria, la Giordania, il Libano e la Palestina. Questo per dire che appunto il colonialismo ha agito per spezzare questa unità sia in termini geografici, per l'appunto creando degli stati e dei confini in maniera artificiosa, ma soprattutto per dividere le società di questi stati. Chiaramente nel momento in cui si creano dei confini si rompono i legami sociali, economici e politici che prima esistevano, e questo avviene appunto già seguito dalla prima guerra mondiale. Diventa ancora più significativo in diversi momenti, innanzitutto il 1948 di cui abbiamo già parlato, è un altro momento proprio molto drammatico in tal senso, è il 1967, anno in cui avviene la cosiddetta guerra dei sei giorni, una guerra che Israele compie contro principalmente Egitto, Siria e Giordania, e nella quale Israele conquista tutti i territori della Palestina storica che non aveva conquistato precedentemente, per cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, e conquista anche le alture del Golan, che sono territorio siriano, e la penisola dei Sinai, territorio egiziano. Questa guerra ha degli effetti estremamente significativi perché garantisce a Israele il controllo totale, per l'appunto, della Palestina storica. E porta sotto la diretta occupazione israeliana una fetta ancora più significativa della popolazione palestinese. Teniamo conto che già nel 48 una parte importante della società palestinese è sotto occupazione diretta, che sono quelli che sono i cosiddetti palestinesi del 48, quindi palestinesi con cittadinanza israeliana oggi, ma è nel 67 che questo elemento diventa ancora più importante. E questo, se da un lato rafforza l'occupazione e il controllo della terra da parte di Israele, al tempo stesso favorisce uno sviluppo molto molto forte da parte del movimento palestinese, del movimento nazionale palestinese. Con la sconfitta degli eserciti arabi, infatti, i palestinesi colgono la necessità di prendere ancora di più in mano la propria lotta e avviano una fase di vera e propria lotta armata, che per certi versi era già iniziata negli anni precedenti, ma dopo la guerra dei sei giorni acquista un carattere di massa, e questo è importante
0: anche perché forse precedentemente c'era anche un po' la speranza, no, che gli altri stati arabi, Egitto, Giordania, in qualche modo tutelassero, no? Oppure sì,
1: esattamente,
0: speranza poi è andata piano piano frantumandosi, insomma.
1: Esatto. E come primo luogo, insomma, in cui i palestinesi trovano una base in cui organizzarsi è la Giordania, che però nel 1970 di fatto caccia le organizzazioni palestinesi dalle proprie terre, e i palestinesi trovano rifugio e vivono in particolare nel sud del paese, da cui organizzano delle azioni armate contro l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente con ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi, per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayin è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi la tensione sociale interna al paese, quindi interna al Libano, arriva a un punto in cui effettivamente si ha una guerra civile tra le diverse componenti libanesi. Teniamo conto che la situazione sociale in Libano è artificiosamente creata in modo tale che ci sia una conflittualità non tanto economica magari, quanto proprio confessionale, e questo è una diretta eredità del colonialismo francese, che dà alla componente maronita cristiana, da sempre legata alla Francia, la primazia sul paese, mettendo invece in secondo piano le altre componenti confessionali, che possono essere i musulmani sia sunniti che sciiti soprattutto, per favorire invece la componente più legata al colonialismo europeo.
0: E anche
1: i drusi, esattamente. E come strategia proprio per in realtà deviare da quello che noi diremmo essere il conflitto economico su un piano invece confessionale, che ha come risultato bloccare il paese. E per l'appunto questa conflittualità raggiunge il proprio apice nel 75, per via anche appunto delle pressioni sempre maggiori che Israele fa nei confronti della società libanese, e scoppia la guerra civile, e diventa un'occasione in cui Israele sfrutta a piene mani per portare avanti il proprio disegno coloniale. Si ricordava poc'anzi l'invasione del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro Israele, quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica, che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno due mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento, che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedayin dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morsa ancora più dura i campi profughi, e le forze internazionali che avrebbero dovuto tutelare la componente palestinese presente nella città si ritirano, e quindi l'esercito, i contingenti militari statunitensi, francesi, italiani abbandonano Beirut, e questo fa sì che l'esercito sionista abbia mano libera per poi compiere una delle stragi più cruente nella storia palestinese, ovvero Sabra e Shatila, in cui l'esercito sionista, assieme alle falangi libanesi, che è questo gruppo di estrema destra libanese, fatto per la maggior parte della componente maronita, uccidono all'incirca 3.000 palestinesi nel campo di Sabra e Shatila nel settembre del 1982. E qui vediamo insomma anche diversi aspetti, tra cui il fatto che degli attori internazionali che avrebbero dovuto garantire la tenuta dell'accordo non hanno rispettato il patto, in particolar modo per l'appunto Francia, Stati Uniti e Italia, che erano coloro che avrebbero dovuto salvaguardare,
0: certo, da fare da garante in qualche modo.
1: Esatto. E vediamo come invece non hanno rispettato l'accordo preso, e questo in realtà è un aspetto che vive forte nella memoria palestinese, per cui anche oggi, di fronte alle varie richieste di abbandonare le armi in cambio dell'arrivo di anche contingenti internazionali di vari paesi, questo di fatto non è una garanzia della tutela della popolazione palestinese, proprio perché anche in contesti in cui questo accordo è stato preso, gli accordi non sono stati rispettati, e questo rappresenta un monito fortissimo e che persiste per l'appunto all'interno della memoria palestinese nei confronti di qualsiasi tipo di accordo che preveda l'abbandono della difesa armata della propria popolazione.
0: Sì, in realtà anche all'epoca si parlava e si diceva, no, che fu, parlo del 1982, si diceva appunto che anche quello strategicamente, quello che un po' si dice oggi anche del governo attuale di Israele, di Netanyahu, però fu una conquista militare, però strategicamente insomma perse agli occhi del mondo, insomma, per i massacri messi in atto, per quello che fece non solo nel sud del Libano e poi dentro i campi di Sabra e Shatila, in qualche modo coprendo, no, i massacri dei cristiani maroniti, insomma, l'immagine. Però Israele mi sembra che poi ripete, io quello che volevo sottolineare è come alcuni episodi, testimonianze che ci furono all'epoca dal 1967, ma anche nel Libano del 1978, forse ho trovato poche testimonianze, no? Mentre alcuni archivi israeliani aperti ci ridanno di più interviste degli anni precedenti. Però vediamo che praticamente sembra lo stesso modello, non c'è nessun cambiamento in atto, sempre strategie, sempre il tentativo di arrivare oltre il Litani, di conquistare parte di territorio, così come le alture del Golan, come lo ricordavi te, che fa parte di un progetto della grande Israele già esemplificato, promulgato già alla fine dell'Ottocento, insomma, dai programmi, dalle politiche sioniste. Cioè non è che c'è tanta differente, semplicemente non è che è successo qualcosa di nuovo, semplicemente Israele sta mettendo in pratica quello che aveva già annunciato che voleva fare, o no?
1: Esattamente. Infatti uno degli elementi principali da tenere in conto quando si trova davanti, insomma, ad analizzare la politica israeliana è proprio questo, ovvero sia che la logica israeliana non è tanto del danno di immagini, tra virgolette, nel breve periodo, quanto prendere più tempo possibile, avanzare il più possibile nella propria opera di conquista della terra, e via dicendo, per stabilire una politica di fatti compiuti, che è quello che vediamo a Gaza, quello che abbiamo visto più in generale in tutta la Palestina, in Giordania ad esempio con la questione delle colonie, quello che stiamo vedendo oggi replicarsi paro paro anche nel sud del Libano. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nei fatti appunto si è già replicato nel tempo, ovvero sia il tentativo di sfollare la popolazione del sud del Libano, favorendo la creazione o di uno strato di terra inabitato, oppure di creare le condizioni per la colonizzazione della terra stessa. E questo è un aspetto che si è ripetuto nel tempo ed è l'aspetto che poi genera la resistenza che c'è, ed è speculare su questo aspetto, sia in Palestina che in Libano. Dobbiamo tenere a mente il fatto che appunto la resistenza sviluppo delle idee, ma nasce da delle necessità, che sono le necessità appunto di vivere la propria terra, di avere la possibilità di svilupparsi su di essa, possibilità che invece Israele nega. Questa negazione è quello che poi partorisce la resistenza, e il 1982 in tal senso è particolarmente esemplificativo, perché è proprio l'azione israeliana che fa sì che nasca formazione di Hezbollah, che è la principale formazione, il principale partito che oggi porta avanti la resistenza in Libano, e lo fa in particolar modo nel sud del Libano. E quindi vediamo come, a fronte di ogni aggressione israeliana, sono proprio queste aggressioni che seminano i germogli della resistenza.
0: Sì, che danno anche un'identità, come dicevi te, no? L'hanno data al popolo palestinese, la stanno dando al popolo libanese in quest'ultimi, insomma, quest'ultimo periodo. Perché una cosa che, insomma, volevo chiederti, mi sembra che ci sia la differenza sostanziale, è che nonostante i tentativi di ripetere, no? Il tentativo di dividere la popolazione libanese in musulmani, sciiti, cristiani, drusi, non, questa volta non c'è stato, mentre dopo il 1982 si è innescata comunque, no? Una forma di guerra civile, la guerra dei campi, ha fatto sì che, insomma, le varie organizzazioni libanesi si sono trovate, e palestinesi da un lato, si sono trovati comunque dentro una forma di guerra civile. Questa volta non c'è questo, non si riesce a spaccare la popolazione libanese, hanno ben chiaro qual è il loro, chi è l'occupante, chi è il loro nemico, al di là di quello che può dire il governo.
1: Esatto, quello che sta succedendo di fatto è una pressione sempre più montante da parte di Israele e degli Stati Uniti sul governo libanese, governo che viene fuori da una crisi estremamente forte, sia dal punto di vista politico, per cui gli anni precedenti il governo che si è instaurato l'anno scorso sono stati governi dimissionari, ma soprattutto è un governo che è responsabile della peggiore crisi economica che ha visto il Libano, con il crollo della moneta e il crollo del sistema bancario stesso. E quello che sta succedendo per l'appunto è il tentativo da parte degli Stati Uniti e Israele di spingere il governo a impegnarsi in uno scontro aperto contro le milizie della resistenza libanese. Quello che continua a chiedere, che ha continuato a chiedere nel corso di questi due anni, appunto sia Israele che gli Stati Uniti, è proprio il tentativo da parte del governo di ripudiare la resistenza, ripudiare i partiti che la portano avanti. La grande questione è che, così facendo, per l'appunto si va a riaprire quelle spaccature sociali di cui parlavamo prima, che è qualcosa che finora non è ancora successo. Vero è che questo governo, in particolare il governo di Nawaf Salame e di Aoun, presidente della Repubblica Libanese, è un governo che, soprattutto dalla ripresa negli ultimi tre mesi dello scontro più aperto tra Hezbollah e l'esercito israeliano, è stato estremamente duro nei confronti di Hezbollah e soprattutto ha cercato di escludere di fatto l'unico attore che stava cercando di concludere un cessate il fuoco reale e positivo per il Libano dai negoziati, ovvero sia l'Iran. In questi mesi quello che abbiamo visto è stato un costante tentativo da parte dell'Iran di includere il fronte libanese all'interno del cessate il fuoco. Quello che il governo libanese ha fatto invece è cercare di aprire una strada alternativa al negoziato diretto tra Libano e Israele, negoziato che peraltro è costituzionalmente illegale per il Libano. E questo dimostra ancora di più come il governo stia cercando di forzare la mano, dietro spinta ovviamente statunitense e israeliana, ma finora la società ha dimostrato tutto sommato di almeno una componente di essa, di essere dietro alla resistenza e di supportarla. Vedremo adesso, soprattutto con cercando di capire meglio, insomma, come si è concluso e come si concluderà in realtà il negoziato tra Iran e Stati Uniti, quale sarà la condizione del Libano. Proprio perché adesso vediamo due attori diversi che si contendono il terreno. Dopo il cessate il fuoco, che ricordiamo non è stato un cessate il fuoco reale, per via delle continue violazioni da parte di Israele, ma dopo il cessate il fuoco che c'è stato nell'ottobre del 2025, del 2024. Di fatto Hezbollah era uscito indebolito da questo scontro, ma non sconfitto del tutto. E il fatto che stia dimostrando in questi mesi in realtà una capacità di sopravvivenza e di adattamento estremamente superiore alle prospettive che sia il governo che soprattutto l'esercito sionista avevano, fa sì che il governo abbia poco tempo per cercare di accumulare forza in vista di questo scontro con Hezbollah, che però, ripeto, si sta dimostrando molto più adattabile di quanto precedentemente pensato. E è difficile dire in questo momento dove andrà il Libano, tenuto conto che appunto la crisi anche economica è ancora presente e le contraddizioni sociali e le spaccature sociali sono ancora presenti, perché non sono mai sparite di fatto, non sono mai state risolte. C'è stata semplicemente una stabilizzazione di queste tensioni, non una loro soluzione. E questo chiaramente sono tutti aspetti che vanno a porre sotto stress la società libanese, ma soprattutto offrono ad attori esterni, come per l'appunto Israele, la possibilità di intervenire all'interno degli affari del Libano.
0: Anche se poi, insomma, è vero che cambia opinione ogni 5 minuti, lo stesso però presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe, almeno secondo quelli dicono i nostri mezzi di informazione, detto a Netanyahu: fatti da parte sul Libano, perché è meglio che ci pensa la Siria, ricordando anche la lunga presenza anche siriana in Libano, no? Quindi vabbè, poi non sappiamo veramente quanto questo avverrà o no, come dicevi te, anche perché, insomma, al di là delle volontà di Trump e del fatto che è stato messo nel piatto dell'accordo Iran-Stati Uniti la sospensione degli attacchi, il ritiro appunto delle truppe israeliane dal Libano, però abbiamo sempre visto che tanto fa un po' come gli pare, insomma, Israele, finché non diventano più dure alcune misure, no? Al di là dei rimbrotti a voce.
1: Esattamente. Infatti un aspetto da tenere in conto è che la politica israeliana e statunitense in realtà nell'area non sono in contraddizione l'una con l'altra. Quello che varia al massimo è il livello di conflittualità che si decide di avere, non lo scopo della politica stessa. Proprio il 1982 dimostra pienamente questo. Nel 1982, a fronte della crisi appunto che Israele provoca e delle violenze che Israele compie nei confronti dei civili palestinesi e libanesi, Ronald Reagan minaccia Israele di sospendere gli aiuti militari nei suoi confronti in caso del proseguimento di queste violenze. Ma non impedisce a Israele di espellere l'OLP dal Libano, di porre sotto assedio Beirut e di conquistare parte del Libano, perché questo in realtà sta negli interessi statunitensi, è in linea con gli interessi statunitensi. Quello che varia, semmai, è proprio il livello di violenza che è accettato o meno per raggiungere questi obiettivi. E quello che si diceva appunto su far intervenire la Siria è il significativo di questo. Non si mette in dubbio la necessità di combattere la resistenza libanese. Quello che si discute è qual è l'attore migliore per farlo, ma non si mette in dubbio il fatto che la resistenza libanese rappresenti un problema per Israele e quindi anche per gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto ed è assodato, diciamo, ed è il motivo per cui la resistenza viene combattuta. Semmai a differire è la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma non è mai il fine stesso, non è l'obiettivo. E questo deve essere chiaro anche nel momento in cui, per l'appunto, Donald Trump lo ha dimostrato pienamente, che un giorno si dice una cosa e l'altro giorno se ne dice un'altra. E soprattutto nell'ultimo periodo sono venute fuori, dire, costantemente degli scontri, tra virgolette, verbali tra le due parti. Bene, queste differenze vanno assolutamente circoscritte in quella che è la politica statunitense nell'area, che prevede e vede in Israele il suo non alleato, ma l'esecutore praticamente delle proprie politiche. E questo fa sì che appunto non possa esserci un disallineamento tra Stati Uniti e Israele, pur nelle tensioni che possono esserci, ma sono tensioni che non porteranno a delle rotture, non porteranno a dei cambiamenti sostanziali nel rapporto tra le due parti. E questo, ad esempio, la resistenza ce l'ha ben chiaro.
0: Sì, infatti, per cui potrebbero cambiare i governi, come è stato all'epoca del 1982, no? In cui poi ci fu pure una commissione che incriminò, che non stava al governo all'epoca, ma Sharon, però in realtà poi cambiò pochissimo, perché nonostante la condanna della commissione Kahn, cioè Sharon è rimasto lì finché non gli è preso un ictus, quindi non si era portato via la sua stessa malattia. Ed Israele è rimasto nel sud del Libano fino agli anni 2000, quindi ci sono avuti 18 anni per farlo ritirare.
1: Esattamente, e l'unico motivo per cui si è ritirato è appunto la presenza di una resistenza capace di cambiare le forze in campo, e di fatto è la resistenza a obbligare questo ritiro, e questo resta tutt'oggi una sconfitta molto molto significativa per Israele, sconfitta che di fatto non ha mai vissuto nei confronti ad esempio degli eserciti arabi. Le uniche sconfitte sono venute dalle mani della resistenza, quindi da milizie armate, non tanto da eserciti, ed è il motivo per cui ciclicamente, per l'appunto, Israele compie queste aggressioni nei confronti del Libano. Israele ha occupato il Libano fino al 2000, nel 2006 c'è stata la guerra che Israele ha compiuto nei confronti del Libano, dove di nuovo è uscita sconfitta, per cui non è riuscita nel suo obiettivo di, anche in questo caso, occupare di nuovo una striscia di terra per impedire qualsiasi azione militare da parte delle milizie della resistenza libanese, ma non è riuscita nel suo obiettivo. Di nuovo nel 2023 c'è stato un riaccendersi di questo tentativo, e oggi è semplicemente una riproposizione di questo. Se le condizioni non cambieranno, e perché le condizioni cambino deve finire il colonialismo nel mondo arabo, per cui sicuramente le condizioni non cambieranno, purtroppo, ma possiamo essere quasi certi del fatto che se oggi un accordo tra Iran e gli Stati Uniti imporrà a Israele il ritiro dal Libano, sicuramente nel corso dei prossimi decenni la questione tornerà, perché Israele deve essere espansionista per sopravvivere e deve pacificare tutto il territorio che sta attorno ad esso per poter sopravvivere, altrimenti proprio la presenza, la propria essenza coloniale genererà
0: un'implosione interna. Io credo molto questo. Bene, non so se sì, no, stavi parlando, ho detto, però sì, volevo dire, se vuoi aggiungere altro, per altrimenti questa pillola di storia io la terrei veramente da parte ogni volta, e anche a chi ascolta questa radio l'inviterei a tenerla presente ogni volta che sentiamo le notizie sui nostri mezzi di informazione che fanno nascere tutto da oggi.
1: Esattamente. Nulla, no, io non ho null'altro da aggiungere. Grazie di nuovo per l'invito.
0: No, grazie a te per regalarci veramente un pezzo di storia, raccontarcela così in maniera diretta, anche se vuoi molto accessibile, no? Parlando di storia della Palestina, storia del Libano, storia, probabilmente fra un po' magari ti chiedo pure qualche intervento rispetto magari alla Siria, a quello che sta succedendo, se per te va bene, per far capire poi come questi paesi sono tutti coinvolti, perché la presenza dei profughi palestinesi è in maniera diversa, dove sono integrati e dove sono meno integrati. Mi riferisco ad esempio alla situazione siriana, che vabbè oggi non è più, ma nel corso degli anni, nel passato, avevano sicuramente uno status giuridico diverso rispetto ai profughi palestinesi in Libano, però potrebbe aiutarci a far capire la geografia, che nasce sicuramente dal tentativo coloniale di risegnare stati e paesi in virtù delle singole influenze delle potenze, siano esse quella inglese, quella francese, in questa, e poi arrivarono pure gli Stati Uniti, insomma, alla fine di tutto, no?
1: Certo, certo. E infatti anche gli avvenimenti che abbiamo visto in Siria svilupparsi negli ultimi 15 anni di fatto sono il tentativo per l'appunto da parte del colonialismo occidentale di distruggere uno dei pochi stati che erano rimasti, che rappresentavano un problema per il colonialismo stesso. Teniamo conto che la Siria ha rappresentato storicamente un luogo in cui queste diverse milizie trovavano sostanzialmente un rifugio, e non era allineata all'Occidente come invece lo erano altri paesi come l'Egitto, la Giordania e via dicendo.
0: E questa è un'altra storia e di questo ne parleremo la prossima volta.
1: Esatto. Perché per quanto riguarda invece l'oggi, diciamo, se era questa la domanda, la Siria oggi è in una condizione estremamente difficile internamente, senza dubbio, nel senso che è uscita da 15 anni e hanno devastato il paese, con però degli attori che hanno acquisito una forza all'interno del paese non indifferente, ad esempio la Turchia, ma anche i paesi del Golfo come il Qatar, ma anche gli Stati Uniti, e questi attori cercheranno senza dubbio di far valere i propri interessi nel paese. Quello che si diceva prima, ossia Donald Trump, che dice sostanzialmente fate fare alla Siria il lavoro di Israele, è esemplificativo di questo. Praticamente si tratta né più né meno di subappaltare quello che adesso il colonialismo occidentale fa direttamente, perché Israele è parte di questo colonialismo occidentale dell'Occidente, subappaltarlo invece a degli stati terzi.
0: Certo. E su queste ultime riflessioni io ti saluto e ti ringrazio.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: E allora, dopo aver passato una oretta a parlare di rassegna stampa, di degli articoli incontrati nei quotidiani che abbiamo tra le mani, sono le 8:58 e salutiamo per la prima volta quest'oggi, 19 giugno, i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Onda Rossa.
1: Buongiorno a tutte, a tutti, grazie di starci ascoltando. Ci potete chiamare al 49 17 50, chiamateci se ci state sentendo, e passiamo velocemente, visto che abbiamo un'oretta quest'oggi per fare la rassegna stampa, passiamo velocemente direttamente ai titoli dei giornali e ai loro contenuti. Quest'oggi campeggiano sulle prime pagine soprattutto l'attacco a Mosca, quindi lo scenario ucraino, l'attacco di 200 droni ucraini sulla città di Mosca, l'accordo con tra gli Stati Uniti e l'Iran, diciamo Stati Uniti e Iran principalmente, perché Israele ha fatto praticamente sapere che non è coinvolto, nel senso che continuerà a occupare il sud del Libano, e poi temi legati soprattutto per la politica interna all'esame di maturità sulle prime pagine dei giornali. Questo è quello che troviamo, poi non che siano gli unici temi nelle pagine interne. E dai, leggici il manifesto.
0: Con aria un po' scocciata, mi sembra.
1: No!
0: Le leggo il manifesto.
1: Che non ho mai sentito oggi ancora.
0: Sì, ci sono stati dei problemi tecnici, ma comunque risolti. In prima pagina del manifesto una notizia con l'immagine principale al centro della prima pagina, la prova del fuoco, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina, colpisce Mosca. Salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere. Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà più a lungo. Bene, continuano altri articoli appunto di politica estera riguardante l'Iran. Dopo la firma, gli USA tornano a minacciare, negli Stati Uniti la sconfitta del negoziato iraniano brucia, Trump accusa i critici di essere invidiosi e stupidi, il suo segretario alla difesa di Hegseth minaccia di bombardare, ma l'Iran non ha interesse e a far saltare un'intesa benedetta anche da Khamenei. Sempre sul manifesto la notizia appunto sempre riguardante la politica estera è sul congresso in Germania. La Linke è pronta a fare la svolta, inizia fra poche ore il congresso della grande svolta della Linke, l'elezione alla carica di co-segretario del primo leader italiano, la definizione sua Luigi Pantisano, di origine svevo calabrese, pronto a combattere la lotta di classe contro MERS. E questo probabilmente è l'unico accenno che faremo su questo congresso. Continuano poi invece le notizie degli interni, tracce di scuola passata, prima prova dell'esame di maturità si comincia alle 8:30, ma le studentesse e gli studenti del liceo Rossellini, zona Scienze di Roma, ieri erano davanti all'istituto già un'ora prima. Qualcuno si abbraccia, qualcuno rilegge gli appunti, mentre un gruppo ha deciso di sfruttare l'attenzione generale per protestare contro il ministro Valditara. Via il bavaglio nella nuova riforma della maturità, infatti c'è una regola ben chiara: scena muta all'orale equivale a bocciatura. Questo perché ovviamente lo scorso anno per protesta alcuni studenti non hanno risposto all'esame orale, una scelta che il ministero ha fatto per bloccare la modalità adottata lo scorso anno da 5 studenti che hanno deciso di non parlare davanti alla commissione dell'orale come forma di dissenso. Con questo bavaglio simbolico vogliamo protestare contro una scuola che spinge alla competitività, all'ansia sociale, che pensa al lavoro e non alla cultura. Una gabbia. E continua poi appunto gli esami di maturità, diventare maturi impresa impossibile tra banalità e rotocalche, e poi un articolo marginale sulla crisi della Lega tra Zaia e Salvini, altro argomento che comunque viene trattato all'interno di varie testate. Continuo con Repubblica, che ha più o meno le stesse tematiche a seconda poi l'attenzione che si vuole dare ad alcune tematiche, in questo caso Khamenei contro Trump. Questo è la prima pagina di Repubblica. Messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA, mosso dalla disperazione, ha revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione alla Casa Bianca, scarica Netanyahu. E continua appunto con pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Questo ovviamente sono articoli che di Trump e Iran, Stati Uniti e Iran, una firma appunto con diversi nomi, Perrelli, Colarusso continua a pagina 9, mentre la pioggia di droni su Mosca occupa due pagine all'interno di Repubblica. Repubblica, a differenza del manifesto, ha un'altra notizia in prima pagina, quella della sempre di politica estera. È il momento di tornare indietro sulla Brexit. Timothy Garton Ash è l'autore di quest'articolo. In vista del 10° anniversario del voto del 23 giugno 2016, già siamo a 10 anni dalla Brexit. Questo era il pensiero quando l'ho letto precedentemente in fase muta. Per l'uscita dell'Unione Europea nel Regno Unito si apre un dibattito sull'eventuale reingresso che in quella che i britannici chiamano Europa, ma come accaduto dalla maggior parte dei precedenti dibattiti, si tratta di un'Europa in cui l'Europa è assente. La discussione ruota attorno a ciò che sarebbe economicamente vantaggioso per il Regno Unito, tenendo in scarsa considerazione ciò che il resto d'Europa pensa. Allora, continuiamo sempre con le prime pagine, in modo molto veloce, perché comincia ad essere
1: una certa. Sì, allora, velocemente, io ho sott'occhio, diciamo, un po' La Stampa, il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore. La Stampa apre sullo scenario ucraino: Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo, difesa, tensione tra Crosetto e Giorgetti. Parlano dell'attacco ucraino, cioè una raffineria russa, scusate. Zelensky dice: se brucia Kiev, brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio UE. E tutti i giornali parlano di questa cosa, ma anche il Corriere della Sera: Kiev, l'attacco più duro su Mosca, perché 200 droni ucraini hanno bruciato una raffineria appunto a Mosca. Uno degli editoriali in prima pagina della Stampa: se lo zar in affanno importa il petrolio, Diana Zafesova, la Russia ha iniziato a importare benzina dall'estero, uno dei maggiori esportatori di energia mondiale, ha cominciato, stando alle fonti moscovite interpellate da Reuters, ad acquistare carburante in un paese imprecisato dell'Asia. Questo stando alle fonti Reuters, perché questo tipo di notizie sempre magari un paio di verifiche. La Stampa poi dà una foto notizia centrale a una serie di Netflix con una foto di Carla Bruni, e tra l'altro La Stampa di Torino oggi ci ricorda chi sono i sempre stati i veri re di Torino, ovvero gli Agnelli, perché ha una copertina, cioè tu bisogna girare una pagina per arrivare in prima pagina, una copertina che fa la pubblicità alla Fondazione contro il cancro di Allegra Agnelli.
0: È coppia fissa, Sabaudi e Agnelli.
1: Nonostante non ci siamo più, nonostante siano emigrati negli Stati Uniti, continuano a essere
0: molto presenti.
1: E sempre in prima pagina c'è il tema dedicato all'accordo tra Trump e l'Iran, che unanimemente viene definito, cioè, da praticamente tutti i giornali, tranne che da alcuni commentatori americani, una resa. Ma qui c'è un editoriale di Francesca Paci da un titolo carino che si chiama Maschio, morte e schiavitù. Chi vince da questo accordo è oggetto di dibattito. Trump riapre lo stretto che prima della guerra era aperto, i Pasdaran hanno resistito e rafforzato mentre il regime incassa gli asset congelati. In più lo stop alle sanzioni, Netanyahu è in teoria commissariato, ma nell'ambiguità politica continuerà a bombardare. Perde di sicuro la società civile iraniana, quella che ha creduto nel cambio di regime e quella che, pur non credendoci, ha comunque festeggiato la morte di Khamenei. Poi in prima pagina, altro tema di cui si parla tanto, il sorpasso di Vannacci, che nei sondaggi avrebbe sorpassato Salvini, il sondaggio di YouTrend che lo dà al 5,9, e poi l'esame di maturità che ieri è andato in onda con la traccia di Italiano, tracce tutte al maschile, tutte con temi molto paternalistici, con e qui c'è un riferimento a quella che è stata la traccia di Furedi. Ieri, senza stupore alcuno, ho scoperto di essere sovranista, eppure nella galassia della fasciosfera di Orban e Valditara, cosa strana, perché non mi pareva di avere punti in comune. Apprendo infatti che la scelta di proporre un testo di Furedi alla maturità non è una scelta neutrale. Questo dice la Assia Naiman Dayan, che si stupisce perché scopre che evidentemente un autore le piaceva molto, è uno dei pensatori del think tank di Orban, parla dei confini, non dei confini geografici ma dei confini fra adulti e adolescenti, parlando degli adulti come degli eterni adolescenti, e mi sembra un approccio che dire conservatore è dire poco, sì. Che rispecchia l'idea di Valditara di una scuola, cioè di un ritorno alla, sicuramente a prima del 68, ma comunque all'ansia regime, se potesse, diciamo. E poi c'è sempre un articolo che è carino in prima pagina della Stampa e rimanda a un articolo anche del Sole 24 Ore sull'intelligenza artificiale, altro tema di cui si parla molto ovviamente. La tecnologia, questo è un articolo di Fabrizio Coria, la tecnologia corre, le competenze no. L'adozione dell'intelligenza artificiale nel tessuto produttivo italiano accelera, ma espone imprese e lavoratori a rischi. Emerge una trasformazione profondamente asimmetrica, avverte Enzo Peruffo, direttore del centro ricerca di Strategic Changes della LUIS. A questo proposito volevo dirvi che in prima pagina del Sole 24 Ore c'è un richiamo, poiché è un giornale che si occupa di economia, i rischi finanziari, e un articolo di Moreno Bertolti e Marco Buti, due articoli sulla la possibile bolla dell'intelligenza artificiale e i pericoli per l'Europa. Un articolo non molto lungo che, se riusciamo, ci leggiamo, visto il poco tempo oggi a disposizione, magari vi leggo l'incipit.
0: Sì, cerchiamo di andare a fare un po' una carrellata.
1: Sì, e sempre in prima pagina, per quello che riguarda la politica estera, sul Sole 24 Ore, è interessante perché ci dicono, per la Associated Press, dal 2023 Israele ha occupato 1000 chilometri quadrati tra Gaza, Libano e Siria. Questo direi è quanto, perché invece la prima pagina del Corriere della Sera più o meno ci racconta le stesse notizie, ovvero gli attacchi su Kiev. Il Corriere della Sera parla proprio di una vera esultanza da parte del regime iraniano rispetto a questo patto, che sarebbe tutto vantaggio dell'Iran, e la rinnovata forza di Vannacci. Queste le principali notizie, insieme all'esame di maturità, che in questo caso trova un articolo a firma di Mario Calabresi, che di Mario Calabresi era uno dei testi dell'esame di maturità che è stato scelto da tutti i ragazzi.
0: Quello, sì, quello più scelto.
1: Sulla fatica, che tra l'altro, secondo me, non lo so, non l'ho letto io il testo purtroppo, però mi risuona tanto pure col tema dell'intelligenza artificiale, ma magari avremo tempo di parlarne.
0: E l'ultimo quotidiano che abbiamo tra le mani è appunto il Domani, l'editoriale che viene viene evidenziato all'interno di questa testata per colpa della Ticon gli ayatollah sono più forti, questi gli editoriali di sinistra. Comincia appunto al centro, invece c'è la notizia su Kiev, colpisce al cuore la Russia, l'UE esulta ma è a rischio escalation. Continua poi sempre la prima pagina del Domani con un articolo di politica interna e in particolare Giorgetti agita il Golden Power su Intesa. Il ministro audito in commissione banche non esclude prescrizioni sull'OPAS nei confronti di Montepaschi di Siena, la banca del appunto di Montepaschi di Siena, e torna alla memoria quanto accaduto un anno fa nell'operazione di Unicredit su Banco BPM. Il Golden Power vale anche tra banca italiana e banca tra banca italiana e banca italiana, e il governo valuterà se l'ambito dell'OPAS di Intesa San Paolo su Montepaschi di Siena ci sono delle prescrizioni da fare. Le parole del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti davanti alla commissione banche del Senato hanno messo in allarme chi lavora con Carlo Messina. L'andremo a leggere un po' anche perché è uno dei pochi giornali che ne danno notizia. Ci sono i trafiletti in basso nel Domani, che invece sono dedicati uno ovviamente alle tracce dei temi della maturità, la pedagogia della destra in azione, Bonelli, non ci siamo, è il centro che deve accelerare. Questo è un'altra tematica che viene affrontata anche in modo marginale, ma comunque nel dibattito di una ricostituzione, probabilmente anche in connessione con il congresso Linke che appunto è stato organizzato in Europa, quindi c'è in qualche modo un bisogno di parlare anche della sinistra, della politica della sinistra italiana. Quindi c'è un po' di anzi c'è un tentativo di dibattito, ma che difficilmente riesce. E quindi queste sono le prime pagine, la prima volta le abbiamo lette in un'ora, adesso in 15 minuti, il che significa che riusciamo ad essere concise.
1: Ma pure loro evidentemente non avevano tutta questa varietà.
0: Sì, esatto.
1: Senti, entriamo, leggiamoci un paio di articoli entrando nel merito. Avevamo pensato di leggere velocemente almeno l'inizio di quello che accadeva in Ucraina dal Manifesto e poi tu hai un paio di articoli, forse prima di leggerci qui sulla Stampa ci sono dei riassunti sull'accordo Trump e Iran, però abbiamo un paio di articoli anche di stampa internazionale,
0: esatto,
1: forse anche un punto di vista iraniano,
0: di testate che online che possono essere interessanti e che possono in qualche modo dare un di più, un addendum a quello che viene affrontato nei giornali di oggi. Cominciamo appunto con il Manifesto, che dedica questa prima pagina all'Ucraina. La prova del fuoco, il più grande attacco di droni è su Mosca, la guerra si allunga. Questo è l'articolo a pagina 4 del Manifesto, a firma di non lo trovo, vabbè, ve lo dirò, e che appunto dice la guerra si allunga, salta una raffineria, paura tra gli abitanti della capitale russa, i leader europei spingono l'Ucraina. Ora non sta più perdendo. L'aggressività dei toni di Macron, Merz e Starmer contro la Russia è diventata direttamente proporzionale al successo degli attacchi ucraini. Consci del fatto che il trattato tra Mosca e Kiev sancirà gli equilibri strategici del vecchio continente nel futuro prossimo, i tre ora sentono che è il momento di insistere. Ora arriverà la risposta russa, presumibilmente su Kiev, e poi di nuovo la rappresaglia ucraina. Fino a quando? Finché Putin non si fermerà, rispondono i tre insieme a molti altri. Ma ribaltiamo la domanda: Putin può fermarsi qui? Per il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, è categoricamente sbagliato ritenere che gli equilibri al fronte siano mutati a favore dell'Ucraina. Anzi, questi attacchi non fanno che prolungare la guerra, allontanando la pace, la quale Mosca l'ha ribadito più volte. Si potrebbe raggiungere in fretta accettando di risolvere le cause profonde del conflitto, formula vaga che ruota essenzialmente intorno al Donbass e alle altre regioni occupate, la NATO, la lingua russa, la Chiesa ortodossa e altre questioni che periodicamente riemergono, come la denazificazione, sono accessorie e l'hanno dimostrato i russi stessi. La scommessa di Zelensky, riportata ancora di Bloomberg, è che Kiev punta a trasformare i raid sulle raffinerie in una crisi dei carburanti, ma è basata su un sillogismo che non considera il rovescio della medaglia. Gli alleati ti abbandonano e ti interessano solo a sfruttare a sfruttarti. L'indipendenza non è solo una bandiera giallo-blu a piazza Maidan, ma la possibilità di decidere da soli senza USA e UE, e il futuro che, come la verità, è la prima vittima di un conflitto di un popolo che ha vissuto solo di guerra già per 4 anni e mezzo. E questo è l'articolo, appunto, del manifesto. L'altro articolo a firma di Anna Maria Merlo, sempre a pagina 4 del manifesto, chiuso il G7, riparte la discussione al Consiglio dei 27. Costa, inviato al tavolo con la Russia, Callas frena, ma Metsola apre. Appena chiuso il G7, Macron, Merz e Meloni portano al Consiglio europeo di Bruxelles il movimento Evian degli europei, e Zelensky è di nuovo intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri in apertura del vertice per ribadire le aspirazioni dell'Ucraina a entrare nella UE con una fast track. Sul tavolo c'è la proposta di Merz per un allargamento modulato del tempo, un modo per aggirare l'ostacolo dei perplessi che temono l'irruzione di un gigantesco agricolo. Gli europei sono soli sul fronte dell'Ucraina a causa dell'interesse USA. Il prestito di 90 miliardi comincia a essere versato e Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno approvato nuovi finanziamenti per il fondo NATO a favore dell'acquisto di armamenti per Kiev. Il Belgio ha promesso, eccetera eccetera. Tra i temi c'è l'allargamento, il cancelliere Merz propone un sistema modulato, eccetera eccetera. Quindi da una parte il cancelliere russo dice state attenti perché gli alleati poi si stancano, ma dall'altra invece sembra che, appunto, ci sia di nuovo un interesse verso il finanziamento della guerra della guerra in Ucraina e dell'armamento dell'Ucraina. Io non so se ci sono delle cose che vuoi dire al riguardo, magari qualche altro articolo in altre testate che possa dare un po' un altro tassello alla descrizione di quanto accade.
1: No, io passerei oltre, sì. Mentre tu cerchi gli articoli della stampa internazionale che riguardano questo accordo, tregua, diciamo, di 60 giorni fra Stati Uniti e Iran, io leggo al volo, diciamo, l'impostazione dei titoli dei giornali, non trovando un riassunto proprio dell'accordo di stampa e Corriere della Sera. Il Corriere della Sera scrive: Iran USA 2 mesi per salvare l'accordo, passano le navi a Hormuz, Israele non si ritira dal Libano, Khamenei dice ho approvato l'intesa, Vance dice Golfo libero da dazi, Teheran senza missili, basta raid su Beirut. Ma leggiamo poi nella pagina a fianco l'incognita Netanyahu, Benjamin Netanyahu, il premier israeliano appare all'angolo, indebolito, senza feeling con Trump, si apre la stagione più dura della sua leadership, ma comunque ha già fatto sapere che non abbandonerà il sud del Libano. Ci dicono però che quelle che sono state pronunciate ieri da Trump sono il discorso più duro mai pronunciato pubblicamente da Trump nei confronti di Netanyahu, come dicono molti osservatori. E una breve riassunto qui della roadmap della firma del memorandum. Una riguarda il nucleare iraniano, l'invito di Donald Trump, Steve Witkoff, durante un briefing a porte chiuse al Congresso ha detto che l'Iran inviterà l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i suoi siti nucleari. Il secondo punto, il fondo di investimento per l'accordo, Washington e i suoi alleati garantiscono il finanziamento di un fondo da 300 miliardi di dollari per incentivare gli investimenti in Iran. La cifra sarà interamente da aziende private. Il fronte del Libano, l'intesa include Beirut nella cessazione delle ostilità, ma Netanyahu ha ribadito che Israele non abbandonerà la fascia di sicurezza in Libano, il braccio di ferro rischia di far saltare il tavolo negoziale. Poi c'è un'intervista a un ex analista della CIA che dice la guerra è stata una vittoria americana, ora Teheran è al punto più basso dal 79. È l'unico che da questa interpretazione, non serve un'intesa sul nucleare, è stato distrutto e se ricominciano colpiremo. Questo Matthew Koenig, l'Iran, dice l'Iran era la minaccia più grande per il mondo libero e nessuno prima di Trump l'aveva affrontata. È l'unico che dà una lettura positiva, almeno per quanto io ho avuto occasione di leggere, è l'unico che dà una lettura positiva di questo accordo. Addirittura in prima pagina sulla stampa la Friedman, la tregua, la firma di Versailles, perché in Francia è avvenuto la firma di questo accordo, il Vietnam di Trump, la tregua di 60 giorni con l'Iran firmata da Trump a Versailles passerà probabilmente alla storia come uno dei momenti chiave del declino dell'impero americano. Alcuni storici paragoneranno la fallimentare guerra contro l'Iran all'umiliante sconfitta in Vietnam. E poi invece sul Corriere della Sera, a Hormuz tornano le navi, intesa il sì e i dubbi di Khamenei, molte petroliere passano lo stretto, l'Ayatollah dice ho dato l'ok ma pensavo diversamente. E poi Trump e le critiche, sempre sul Corriere della Sera, Trump e le critiche, cattivi e stupidi, guardate i prezzi, Vance contro Israele. Donald Trump ha diffuso ieri su Truth un messaggio di Papa Leone XIV, oddio un vuoto, vabbè non è proprio importante, che definiva, non c'è scritto infatti, ragazzi ce lo dovete scrivere che numero è perché noi non ce lo ricordiamo, esatto. Che definiva il memorandum d'intesa con l'Iran il risultato incoraggiante del paziente lavoro di dialogo e negoziato. Strano, diciamo, la notizia è che Trump abbia ritwittato un messaggio del Papa, visto che fino a ieri si sono scontrati. È stato affidato a J.D. Vance, leggiamo dall'articolo di Viviana Mazza, il compito di vendere, fra virgolette, e difendere il memorandum. L'ambizioso vicepresidente 41enne è tra i più scettici sull'intervento, ha guidato i negoziati con l'Iran. Questo porta dei rischi, visto che quasi sicuramente correrà nelle presidenziali del 28. Trump ha scherzato che se l'accordo va bene si prenderà lui il merito, mentre se va male darà a Vance la colpa. Comunque indubbiamente pesavano principalmente le elezioni di midterm di novembre, per cui Trump doveva trovare una soluzione a questo a questa situazione in Iran che comunque lui stesso aveva creato.
0: Allora, a riguardo io vorrei citare questi due articoli che ci sono stati gentilmente condivisi da un'altra redattrice della radio. E, il primo articolo pubblicato dalla Tehran Times sostiene che l'accordo tra Stati Uniti e Iran rappresenti una diciamo vittoria strategica di Teheran e una sconfitta sia per Washington sia per l'opposizione iraniana in esilio. Secondo appunto questa lettura, Pahlavi e Mujahedin Khalq sarebbero stati utilizzati come strumenti della strategia statunitense e poi abbandonati una volta conclusa la guerra. L'articolo insiste sul fatto che nessun cambiamento politico in Iran possa essere imposto dall'estero e che l'opposizione filo occidentale non goda di alcuna reale legittimità nel paese. Lo andiamo a leggere per qualche stralcio. Teheran, la guerra statunitense israeliana contro l'Iran si è conclusa con un fallimento strategico per gli aggressori e con un'umiliazione ancora più profonda per i gruppi dell'opposizione iraniana in esilio, che speravano di arrivare al potere grazie a un intervento straniero. Il memorandum d'intesa tra Teheran e Washington, che dovrebbe essere firmato venerdì a Ginevra, mette in luce i limiti della capacità di pressione americana, nonostante i tentativi del presidente Donald Trump di presentarsi come il vincitore del conflitto iniziato il 28 febbraio. Nessuno degli obiettivi che Washington sosteneva di voler imporre all'Iran, appunto limitazioni al programma missilistico, smantellamento delle alleanze regionali e o azzeramento dell'arricchimento dell'uranio, è stato raggiunto. Le proteste scoppiate in Iran a gennaio hanno fornito a Trump il pretesto necessario per aumentare la presenza militare con il pretesto di sostenere il popolo iraniano. Quando le manifestazioni si sono trasformate in rivolte violente, Trump ha incoraggiato gli iraniani a sollevarsi promettendo che gli aiuti erano in arrivo. Questi aiuti sono arrivati sotto forma di bombe durante i 39 giorni di guerra conclusi con il cessate il fuoco dell'8 aprile. Migliaia di civili iraniani, molti dei quali donne e bambini, sono stati uccisi dai bombardamenti statunitensi e israeliani. Continua con appunto saltando un pezzo di articolo, pedine di Stati Uniti e Israele: accanto alla pressione militare e alle operazioni segrete, Washington e Tel Aviv hanno fatto ampio affidamento su figure dell'opposizione in esilio per promuovere il proprio progetto di cambio di regime. Tra questi appunto quelli già citati precedentemente, i media occidentali hanno cercato di presentarlo come un possibile futuro leader, ma all'interno dell'Iran non disponeva di un reale base di consenso. I suoi ripetuti appelli, stiamo parlando appunto di Reza Pahlavi, i suoi ripetuti appelli a un intervento straniero, compresa la pressione militare, hanno alienato persino molti iraniani contrari alla Repubblica Islamica. La sua credibilità è crollata definitivamente quando ha sostenuto apertamente l'aggressione statunitense e israeliana del 28 febbraio. Il corpo finale è arrivato questa settimana, quando il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato in un'intervista che Washington non aveva mai avuto l'intenzione di insediare Pahlavi come leader dell'Iran, eccetera eccetera. Quindi si sono rimbalzati la palla. L'altro articolo che volevamo citare, appunto l'articolo sempre riguardo il Washington Teheran del Reuters, una lettura diversa che arriva appunto da questa testata a firma di Samia Nakhoul, che descrive l'accordo tra Washington e Teheran come un evento destinato a ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente e quindi anche internazionali e mondiali. Secondo l'analisi, l'intesa appare favorevole all'Iran perché garantisce la fine della guerra, un alleggerimento delle sanzioni e il riconoscimento implicito della stabilità del sistema politico iraniano. Molti osservatori israeliani dei paesi del Golfo vedono infatti l'accordo come un arretramento degli obiettivi perseguiti durante il conflitto. Reuters sottolinea però anche la partita è tutt'altro che conclusa. Restano aperte le questioni del programma nucleare, del ruolo regionale dell'Iran, del futuro del Libano e delle possibili reazioni di Israele, che viene indicato da diversi analisti come il principale fattore di incertezza per il mantenimento dell'intesa. In sintesi, e concludendo anche questo argomento per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, in sintesi, pur partendo da prospettive molto diverse, questi due articoli in entrambe le fonti convergono su un punto: il risultato della guerra e dell'accordo successivo sembra aver rafforzato la posizione dell'Iran più di quanto si aspettassero i suoi avversari. Dove divergono è nell'interpretazione politica di questo esito. Il Tehran Times lo rappresenta come una sconfitta all'interno dell'intervento straniero e dell'opposizione in esilio, mentre Reuters lo legge soprattutto come una profonda trasformazione degli equilibri geopolitici del Medio Oriente. E qui concludiamo.
1: Volevo solo agganciarmi a questo tema perché il Sole 24 Ore mette giustamente nella stessa pagina anche un'altra notizia riguarda Israele, perché all'interno dell'accordo sarebbe diciamo compreso la fine degli attacchi di Hezbollah però anche la fine dell'invasione di Israele del Libano. Invece l'Israele ha fatto sapere che non ha intenzione di lasciare il Libano, ma il Sole 24 Ore ci racconta che sono stati sottratti 1.000 chilometri quadrati ai paesi vicini. Israele ha realizzato la più ampia espansione da decenni tra Gaza, Libano e Siria. L'espansione di Israele nelle sue diverse forme ha subito una forte accelerazione dal 2023, come calcolato dall'americana Associated Press. Negli ultimi 2 anni e mezzo il governo di Netanyahu ha assunto il controllo di numerose porzioni della striscia di Gaza, in Libano e in Siria, arrivando a sottrarre territorio ai paesi vicini più di quanto non abbia fatto in decenni. Si tratta, spiega l'agenzia, di un'area occupata militarmente più estesa di molte grandi città, circa 1.000 chilometri quadrati, 386 miglia quadrate, sulla quale Israele ha dichiarato di voler mantenere il controllo a tempo indeterminato. Per Tel Aviv si tratta di zone cuscinetto necessarie per proteggere il paese dall'attacco di milizie nemiche. Al fine di garantire la sicurezza israeliana, dunque, centinaia di migliaia di civili vengono allontanati dalle loro case, che spesso vengono poi demolite per non correre il rischio che diventino postazioni nemiche. Questo, vabbè, la situazione in Libano e in Palestina la radio la segue molto da vicino, molto attentamente, notiamo che anche il Sole 24 Ore la mette nello stesso ambito, nella stessa pagina di questa delle notizie del giorno. Poi ci dice anche che Trump difende il patto con l'Iran, avanza, attacca Israele, e soprattutto si fa riferimento, il presidente americano dice: l'unica verità è che è un successo, i prezzi del petrolio calano e guardate la borsa. Questo era diciamo l'obiettivo di tutti, far calare i prezzi del petrolio sostanzialmente. E poi ci una vicenda degli ultimi giorni, l'accusa, cioè Tel Aviv contro Kaja Kallas, contatti interrotti, l'accusa di aver paragonato il paese al regime razzista dell'apartheid in Sudafrica. Una frase forse pronunciata dall'alta rappresentante dell'Unione Europea scatena la reazione del ministro degli esteri israeliano Saar. In una dichiarazione rilasciata ieri, il capo della diplomazia di Tel Aviv ha affermato di interrompere ogni contatto con Kaja Kallas perché durante un'intervista in Messico il mese scorso avrebbe paragonato Israele al regime razzista dell'apartheid in Sudafrica. Non è stata fornita alcuna smentita, ha detto Saar su X, riguardo a questa grave dichiarazione. In effetti la smentita di Kaja Kallas non è arrivata, anche perché Kaja Kallas, insomma, voglio dire, non mi sembra che l'Europa abbia chissà che fatto, tranne a parole, nei confronti di Israele, perché non abbiamo interrotto nessuna collaborazione su niente, né noi nell'Italia né nell'Europa. Però che vuoi smentire, cioè è impossibile smentire questa dichiarazione perché è la pura verità. E questo era quanto dagli esteri. Mi sembra che oggi sugli esteri è quello che il tempo che abbiamo ci permette di fare questo.
0: Sì, sì, sì. Ma comunque sono queste le notizie principali. Ovviamente soprattutto per il Medio Oriente sarebbe anche da approfondire, ma questo è diciamo il quadro di quanti quotidiani poi di oggi parlano. Io direi che per fare in modo di concludere con le notizie della politica estera, continuerei a parlare soltanto dell'articolo che è pubblicato su Repubblica di Timothy Garton Ash sulla Brexit, in modo che poi andremo poi alle 10:30 a parlare anche con sentire un compagno della rete antifascista di Londra che ci racconterà un po' le mobilitazioni che ci sono state nel Regno Unito, e questo ovviamente è invece un articolo sulla politica. Andiamo a vedere a pagina 13 di Repubblica, ma viene anche menzionato nel manifesto, e direi di cominciare prima con il manifesto. UK passa da Merkfield la sfida a Keir Starmer. Ieri sera alle 11 ora italiana chiudevano le urne dell'elezione suppletiva più strumentale ed importante della storia politica britannica recente. Anche su questo ne andremo a parlare con uno dei redattori della radio che spesso il venerdì parla della Gran Bretagna, e se il collegio di Merkfield lo elegge, lo sfidante della premiership di partito e paese, Andy Burnham, sindaco uscente della Great Manchester e esponente della cosiddetta soft left laburista, potrebbe finalmente muovere l'assalto al travaglio di Starmer, il premier incaricato dagli indici di gradimento più bassi che le cronache ricordino. Cioè, questo è fantastico. Uno degli dopo vari anni di destra e di parte conservatrice che al governo, con Starmer arriviamo ai più bassi indici storici. Uno degli ultimi sondaggi prevede una vittoria di misura per Barham al 46%, tallonato da Reform UK al 41%, Restore Britain al 7%, i conservatori, i verdi e i liberal democratici rispettivamente al 3%. Quindi quello di ieri è stato veramente un flop per il Regno Unito, e poi ne andremo a parlare più tardi. Certo, il nativo Barham è stato apprezzato dai corregionali del deindustrializzato e svantaggiato Lancashire, e il collegio è in mano laburista dal 1906, ma questa è la regione dove la destra xenofoba e remigrazionista di Farage ha strappato molti seggi ai laburisti lo scorso maggio, innescando la deposizione di Starmer. Lo stesso Farage è venuto di persona a fare comizi per sostenere il suo candidato Robert Kenyon, proprio perché teme che il maldestro Rupert Law gli mangiucchi le targhe elettorali. E quindi gli indigeni sanno poi fin troppo bene che Andy, un politico omnistagionale, è stato corbiniano, userà lo strano nazio per farsi scodellare a Down Street, eccetera eccetera. Quindi da una parte c'è una marcia indietro verso la Brexit che appunto viene sottolineata da Repubblica, e dall'altra c'è questo articolo molto marginale all'interno del manifesto che invece ci racconta appunto come la destra antimigranti e razzista sta in qualche modo prendendo sempre più piede all'interno di quella che è la perfida Albione. 10 anni dopo il referendum il Regno Unito discute sul ritorno dello UE, ma l'Europa adesso ha altre priorità a partire dall'Ucraina. E questo appunto è l'altro articolo di di Repubblica a pagina 13. Tutti i paesi pensano soprattutto a loro stessi, ma se esistesse una coppa del solipsismo i britannici vincerebbero il trofeo. E nei sondaggi esiste già una maggioranza stabile favorevole al rientro e tra i giovani il consenso è schiacciante. Questo ovviamente se si parla di rientro all'UE, ma non di apertura e condivisione, ma per ovviamente per i vantaggi che possono essere visti da parte dei britannici. Quindi io concluderei con la politica estera e mi butterei sull'argomento principale per quello che è la politica interna, cioè politica per quello che sono appunto gli interni, che è appunto l'esame di maturità di ieri.
1: Io volevo leggere, però oggi prima oggi di concludere, oggi cerchi di pistarmi.
0: Ma perché io ho di
1: però
0: fronte...
1: questo è interessante, no. Più dell'esame di maturità.
0: Ma perché io ho di fronte a me l'orologio che dà appunto le 9:43 e io so che alle 10 devi andare via, quindi sto cercando in tutti i modi di affrontare lo scibile dei quotidiani di quest'oggi per poter terminare la rassegna stampa in tempo.
1: Ok, no, io volevo in realtà parlare di un argomento che però è mezzo di politica interna e mezzo di politica estera, prima di arrivare agli esami di maturità, su cui ti lascio la parola, perché c'è un articolo molto interessante del Sole 24 Ore sulla bolla dell'intelligenza artificiale e che incredibilmente non è fatto di soli numeri, quindi è anche leggibile per radio, perché io a volte mi imbarco in questi articoli che poi sono tutte percentuali e sostanzialmente sono inascoltabili. Occorre fare attenzione che la bolla dell'intelligenza artificiale non scoppi per davvero, di Moreno Bertoldi e Marco Buti. Con la quotazione in borsa di SpaceX, se si guarda la capitalizzazione di mercato, le prime 10 imprese americane per ordine di grandezza sono Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, SpaceX, Amazon, Broadcom, Tesla, Meta e Micron, operano tutte nel campo dell'intelligenza artificiale. Mai nella storia del capitalismo americano si era verificata una tale concentrazione di valore in un solo settore. Queste imprese rappresentano più del 40% della capitalizzazione di mercato di Standard & Poor's 500, superando di gran lunga il picco del 27% raggiunto nel 2000, quando la bolla speculativa delle dot-com era al suo zenith. Infine, se le tendenze in corso dovessero continuare, le quotazioni in borsa di OpenAI e Anthropic daranno risultati sperati, potremmo benissimo assistere a un ulteriore forte aumento del valore dell'intelligenza artificiale. Questa concentrazione incarna un'evoluzione sistemica del capitalismo USA, che si è configurato intorno a una nuova triade dei grandi oligarchi tecnologici, delle criptoattività e delle energie fossili, come abbiamo scritto nel Florence Report dell'Istituto Universitario Europeo. Vabbè, questo è un tra parentesi. La questione cruciale che si pone è se la situazione presente sia finanziariamente sostenibile o siamo invece in presenza di una bolla speculativa destinata a sgonfiarsi o peggio a scoppiare. Coloro che pensano che i valori attuali riflettano i fondamentali di queste imprese fanno notare che i profitti delle big tech si sono fortemente accresciuti e aumenteranno ancora di più rapidamente in futuro. Di conseguenza il rapporto fra il prezzo delle azioni e gli utili futuri non sarebbe sopravvalutato, questo dicono alcuni analisti. Non a caso alcuni analisti stanno rivedendo verso l'alto i valori borsistici che queste imprese potrebbero raggiungere entro la fine dell'anno. Questa visione ottimistica è però lungi dal fare unanimità. Infatti, mentre l'investimento legato all'IA originariamente era finanziato soprattutto da utili delle imprese della Silicon Valley, ora è generato principalmente da credito privato e capitale azionario, con gli investitori che inseguono mirabolanti guadagni futuri. Il rischio di una bolla speculativa tecnologico-finanziaria non può dunque essere escluso, poiché è molto probabile che i profitti che alla fine saranno generati non consentiranno a tutti i creditori e agli azionisti di vedere soddisfatte le loro aspettative. Inoltre, molti investitori trattano l'intelligenza artificiale come una classe di attività indifferenziata, senza fare attenzione ai fondamentali delle singole imprese, creando così un'euforia seguita da attacchi di panico, e questo è quel che sovente avviene in periodi con bolle speculative. È sempre difficile stabilire ex ante la presenza di una bolla speculativa, tuttavia, dicono gli inglesi, se cammina come un'anatra e starnazza come un'anatra, allora è probabile che sia un'anatra. L'attuale boom dell'intelligenza artificiale potrebbe essere temperato da un quadro regolamentato in grado di ridurre i rischi che sono insiti a questa tecnologia. L'internalizzazione dei rischi consentirebbe di stabilire una valutazione più realistica delle imprese dell'IA e temperare l'attuale esuberanza irrazionale che la circonda. Un'altra opzione sarebbe una politica monetaria che, anche in seguito a un'inflazione relativamente elevata, provi a sgonfiare progressivamente il fenomeno speculativo attraverso un graduale rialzo dei tassi di interesse. Tuttavia, nessuna delle due opzioni è oggi nelle carte. L'amministrazione Trump non ha alcuna intenzione di muoversi nella direzione di una regolamentazione più restrittiva, anzi cerca di favorire ulteriori investimenti nel settore, facendo da cheerleader al boom borsistico dell'intelligenza artificiale. Questo perché è essenzialmente grazie all'IA

0: Il rischio è che se e quando la bolla si sgonfierà e scoppierà, il prezzo maggiore dell'aggiustamento non ricadrà su chi ha generato l'IA. In fin dei conti, gran parte dell'infrastruttura dovuta agli investimenti in intelligenza artificiale non andrà comunque distrutta e continuerà a essere utilizzata per sostenere in modo sperabilmente più ordinato e sostenibile la crescita dell'economia statunitense. Al contrario, sarà la gran parte del resto del mondo a subirne contraccolpi attraverso i canali commerciali e finanziari, senza peraltro beneficiare del successivo assestamento, in quanto sprovvisto dell'infrastruttura sopradimensionata. Il poco di cui dispone rischia tra l'altro di essere spazzato via dalla correzione, poiché in tali situazioni solo i più forti sopravvivono. Per questa ragione l'Unione Europea deve assolutamente ridurre la propria dipendenza dall'intelligenza artificiale statunitense. Gli strumenti regolamentari a livello europeo ci sono, si tratta ora di mobilitare le risorse per i necessari investimenti pubblici e privati. Eviteremmo di sentirci dire in futuro che in un futuro forse non lontano e non per la prima volta che l'IA è la nostra bolla ma è un vostro problema. Quindi questo insomma l'articolo, che perché chiaramente il Sole 24 Ore parla tantissimo a chi specula oppure più che altro compra azioni, vende azioni, però mi sembra che dia un messaggio un po' interessante per tutti noi, perché quando questa bolla esploderà, e sembra dire che esploderà, le conseguenze saranno globali, non saranno soltanto limitate agli Stati Uniti, saranno enormi soprattutto sul resto del mondo. Quindi possibile, cioè ci ricordiamo la crisi del 2008 e sarà una cosa della stessa portata. A questo punto io mi sono inserita con questa cosa finanziaria, abbiamo ancora qualche minuto.
1: Allora, qua abbiamo qualche minuto e io direi di dare spazio alle questioni che sono su tutte le prime pagine, che è quella appunto dell'esame di maturità. Un esame di maturità che arriva dopo diverse altre decisioni che ci sono state rispetto alla scuola e che ovviamente fa intendere che la linea che hanno deciso continua ad essere quella. E io vorrei leggere innanzitutto alcuni articoli. Quello che mi sembra anche molto interessante è quello sulla Domani, che mi sono appena letta, di Simone Giusti, che insegna presso l'Università di Siena ed è, se non sbaglio, un professore di critica letteraria, che appunto viene intervistato comunque a sua firma l'articolo a pagina 11 del Domani, e si intitola "Tutte le virtù che vogliono gli adulti, la pedagogia governativa in azione". Le tracce della maturità 2026 sembrano attraversate da una domanda insistente. Aspettate che me lo ingrandisco, altrimenti. Che cosa significa diventare adulti? La responsabilità evocata da Frank Furedi, la fatica celebrata da Mario Calabresi, la memoria custodita da Vitaliano Brancati, la meraviglia adulta ricercata da Usman e il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat compongono un mosaico sorprendentemente coerente. Più che interrogare i problemi del presente, il fascicolo sembra interrogarsi sulla la qualità che gli adulti ritengono necessarie per diventare adulti. Se le tracce del 2024 erano centrate sulla trasmissione di un patrimonio culturale e quelle del 2025 sulla trasmissione di regole e valori condivisi, quelle del 2026 sembrano fare un passo ulteriormente. Al centro non c'è più soltanto ciò che bisogna sapere o rispettare, ma il tipo di persona che la scuola dovrebbe contribuire a formare. E questo mi sembra molto interessante, che lo sguardo e la prospettiva che ne dà Simone Giusti, perché da una parte poi andremo poi a leggere un altro articolo che parla invece del canone tutto al maschile, quindi c'è un canone tutto al maschile e un moralismo di cittadini, che appunto di cittadinanza, un'idea di cittadinanza che

0: è abbastanza inquietante. Al centro quindi non c'è più soltanto ciò che bisogna sapere e rispettare, ma il tipo di persona che la scuola dovrebbe contribuire a formare. Le grandi questioni collettive del presente, crisi ambientale, trasformazioni tecnologiche, disuguaglianze, migrazioni, conflitti internazionali, scompaiono quasi completamente dall'orizzonte delle tracce. Al loro posto troviamo una serie di disposizioni personali, virtù individuali: ricordare, impegnarsi, meravigliarsi, diventare adulti, essere responsabile, contribuire alla vita democratica. E forse questa è la continuità che lega le tracce degli ultimi anni e che trova oggi una formulazione particolarmente evidente nelle nuove indicazioni nazionali. Uno, la versione adulta dell'incanto. La stessa logica attraversa anche le tracce, che almeno in apparenza sembrerebbero introdurre punti di vista diversi: la letteratura, la storia e la scienza. Per la tipologia vengono scelti Pavese e Brancati, una poesia d'amore completamente decontestualizzata e una pagina di diario dedicata ai ricordi. Le domande orientano entrambe le letture verso il desiderio, la memoria e l'esperienza personale. La letteratura perde così gran parte della sua dimensione storica, politica e conoscitiva. Non parliamo neanche di quella metrica e stilistica, per diventare soprattutto un pretesto per la produzione di discorsi sull'esperienza personale. E ciò avviene in sede d'esame, dove l'esposizione di sé finisce per diventare essa stessa una prova di maturità. Anche il discorso pronunciato da Giuseppe Gesaragat all'Assemblea Costituente del 1946 viene sottoposto a una selezione tutt'altro che neutrale. Sono privilegiate le parti dedicate alla concordia, alla responsabilità morale, al civismo repubblicano, mentre rimane sullo sfondo il contesto conflittuale da cui quelle parole nascevano: la lotta contro il fascismo, le rivendicazioni sociali, le tensioni della ricostruzione. Anche in questo caso una questione storica e politica viene trasformata in una questione morale. Persino la scienza entra nel fascicolo attraverso una trasformazione analoga. Il brano di Bianucci non presenta la ricerca scientifica come metodo costruzione collettiva della conoscenza. Al centro troviamo invece la creatività del singolo ricercatore, l'intuizione, il caso fortunato e il coraggio di andare controcorrente. E le scoperte scientifiche vengono raccontate come vicende personali di talento e di immaginazione. La scienza entra così nell'esame come ulteriore repertorio di virtù individuali, anziché come sapere specifico o come strumento per comprendere problemi contemporanei. La domanda conclusiva della traccia di Wenche Huisman, unica autrice presente nel dossier: esiste una versione adulta dell'incanto? Potrebbe funzionare come domanda riassuntiva dell'intero esame. L'intero fascicolo sembra interrogarsi su ciò che un individuo dovrebbe conservare e acquisire nel passaggio dell'età adulta. Presentando le tracce, il ministro ha spiegato che l'obiettivo della maturità è la promozione della persona e dello studente e l'acquisizione della libertà da ogni condizionamento. Ovviamente questo è tutt'altro che l'intento di queste prove d'esame. Le prove di quest'anno sembrano però attribuire alla scuola soprattutto una funzione di socializzazione, accompagnare gli studenti verso l'assunzione e l'interiorizzazione di ruoli, responsabilità e valori condivisi. Per farlo spostano l'attenzione dalle questioni che le discipline pongono in modi in cui esse possono contribuire alla formazione e alla persona. Viene da chiedersi allora: la libertà nasce dall'integrazione in una comunità già formata o dal confronto critico con i modi diversi in cui gli esseri umani, ancor prima di diventare adulti, conoscono e trasformano il mondo? Scusate, l'ho letto quasi integralmente, ma
1: io guarda, non so se è stato letto ieri, perché è di ieri il commento di Christian Raimo, che deve essere circolato sui social. A noi l'hanno passato alcune una nostra collega redattrice della radio, con una nostra compagna redattrice della radio, e che scrive in maniera molto più, ovviamente un commento che ha la sintesi più social: le tracce della maturità sono una dichiarazione di guerra contro i ragazzi da parte del ministero, trattati come una generazione di smidollati snowflake. Confini, fatica, doveri, l'unica traccia di una donna che decanta che decanta la meraviglia. Donna angelicata, angelo del focolare. L'idea di una pedagogia schiettamente fascista, dissimulata dalle difficoltà della modernità. Tutto virilismo puro, libro e moschetto, letteralmente. Essere riusciti a scegliere Frank Furedi, a poi del diabolico, la sua parabola biografica da marxista radicale a rossobruno novax antigreta, scettico del cambiamento climatico, sovranista, complottista al soldo di Orban, è come mettere una citazione di Charlie Kirk o un brano di un passaggio, un brano di un libro di Passaggio al Bosco, scusate, non so perché su queste parole mi sono incagliata. Anche di Mario Calabresi si va a cogliere un aspetto problematico della sua produzione, lui usa prodomo fasci. I libri di Calabresi, diciamo, pedagogici, rispondono tutti a uno strano autodeterminismo individualismo, la pedagogia del farcela da soli, come se le condizioni sociali non fossero sempre più determinanti nella scelta degli esiti della propria vita. Senza contare l'amore romantico fuori tempo massimo di Pavese. Sarebbe da raccogliere le firme contro queste tracce, contro Meloni che fa gli auguri per gli iscritti inneggiando la disponibilità al sacrificio dei giovani. Spero che gli studenti si rendano conto come questa destra al governo sta cercando di lucrare consenso proprio sulla loro pelle. Ci avrei messo un congiuntivo, ma va bene.
0: Allora, non so se si sente, vediamo un po', c'è una compagna che vuole intervenire. Non ho fatto la cosa giusta. Prendiamolo da quella parte.
2: Pronto? Sì, no, esatto, aspetta che ti prende.
0: Vai, ti attacca. Eccoci, ci senti?
3: Sì, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, benissimo.
1: Siamo contente che tu abbia chiamato.
0: Esatto.
3: E non ce l'ho fatta.
0: Hai fatto bene.
1: No, e noi ti aspettavamo.
3: Esatto. Ogni anno le tracce di Pasolità sono più allucinanti, diciamocelo. Sì. Ma quello che mi colpisce è che quest'anno è proprio evidente in una maniera incredibile che sembra che il governo debba dettare la linea con le trecce di maturità, non debba elaborare delle tracce su cui un mezzo milione di studenti, come dire, mostrano il proprio percorso scolastico, no? Che ci deve dettare la linea culturale politica del governo, evidentemente, cioè un manifesto in sostanza. Ma quello che mi ha sollecitato, diciamo, a chiamarvi è l'articolo del, su una parte dell'articolo del Domani che parlava, no, di questo fatto della scienza vista come talento, quindi dell'individuo che al centro e non della collettività. Sì. Proprio perché questo è come dire in continuità con le politiche degli ultimi anni. Faccio presente soltanto perché chi magari non ha figli o figlie a scuola che fanno il triennio delle superiori non ce l'ha presente, i ragazzi devono presentare adesso prima negli anni del triennio ogni anno e poi serve anche per la maturità un portfolio sostanzialmente il cui centro si chiama il capolavoro, cioè che gli studenti si guardano anche un po' gli occhi sgranati dicendo ma che capolavoro, e noi pure insegnanti ci chiediamo ma che capolavoro, cioè che a me sembra rispondente, no, alla stessa idea che c'è il genio singolo e nient'altro. Il capolavoro vuol dire il lavoro che secondo loro hanno fatto più interessante durante l'anno, ma a me mi colpisce la parola che usano.
1: Sì,
3: e è lo stesso concetto. È lo stesso concetto del merito, poi, no? Del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ecco, tutta questa premessa per dire che poi esiste il retro della medaglia. Se tu dici che tutto è l'individuo, il centro, il genio, il merito, il capolavoro, significa che chi non riesce è colpa sua. Non esistono condizioni sociali, condizioni economiche, non esiste più niente, ma quindi se nei quartieri di periferia
0: esiste la responsabilità della scuola?
3: No, esiste la responsabilità del singolo.
0: Sì,
3: chi va male, chi è colpa sua, se dietro ha una famiglia che non riesce a seguirlo è colpa sua. Sì. Se questa famiglia vive in un quartiere degradato dove si vedono le conseguenze sulla scuola, è colpa della famiglia e non è fatti i soldi e così via.
1: Sì, ma poi anche il capolavoro, voglio dire, viene richiesto espressamente che sia, che contenga esperienze che vadano al di fuori della scuola, quindi certo. Quanta differenza ci può essere tra le esperienze di un ragazzo che ha una famiglia benestante e viaggia per il mondo e descrive quello, piuttosto che uno che non ha questi mezzi? Io francamente non ridisco, spererei che i ragazzi facciano quello che poi sono portati a fare, cioè di fronte a delle palesi prese per il culo, il francesismo, prendono a loro volta per il culo, quindi cominciano a scrivere cose inventate, fanno bene,
3: benissimo a inventarlo, anche perché, che ne so, mi ricordo l'anno scorso una studente anche molto brava a scuola, la classe da studente con tutti 9, che diceva, scusate, ma io che capolavoro ho fatto? Io studio, esco ai miei amici.
1: Certo, esatto, esatto. Adesso questa istituzione, questo è quello che mi sta chiedendo, di studiare, non mi sta chiedendo cosa sono, anche questa sovrapposizione totale fra quello che si è a scuola e quello che si è. Non è uguale, perché poi quando si prende 4 è un giudizio sulla tua persona, ma non è così, non è un giudizio sulla tua persona. Questo studente di Sagginazio oggi fa tremendamente fatica a capirlo, ma perché tutti i segnali lo portano in un'altra direzione.
3: No, ma perché in realtà la scuola, quello che sta dicendo a livello alto, è che è un giudizio sulla sua persona.
1: Esatto.
3: È molto difficile adesso far passare il contrario, perché di fatto tutto va in quella direzione. Non vi voglio prendere troppo tempo, ma per quanto riguarda questo Fugazzi, si chiama così, io scusate, ma non lo conoscevo.
0: Ma neanche io, infatti.
1: Furedi,
3: non si chiama Fugazzi, ma Furedi.
1: Musicale.
3: Infatti. È vero che il brano parlava del confine tra adolescente e età adulta.
1: Sì.
3: Ma il testo da cui è tratto parla della necessità di mettere confini nel mondo.
0: Certo.
3: Quindi siamo in quel contesto. Rispetto al canone tutto maschile, cioè non c'è più niente da dire, io non so più che dire, cioè nel senso è così e basta. Vi dico che è così e basta. All'ora di buco ne parliamo molto spesso, ma se voi aprite una letteratura italiana del Novecento,
0: un manuale,
3: vi troverete solo Elsa Morante. Quindi su questo non mi sento di dare la responsabilità a Valditara.
1: No, infatti non è questo governo, stavo per dire. Sì. Questa cosa si trascina
0: la questione del canone è stata
3: da Francesco De Santis, storico della letteratura italiana, del subito postunitaria, che ha impostato il canone e l'ha impostato su quegli autori maschi e lì è rimasto. Cioè, possiamo dare tanta responsabilità a De Santis, però sono passati 150 anni, anzi 180, forse qualcuno ci poteva rimettere in mano.
1: Io poi volevo
3: prego.
1: No, volevo dire un'ultima cosa, ma non parta su un altro argomento, quindi se vuoi, se stavi proseguendo sul tuo filologico, vai.
3: No, io appunto sul canone femminile non direi più niente.
1: Perché io volevo anche dire una cosa rispetto al fatto che c'è tutta una retorica della fatica, una retorica del lavoro molto conservatrice in queste tracce.
0: Che è un messaggio anni 50, poi.
1: Palesemente. Tutto il linguaggio di questo ministero è proprio molto antiquato, molto anzi al regime, quantomeno non si è accorto che c'è stato il 68. Ma detto questo, mi impressiona quanto invece sia un messaggio contrastante con tutta invece l'entrata prepotente dell'intelligenza artificiale nella scuola. Cioè, da una parte gli si dice di annullare il percorso, cioè il percorso non vale niente, conta solo il risultato, e dall'altra c'è la retorica della fatica. È proprio mi sembra
3: tanto è vero che anche il messaggio di Meloni di ieri mattina presto, credo, augurale per i maturandi, era tutto centrato sul sacrificio.
1: Sì, che poi è un concetto ancora più aberrante della fatica. La fatica
0: e ritorna sempre sul fatto che è tua la responsabilità se non riesci per qualche motivo ad essere un cittadino un cittadino che
3: ottiene risultati. Vuol dire che non ti sei impegnato, non hai fatto fatica.
0: Significa appunto poi soldi e tutto quello che è legato ad una concezione abbastanza capitalista. Io ritornando alla...
3: Invece no, sei lazzi, sei pigrone.
0: Sei pigrone se non lo fai, certo. Certo.
3: E scusate, non vi voglio tenere tutta la partita al telefono, dico una cosa in conclusione, che ho letto, l'avranno letto anche voi, l'avranno letto anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, quest'anno hanno dato visibilità a una funzionaria del Ministero che è quella che detiene le tracce di maturità da aprile fino a maggio, capito? Esiste una persona così, nome e cognome.
1: Ma che quello che c'ha le chiavi di San Pietro, tipo.
3: Quella le chiavi di San Pietro. Ora non mi ricordo il nome, mi scuserete, ma è stata intervistata e non mi ricordo neanche su che giornale, ma mi pare dal Corriere, e lei raccontava come vengono scelte le tracce di maturità, tanto per levare i dubbi, e dice che ci sono vari intellettuali, diciamo così, che presentano vari progetti. Lei fa una prima scrematura, ne discute col ministro, e però l'ultima parola è del ministro. Quindi queste tracce la scelta Valditara. Ecco, tanto per.
1: Del resto, guarda, minimamente l'avevamo intuito leggendole.
0: Volevo dire che, come anche sottolineato sempre da un articolo della Domani a firma di Francesca Folgesu, e ritornando invece al canone della letteratura in generale, delle letterature in genere, no? Delle varie, i manuali danno uno spaccato che ovviamente ha una prospettiva molto maschile. Nel caso di quest'anno è veramente stato significativo il fatto che appunto la prima Nobel italiana, che è stata Grazia Deledda, quest'anno ricorrono due anniversari tondi tondi, la nascita e il premio svedese, ma questo non ha toccato minimamente appunto la possibilità di poter far entrare una scrittrice riconosciuta anche in modo internazionale, che ha battuto poi, se vi ricordate, Pirandello, che era stato molto inferocito da questa cosa. Questo è
1: il retroscena.
0: Però ecco, questo secondo me è un punto essenziale, che ricostruire i quadri storiografici e leggere il canone della letteratura attraverso i manuali attuali e non ci dà uno spaccato molto selettivo di quello che può essere appunto l'immaginario e la letteratura in genere italiana in questo caso.
1: Beh, comunque voglio dire, quando ho fatto la maturità io, della traccia si faceva riferimento al voto universale, da quando, all'introduzione del voto universale, datandolo a quando è stato introdotto il voto maschile, cioè non si faceva riferimento al 46, quindi io ricordo proprio, quindi diciamo questa e sono diversi anni fa. Quindi non si erano neanche accorti del loro definire universale, stavano definendo il voto soltanto agli uomini, quindi insomma diciamo che non abbiamo fatto molta strada, ecco.
0: Esatto.
3: Io vi saluto, sì. Sono qua dietro, sì, ciao, ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata, grazie di aver chiamato, ciao.
0: Grazie. Ciao. E quindi ecco, io direi che sono ormai un'ora e mezza che parliamo, un'ora e 15 minuti, continuiamo magari a dare qualche altro, sì. Qui mi lasciano da sola in questa valle di lacrime.
1: Allora,
0: però in realtà qui finiamo la rassegna stampa, perché le altre notizie degli interni sono quelle dedicate appunto a Zaia, Salvini, che possiamo anche evitare, e mi sembra appunto che questa rassegna stampa possa concludersi qua. Continuiamo con uno stacco musicale e poi ritorniamo a parlare di nuovo nuovo di Gran Bretagna, in questo caso con un intervento da parte del comitato del 25 aprile di Belfast e un compagno antifa direttamente da Londra. Quindi ascoltate qualche stacco musicale e poi ritorneremo in voce.
1: Io vi saluto, vai. Ti lascio da sola a gestire tanti questa grandissima giornata di informazione. Ci sentiamo venerdì prossimo. Buona settimana a tutte, a tutti, a tutto. Ciao.
0: Ciao.

0: E ritorniamo invece, sono le 10.35 su Radio Onda Rossa. Non mi sento molto bene, ma perché ho PFL.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, mi sentite? Sì,
0: sì.
1: Eccoci qui.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e andiamo a parlare, appunto, cominciamo questo redazionale sui fatti che sono accaduti in Gran Bretagna. Ci vuoi dire qualcosa per introdurre il compagno che è già ai microfoni con noi?
1: Eccoci, allora niente, è successo come molti di voi sapete già che c'è stato questo pogrom a Belfast, c'è stata anche una manifestazione a Southampton 2 settimane fa, insomma. Si teme un terza estate di pogrom razzisti come è successo l'anno scorso contro gli alberghi con i rifugiati chiedenti d'asilo, l'anno precedente ancora, in cui dopo gli accaduti di Southport si sono scatenati delle sommosse razziste, vere e proprie pogrom contro persone di colore, migranti, musulmani. E quindi oggi abbiamo in diretta un compagno di Londra, un attivista da molti anni nel movimento antifascista, antirazzista di Londra, quello del Regno Unito. E niente, vuoi attaccare tu con una prima domanda? Volevamo comunque sentire un po' un resoconto della situazione di oggi nel Regno Unito, insomma. Il compagno ci parlerà in inglese e faremo l'interprete, faremo la traduzione simultanea o almeno subito dopo. Ecco.
0: Sì, esattamente, quindi andiamo appunto, entriamo un po' nel vivo di chi è stato protagonista soprattutto della manifestazione che c'è stata a Brighton il sabato 13, ma ci facciamo innanzitutto raccontare un po' le questioni che sono attualmente in atto proprio nella, sì. Nel Regno
1: aggiungo
0: Unito.
1: A questo punto allora che sabato scorso ci sono state varie mobilitazioni antirazzisti, antifascisti in giro per alcune città, tra cui a Brighton, dove c'è stato il Carnival Against Fascism, in cui migliaia di persone, sia di Brighton, altri che sono venuti da fuori, anche da Londra, anche per affrontare un minuscolo gruppo di fasci che sono venuti, English South East Patriots, patrioti della sud-est dell'Inghilterra, che sono stati poi insomma tenuti nell'angolo per varie ore prima di tornare via, poi insomma si è scatenata una festa, ma comunque è stato un appuntamento molto importante perché è stato forse anche un'indicazione delle mobilitazioni che potrebbero anche nascere d'ora in poi nelle prossime settimane, insomma.
0: Quello che diamo una panoramica, negli ultimi anni il Regno Unito ha assistito a episodi di violenza e disordini diretti contro appunto migranti, richiedenti asilo e minoranze. Molti osservatori hanno parlato di vere e proprie azioni pogromiste, come dicevi, cioè attacchi collettivi contro gruppi identificati sulla base appunto dell'origine etnica e religiosa. Un primo episodio che ha fatto appunto scatenare le tensioni è stato nell'estate del 2024, con appunto un episodio di violenza, ma poi questo ha fatto scatenare ulteriori violenze che abbiamo appunto ascoltato nelle ultime settimane, quelle che sono avvenute a Belfast, ma anche in varie zone del Regno Unito. Allora, io direi di fare la prima domanda direttamente. Vediamo anche se appunto il compagno ci sente. Hi, are you there?
2: Yes, I'm here.
0: Okay.
1: Great.
0: Quindi, La prima domanda.
1: So, like, we wanted to ask you just a first general question in terms of, like, what's the situation in the UK at the moment with regards to these anti-migrant pogroms, and what has driven them, given that this is by now the third year that it seems that there's going to, on the horizon, we've got another summer of racist, fascist violence. So could you just give us a bit of a general context? Ciao, quindi un contesto generale di quello che c'è in questo periodo, insomma, da tre anni oramai.
2: Okay. Yeah, so thanks for having me, first of all. It's as you can imagine, the situation is still something that's been developing week by week, in the sense that we have demonstrations every Saturday as a response. I mean, these are always defensive demonstrations against these anti-migrant protests that have been occurring pretty much every week for the last 2 years in some place. In terms of the context, it's obviously, you know, you can pull the story apart in terms of timescales, but you can see various kind of milestones of convergence. So Brexit being one, I mean, this is also a product of Brexit for many ways. But also the preconditions of Brexit was the fact of the United Kingdom becoming, at least one fraction of it, becoming separate from the rest of Europe in terms of political alignment. So this was kind of origins on a sort of maybe macro political level. There's also questions around in terms of the use and manipulation of the population, or these sections of the population, for this new project of, which is, you know, in our opinion, this kind of like neoliberal, extreme neoliberalism that's been promoted by the far right as well. So there's a lot of kind of dynamics to this kind of issue. In terms of how we kind of face it, how we kind of see it, and maybe both your listeners as well, is it ends up with migrants being attacked on the streets. Asylum hotels being burnt down, people being burnt out of their houses. So we need to kind of understand the different dynamics at play, which is something that we're still kind of like processing.
1: Okay, I'll translate the first bit. Quindi comunque è una situazione in via di sviluppo. Ogni sabato a questa parte c'è comunque una manifestazione, delle manifestazioni contro, come risposte, anche prendendo una posizione difensiva rispetto agli attacchi, alle violenze razziste, quindi come è successo appunto sabato scorso a Brighton, Sheffield e altre città. E per quanto riguarda il contesto, insomma, cioè, il movimento antifascista sta ancora cercando di, insomma, costruire anche un argomentazione, però ci sono alcune pietre miliari, milestones, no? Cioè, innanzitutto può essere visto in parte come un prodotto di Brexit, no? Quindi un tipo di progetto, se vogliamo, a livello macropolitico, un progetto che si basa su, no, staccarsi dall'Europa e andare in un'altra direzione. Poi dall'altra parte c'è proprio a livello politico, c'è l'utilizzo e la manipolazione di alcune sezioni della popolazione per questo nuovo progetto che noi chiamiamo tentativamente in questo momento di una forma di neoliberalismo estremo, e quindi ci sono, da sottolineare, tante dinamiche, però quello che vediamo noi è che finisce sempre alla fine con attacchi contro i migranti, gli alberghi per richiedenti d'asilo bruciati, le case di persone migranti bruciate, attaccate e bruciate, incendiate, e quindi, insomma, è da sottolineare che porta a questo progetto, questo contesto, porta a questo ogni volta ormai da tre anni. Ecco. So, thanks, if you wanted to add anything.
2: I mean, in terms of, so I'm just trying to think through in terms of the sequence of events. So yeah. If you can imagine that what happened in Belfast, what happened in Southampton, but also in 2024 and before that in 2023, which was the first case of local protests emerging in reaction to videos that went viral. And these videos are, as we saw in, say, Southport, you know, a mass murder of children by someone that's non-white, or in Belfast, this attack that happened with an asylum seeker and a local man. There's also been viral videos which have been completely falsified that has produced the same kind of reactions. You know, false rapes that have been kind of imagined, being promoted quite heavily on social media. So what I'm trying to say is that we're in a very dangerous situation, because we have this machine, this kind of machine to produce pogroms, which is X, which is Telegram, which is the dominance of the far right and extreme right on social media, that has, you know, a currency within an amplification with the algorithm. And also you have this heightened tension, because during the last several years, the far right have consolidated themselves in these towns and cities, and able to mobilize quite quickly across different cities. One example being in Southampton, there was 1,000 protesters in response to this case that you're perhaps aware of. Over half of them were organized far right from all over the UK, which managed to mobilize within a space of 4, 5, 6 hours to come to Southampton. So they are prepped and ready to respond to this stuff in a very extremely fast times, which basically suggests that this model of outrage, reaction, and then violent confrontations, which often leads to pogroms, is part of this strategy. That's the kind of concerning aspect of this.
1: Okay. Allora, comunque si può anche insomma fare una sequenza degli eventi che sono gli ultimi, appunto Belfast, Southampton. Ma tornando anche indietro, 25, 24, 23, nel caso per esempio quello che ha scatenato nel 24 Southport, che insomma ci sono stati questi video che sono andati virali, in cui per esempio nel caso di Southport era appunto, no, l'omicidio di massa di bambini da parte di una persona non bianca, come è successo anche a Belfast. Il video che è andato virale è che, insomma, di questo richiedente d'asilo che ha attaccato un uomo locale bianco. Però ci sono anche tanti video false in giro, specialmente stupri fatti da parte di migranti, che girano e scatenano anche le reazioni simili. Quindi insomma noi siamo molto preoccupati, proprio perché esiste questa macchina, una macchina, un sistema che produce pogrom. Grazie a X, ex Twitter appunto di Musk, Telegram, è l'algoritmo che amplifica questi tipi di video. Quindi comunque c'è un'attenzione sempre più maggiore, anche perché bisogna sottolineare che negli ultimi anni la destra, l'estrema destra, la destra fascista si è

0: di loro erano fascisti organizzati che si sono organizzati e sono arrivati a Southampton da tutto il Regno Unito, dall'Inghilterra. Quindi insomma questo è la parte più preoccupante di una destra che è sempre più capace di organizzarsi. So I don't know the last thing you just said, whether I mean, in Italy we know of Tommy Robinson and the role of Elon Musk. How important do you think that these particular figures have, or is it worth actually understanding what's behind them?
1: Yeah, I mean, I think it is, because I mean, I know there's a whole kind of literature around kind of perhaps giving too much focus on social media, to blame social media. But this is strategic. You know, you just understand it's Tori Robinson was banned from all major platforms for a good 3 or 4 years, and since his kind of re-entry into social media, facilitated by Elon Musk, this has basically been the main strategic tool to basically amplify his kind of like presence in the UK, in British politics in general. The thing about Elon Musk as well, it's like there's not just the you know, using the platform X and allowing the algorithm to amplify these kind of messages, which is not just Tony Robinson, but all messages that relate to migrant crime, if you like, is also the fact that he's funding and he paid the legal defense of Tony Robinson in his last court case. He's supporting this extreme right group called Restore, which is a political party to the right of reform. And he's taken a massive interest in British politics in terms of funding influencers and generally creating the cover for this type of like legitimization, if you like, of very extreme white supremacist politics within the British context.
0: Okay. Allora sì, c'è un discorso che critico, che dice che magari a volte si esagera col discorso, cioè con la spiegazione tramite l'utilizzo di social media, ma in questo caso ha un ruolo strategico, specialmente per una figura come Tommy Robinson, che per 3-4 anni era bannato, non poteva più usare i social, e poi grazie alla sua riabilitazione, che è rientrato perché è stato permesso anche da parte di Musk, la sua voce è diventata la voce principale nelle mobilitazioni appunto della destra estrema, per esempio nel caso di Southampton. Per quanto riguarda Elon Musk, sì, bisogna sempre ricordare il ruolo degli algoritmi che tendono ad amplificare, insomma, criminalità che coinvolge in qualche modo persone con background migratorio. Però la cosa da sottolineare è che Musk sta finanziando l'estrema destra nel Regno Unito, ha finanziato per vari anni Tommy Robinson, ha pagato la sua difesa legale negli ultimi processi, interviene pubblicamente a sostenere per esempio il partito Restore, che sta più a destra a Riforma, che per esempio nell'elezione supplettiva, aggiungo, ieri stanotte ha preso 7%, quasi 1000 voti in un seggio vicino a Manchester, e quindi insomma Musk ha un'influenza, si interessa sempre di più della politica britannica, e quindi la sua presenza crea in qualche modo una copertura per legittimare anche la supremazia bianca che insomma sta prendendo sempre più piede nella politica di destra nel Regno Unito. Ok.
2: Volevo innanzitutto dire che volevo tradurre la domanda che tu le hai fatto, per questo che siamo andati a parlare.
0: Seguendo appunto la questione della mobilitazione della destra, cioè avevo chiesto appunto queste figure di

0: cui abbiamo parlato anche in radio, Tommy Robinson, che è questo fascista influencer sui social che è venuto in Italia qualche mese fa, si è fatto fotografare con Salvini, e appunto il suo rapporto con Elon Musk, e appunto era un po' per andare avanti, cioè portare avanti il discorso. Did you want to ask something?
1: I just want to ask about the demonstrations that are happening every Saturday, and how the anti-fascist movement has been organizing those demonstrations.
0: Yes, it'll be interesting. Perhaps just a quick description of what happened in Brighton last week. Quindi se ci puoi raccontare un po' su come si sta organizzando il movimento antifascista, antirazzista, se ci puoi anche fare un piccolo resoconto di quello che è successo a Brighton sabato scorso, che so che tu ci sei stato, because we know that you were there, so it would be interesting to hear your thoughts on that. So.
2: Yeah, definitely. So, last Saturday was again one of the weekends that there's anti-fascist demonstrations. The difference from last Saturday was it was in part in response to the pogroms in Belfast. So in Belfast, there was over 20,000 people, which is the largest ever anti-fascist demonstration in Northern Irish history, if you like, and also in Glasgow as well, over 10,000 anti-fascists. You have to understand in terms of kind of just for the listeners, the kind of shift in numbers. There's been thousands of anti-immigrant demonstrations in the UK over the last 3 years, for example, constant against the Sion Hotel. So there's been a development of new anti-fascist kind of presence, if you like, in different towns and villages that are basically create these alliances with different community organisations. And one of the interesting shifts is that it's such a popular idea that what the UK is facing is a fascist government in 2029. That reform are fascist, that there's a force being enacted on British society that's pushing it towards a kind of fascist situation. And therefore, a lot of people from the centre, or the sort of non-political, non-organised, are now calling themselves anti-fascists. And they are coming onto the streets. It's taken a while, but we are definitely seeing this dynamic basically entering stuff. So maybe you want to translate that bit and then I'll talk about Brighton.
0: Bene, bene. Sì, allora, sabato scorso ci sono state, come succede molto spesso, delle manifestazioni antifasciste, solo che sabato scorso era risposta al pogrom a Belfast di 10 giorni fa, e quindi si è visto la più grande manifestazione antifascista nella storia dell'Irlanda del Nord, a Belfast, 20.000 persone sulle strade, 10.000 persone a Glasgow, anche perché il giorno dopo il pogrom a Belfast c'erano anche stati degli attacchi a Glasgow. E la cosa importante da sottolineare è che negli ultimi 3 anni ci sono state migliaia e migliaia di manifestazioni contro l'immigrazione, anche piccole manifestazioni, per esempio contro gli alberghi che accolgono richiedenti d'asilo, quindi anche nelle città più piccole, anche nei paesini. E la cosa che è interessante rispetto al movimento antifascista è che si è visto un po' l'emergere di una nuova presenza antifascista anche in queste città, questi villaggi, nuove collaborazione con comunità di diversi tipi. E quello che è altro da sottolineare è che, visto che si parla oramai apertamente del rischio nel 2029 che ci sarà un governo, che apertamente oramai si parla di un governo fascista, appunto un governo di reform, ci sono anche persone che non sono mai stati politicizzati e che magari arrivano, se vogliamo, dal centro, che adesso apertamente si definiscono antifascisti. Ok.
2: So in terms of this kind of new dynamic, so there was a slow response in terms of like building anti-fascist mobilizations. Often we found ourselves outnumbered when we were opposing fascists, or at least similar numbers, which also surprised us, especially in places which were, you know, historically left or historically progressive. But what's been changed in the last 2, 3, 4 months has been that we're now outnumbering the far right. In Brighton specifically, obviously Brighton, as you understand, is a very kind of progressive left city with a rich radical culture. And there was around 200 far right anti-migrant protesters. And this is the first time in 13 years that there has been anti-migrant protests in Brighton. So it's very significant. And the community mobilized massively. There was around 4,000 people that blockaded the fascists in the train station in the surrounding streets. And what was interesting is that the police, which were in right police, were adamant they wanted to march the fascists through Brighton. And we fought with them for 4 hours and blockaded them. It wasn't like an easy victory. It was a force of strength that kept them in the station. And I think situations like this are super important because obviously not everywhere is like Brighton, but it gives you an understanding of the composition of people that needs to resist fascism and also the methods and tactics of it. It's going to be a mass popular social resistance. It's going to be confrontational, not violent in the kind of insurrectionist sense, but it's going to be people putting their bodies on the line. And I think this is something that really shifted things for a lot of people in Brighton, that there was this kind of popular anti-fascism developing. It's a legitimate position. And also the fact that we can actually win, we can outmobilize them, we can block them. And I think this is very important in terms of the anti-fascist imaginary that we're trying to develop.
0: Allora, sì, quindi adesso abbiamo questa nuova dinamica nel movimento antifascista, però inizialmente anche negli anni passati la risposta è stata piuttosto lenta e a volte anche nelle città, diciamo, con tradizioni progressiste di sinistra ci siamo trovati anche anche in numeri meno rispetto ai fascisti e le manifestazioni contro l'immigrazione. Però invece negli ultimi 2, 3, 4 mesi abbiamo notato un cambiamento e siamo noi adesso in numeri molto superiori. Quindi quello che è successo a Brighton sabato scorso, bisogna sottolineare che Brighton è una città che ha una tradizione, diciamo, tradizione radicale, una città storicamente di sinistra, e c'è stato questo tentativo da parte dei fascisti, sono arrivati in 200, insomma, dalla zona intorno sud-est dell'Inghilterra, e questa era la prima volta in 13 anni che hanno cercato di fare un corteo per le strade di Brighton, e sono arrivati come contromanifestazione 4.000 persone che hanno bloccato i fascisti dentro la stazione, che non sono potuti fare il loro corteo. E non è stato però una vittoria facile, perché ci siamo anche accorti, ed era palese da parte della polizia, alcune cellule, che loro volevano a tutti i costi fare il corteo ai fascisti attraverso il centro di Brighton. Invece, insomma, ci siamo messi lì, siamo riusciti in 4 ore a bloccare, non ci siamo spostati, e insomma ci ha fatto anche ci dà in situazioni del genere sempre più un'idea di, insomma, cosa potrebbe essere un antifascismo popolare, insomma, in termini di composizione degli elementi, in termini delle tattiche, in termini della resistenza, ma in termini anche dell'aspetto, diciamo, come si dice, confrontazionale, no? Come si potrebbe dire, cioè nel senso come affrontiamo la situazione, che non vuol dire in maniera violenta, però mettere il corpo, no? in mezzo, e questo è stato capito da molte più persone, che quindi possiamo proprio parlare adesso di un antifascismo popolare, e possiamo anche cominciare di nuovo a pensare a un immaginario antifascista proprio per manifestazioni di questo tipo. Ok. So as you were saying, this Brighton provided, an idea, a clear idea of what like a popular fascist sort of mobilisation can look like. And so, did you see it as like an important moment? I mean, perhaps not just Brighton, but as you were suggesting, other recent mobilisations. I mean, are you getting a sense?
2: Yeah. Yeah, exactly. So, for example, there's another explicitly fascist demonstration, if you like, in Birmingham this Saturday, that have kind of developed the same kind of format of this kind of social convergence alliances, you know, linking with all the way from like, you know, community cafes to like food banks to cooperatives to like, especially in terms of culture, musicians, grime artists, rappers, bands. And it's stuff obviously that we've always had in our kind of history. But again, I think it's this thing where it's moving from anti-fascism as being almost like a specialism of sections of the left or movements to something which has a kind of social character. And I think this is the stuff, something that we've kind of been promoting, these kind of, you know, social alliances, let's say, of like confronting fascism.
0: Sì. Io avevo poi chiesto appunto, cioè, quindi insomma questa manifestazione di Birmingham ci dà un po' un'idea di un nuovo momento per il movimento antifascista, insomma sì, cioè, per esempio ci sarà un altro corteo questo sabato a Birmingham, esplicitamente su posizioni fasciste, e di nuovo si... stiamo vedendo delle alleanze che nascono, che vanno appunto da attivisti antifascisti ai caffè di comunità, ai rap, il movimento grime, i gruppi musicali, le persone che hanno i food bank, che sono i depositi di cibo per chi non arriva a fine mese, insomma, quindi quello che ci stiamo accorgendo in questo periodo di uno spostamento dell'antifascismo che non è più, se vogliamo, un specialismo di una parte della sinistra, ma comincia ad assumere un carattere sociale in cui insomma sempre più persone si definiscono non solo antifascisti ma anche parte di un movimento.
1: Io direi che possiamo anche concludere qui e con appunto con questa corrispondenza, e chiediamo anche appunto al compagno che è intervenuto in questo momento di poterci raccontare, di poter essere presente e aggiornarci in radio su quanto avviene nelle prossime settimane, e appunto su come il percorso antifascista in UK si sta costruendo, e lo salutiamo.
0: Yeah, no, just so like thanks ever so much for your intervento. And what we were saying was that like it would be really great if we could like perhaps have another like chat sometime in the near future to see, given that the summer is starting, the last two summers have been pretty terrible in terms of fascist marching and fascist demonstrations. So it would be perhaps sort of towards the end of the summer if we could like have a update on what's happening. It would be really great. But thanks ever so much for what you told us. It's been like really important and a really, really insightful political clear sort of description of what is happening, specifically with regards to anti-fascism in Britain and how it's transforming as a result of what is happening, which is like a glimmer of hope. I don't know if that's the word the right words to use, but it's there's the signs for optimism at least.
2: Yeah, for sure. So I agree with that, and I'll be definitely up for coming back to speak more about this.
0: Brilliant, that's great. Thank you ever so much, and
1: thank you.
0: Hope to speak to you soon. Ciao. Ciao, ciao. Allora, facciamo
1: uno stacchetto musicale e poi rientriamo in voce, che abbiamo appunto una corrispondenza, una corrispondenza con un compagno di Belfast che ci racconta direttamente invece l'esperienza che stanno, la situazione che stanno vivendo direttamente in Irlanda del Nord.
3: Well, right now I'd like to do for you a number I wrote during the 70s when fascism was on the rise once again, not only in England but all over Europe. And in the 21st century, things haven't changed. Fight them back.

0: ritorniamo in voce introducendo un compagno, come vi avevo accennato poco tempo fa, un compagno del comitato informale 25 aprile che organizza la liberazione il 25 aprile a Belfast da 4 anni per la comunità italiana ed internazionale. Questo compagno appunto racconta delle mobilitazioni a Belfast e della manifestazione appunto antifascista dove c'erano più di 20.000 persone, grande successo anche perché appunto a provocare il corteo c'erano un gruppo di fasci a filmare e sono stati tenuti lontani. Sentiamo l'audio e poi ritorniamo in voce.
1: Partiamo dalle basi. Intanto grazie a Radio Onda Rossa per lo spazio concesso a questa storia, perché raccontare il Nord Irlanda e raccontare cosa succede e in particolare gli episodi della scorsa settimana è sempre piuttosto complesso e tendenzialmente i media si accontentano delle fotografie con gli autobus incendiati, dimenticandosi di spiegare il contesto in cui alcune cose avvengono. Per fare un riassunto breve di quello che abbiamo visto la settimana scorsa, la sera dell'8 giugno un uomo è stato aggredito piuttosto brutalmente da un altro uomo sudanese. Questa aggressione è stata ripresa in un video e questo video è circolato moltissimo online. Il video è piuttosto cruento e oggettivamente è abbastanza inquietante. Detto questo, il video è stato utilizzato immediatamente tra il 9 e il 10 giugno per promuovere da parte della destra estrema delle manifestazioni di protesta. Ora, il livello di violenza che abbiamo visto non è sorto dal nulla, non è neanche sorto da un problema di immigrazione particolarmente elevato qui in Nord Irlanda. È una regione che ha molteplici problemi, ma decisamente non quello dell'immigrazione in generale. Quindi è importante capire che il tutto è stato fortemente promosso e è alimentato da una campagna online molto molto intensa, che ha visto personaggi come Tommy Robinson o Elon Musk promuovere le proteste, anche le proteste violente, e ha visto organizzazioni come l'Active Club o lo Youth Club, che sono associazioni diciamo internazionaliste di neonazisti che promuovono questo tipo di contenuti e che hanno esplicitamente chiamato tutti i maggiorenni a protestare e a farsi vivi in piazza mascherati, pronti a essere arrestati o a fare scontri con la polizia. Quindi tutto ciò ha provocato effettivamente poi l'arrivo di un paio di centinaia di persone per le strade per le strade di Belfast, prevalentemente lungo il 10 di giugno, e quindi le immagini che avete visto di autobus bruciati, macchine bruciate e case di persone di colore o presunte straniere prese di mira e messe a fuoco. Ora, tutto ciò non è molto comprensibile dall'esterno se non si conoscono una serie di dinamiche che attraversano questa società. Nord Irlanda naturalmente è diviso storicamente tra due comunità principali, quella protestante affiliata al mondo britannico e che viene comunemente chiamata loyalista o unionista, e quella più irlandese, più repubblicana, più cattolica, con cui ovviamente il mondo britannico si è scontrato negli ultimi 50 anni. La cosa interessante che sta avvenendo ultimamente, in particolare se guardiamo i dati dei crimini violenti commessi in Nord Irlanda, è che stiamo passando da una vasta maggioranza di crimini violenti collegati appunto a questa divisione, a questo settarismo, stiamo passando da questo a una situazione di forte aumento dei crimini d'odio e crimini razzisti sostanzialmente. Quindi c'è un chiaro tentativo da parte di quelle che sono le storiche forze in campo sul territorio nordirlandese di spostare la narrazione dallo scontro irlandesi inglesi al scontro bianchi contro persone di colore o persone nere in generale. Ora, tutto questo ovviamente non è appannaggio solo del Nord Irlanda, è un qualcosa che stiamo vedendo in giro per il mondo a vari livelli e in varie formulazioni. C'è chiaramente anche una, una spinta esterna che in Irlanda e in UK si sentono di più, proveniente dagli Stati Uniti, dal mondo MAGA, dalla galassia neofascista e neonazista che vediamo sempre più esprimersi online. Ed è necessario sottolineare questo aspetto perché poi ci sono peculiarità di Belfast e del Nord Irlanda che la maggioranza delle persone non capiscono e non vedono. Per dirne un paio, tanto per cominciare, la vasta maggioranza delle persone coinvolte in questo tipo di incidenti sono persone che a loro volta sono coinvolte in abusi domestici, in violenza privata, cioè sono persone che provengono già da ambienti estremamente violenti, spesso sono persone che hanno anche delle condanne. Purtroppo le parti più giovani di questa sezione poi vengono tirate dentro, di questo pezzo di popolazione vengono tirate dentro a questo tipo di scontri e chiaramente nel loro percorso eventualmente carcerario non migliorano, entrano di più in contatto con la criminalità organizzata. Ci sono episodi documentati per fare degli esempi, tanto per cominciare sappiamo chiaramente che ci sono capi comunità, chiamiamoli capi popolo, ex paramilitari o ancora paramilitari della parte unionista o della parte cattolica che in queste dinamiche stanno tentando di guadagnare posizioni, di fatto coordinando gli scontri sulla strada, mandando avanti i ragazzi e restando nelle retrovie a fare un po' da registi di queste situazioni. Qualcuno di loro è stato anche fermato perché la loro partecipazione è abbastanza evidente, il fatto che stiano coordinando questo tipo di situazioni è sempre più evidente da 3 anni a questa parte. Ci sono casi di ragazzi che hanno partecipato agli scontri perché dovevano per esempio sanare un debito di droga, per 500 sterline ti veniva sanato il debito se tu partecipavi agli scontri. Cioè ci sono tutta una serie di dimensioni che hanno a che vedere prettamente con la criminalità di strada e molto meno con la politica e quasi zero col razzismo in quanto tale, che sono chiaramente messe in piedi per riuscire ad ottenere dei risultati. Ora, il contesto del Nord Irlanda appunto è quello che di un paese che ha il 6% di persone non autoctone sul proprio territorio, significa circa 100.000 stranieri su 2 milioni di persone. Ovviamente questa è un'impronta assolutamente minima dal punto di vista della presenza di migranti o di stranieri in generale, richiedenti asilo sono poche centinaia, quindi stiamo parlando proprio di una dimensione piccola che non ha un problema in realtà ad assorbire i migranti, che anzi ha bisogno di migranti, ma al tempo stesso stiamo parlando anche di una realtà che per 40-50 anni non ha visto uno straniero e quindi una base di razzismo ovviamente c'è, come nel resto dell'umanità. Non è una cosa particolarmente strana, sono in parte meno abituati di noi a vivere una dimensione più internazionale, a vedere più stranieri tra di loro e in alcuni luoghi vivono ancora in condizioni tali dal punto di vista economico e sociale che hanno la preoccupazione a quel punto veramente legittima che in realtà la loro classe politica non li stia supportando minimamente, che di fatto è così. Quello che abbiamo visto da parte dei politici in queste settimane, gli ultimi 10 giorni, è stato piuttosto imbarazzante. La maggioranza dei politici conservatori di destra ha cavalcato questa situazione orrenda in modo molto molto cinico. Purtroppo lo stesso tipo di cinismo arriva anche dalle parti meno conservatrici dello spettro politico. Ciò nonostante ovviamente la condanna è stata molto forte da parte non solo delle associazioni che si occupano del tema delle migrazioni, dei diritti e via dicendo, ma da parte anche della popolazione civile. C'è stata una risposta fortissima sia in termini di supporto economico a chi aveva perso casa o il proprio esercizio commerciale, sono arrivate decine di migliaia di sterline dalla popolazione e ci sono state almeno 3-4 associazioni che si sono occupate di sistemare in alloggi di fortuna le persone che avevano perso casa e dare assistenza a chiunque avesse paura ad uscire di casa in quei giorni. Siamo in un posto piccolo, Belfast ha in questo momento circa 400.000 abitanti, quindi potete immaginare che il timore di uscire di casa non è così assurdo per chi ha visto la casa accanto bruciare. Tutte queste cose per dire che appunto l'episodio è stato molto violento, c'è stata una reazione molto positiva da parte della città, c'è una fortissima indignazione con le autorità perché è il terzo anno che succede questo stesso tipo di incidente e non sembra esserci una risposta sufficiente da parte delle autorità. siamo in un territorio, lo ripeto ancora una volta, in cui le autorità hanno in realtà un controllo e un'intelligence molto molto più ampia di altri posti nel mondo, e quindi il fatto che stiano lasciando accadere questi episodi infastidisce e inorridisce gran parte della società. Dette tutte queste cose, probabilmente vale la pena chiudere qua. E intanto vi ringrazio per lo spazio concesso, spero che non sia stato troppo lungo.
0: E grazie quindi al compagno del Comitato Informale 25 aprile. Siamo in collegamento con di nuovo a parlare invece della destra inglese. Ci senti?
2: Eccoci. Ciao.
3: Ciao.
2: Buongiorno a tutte e tutti. Allora, guarda, c'è molto poco da raccontare di diverso da quello che poi vediamo in, un po' in tutti i paesi dell'Europa occidentale soprattutto, no? Le dinamiche sono sempre le stesse, si soffia sempre sulla solita retorica che è quella populista e ora come ora sta avanzando quella islamofoba e razzista che fa un po' da collante. Poi ricordiamoci che la Gran Bretagna in questo momento vede probabilmente le prossime elezioni vedranno probabilmente vincere Nigel Farage, che è stato con il Brexit Party assoluto protagonista di questi ultimi anni della vita politica nella Gran Bretagna, dopo che era mezzo sparito dalla circolazione, è risicciato fuori appunto grazie alla Brexit. Il Brexit Party poi nel 2021 è diventato Reform UK, che ha spostato tutto il focus delle politiche anti Unione Europea, quelle anti appunto lockdown, ad esempio durante la pandemia, no? E si sono ovviamente posizionati su quello che ora va molto per tutta una certa destra, soprattutto in Europa, ossia, no? La certa retorica sui tagli alle tasse, le politiche green che vanno assolutamente cancellate, le restrizioni sull'immigrazione, tanto che in Gran Bretagna si parla apertamente appunto di remigration, così come si fa in Italia e si fa anche in altri paesi. Poi a destra del partito di Farage è successo lo scorso anno appunto che Ben Habib, questo ricchissimo ex appunto vice di Farage, è uscito dal partito perché a detta sua troppo moderato e ha creato Advance UK, che negli ultimi tempi è stato particolarmente attivo grazie anche alla figura di Tommy Robinson, che è questo ex hooligan inglese che ha un po' attraversato tutta la destra radicale negli ultimi 15 anni della Gran Bretagna. È stato quello che fondò l'ADL, l'English Defence League, poi dall'ADL è passato alla sezione inglese di Pegida, che era questa formazione anche questa islamofoba che si è appunto posizionata a metà degli anni 2000. Oggi appunto ha fatto un po' l'agitatore della destra radicale in tutti questi anni, e ora si è convertito al pensiero MAGA e al cristianesimo modello americano, come dicono però in Inghilterra, lo ha fatto semplicemente per prendere i finanziamenti appunto dalla destra americana legata appunto alle chiese. Questo è un po' il panorama, poi come è stato poi credo raccontato anche poc'anzi, no? C'è stata questa grandissima manifestazione di metà maggio, che questa appunto contro l'immigrazione, e che andava a chiedere la rimigrazione di tutti i migranti. Fondamentalmente le piattaforme sono le stesse, si soffiano sugli stessi fuochi, gli assalti ai centri di accoglienza sono quelli che abbiamo visto negli ultimi anni un po' dappertutto in Europa, non soltanto li abbiamo visti in Italia negli anni, li abbiamo visti appunto anche in Nord Europa, dove le strette in materia di immigrazione se ne parla poco, ma stanno avvenendo appunto in Svezia, in Danimarca, si comincia a parlare, si cominciano a produrre leggi per espellere migranti autori al momento di determinati crimini, in barba a qualsiasi diritto delle persone, e in Gran Bretagna appunto sta succedendo lo stesso, si sta creando appunto questo, cioè questo populismo alla maga, appunto, che va abbastanza in voga. Advance UK è riuscito a spostare ancora più a destra il dibattito pubblico, ma anche con dichiarazioni molto molto pesanti, no? Bella Bib, che tra l'altro dal nome e cognome è evidente che non è britannico al 100%, visto che lui è nato in Pakistan, da padre inglese e madre pakistana, si è trasferito da adolescente, è andato a vivere per studiare in Inghilterra, è uno che ha fatto parte ha lavorato per Lehman Brothers, è uno dei più grossi del mercato, uno dei più grossi del pezzi da 90 del mercato immobiliare in Gran Bretagna, quindi è uno di quelli che ha fatto anche parte del percorso che ha portato all'impoverimento e alla crisi economica della Gran Bretagna, ma che da anni è diventato uno degli esponenti più duri della destra inglese, che va tranquillamente in televisione ad affermare che, per quanto riguarda ad esempio le barche dei migranti che affondano nel canale della Manica, che i migranti devono tener conto di quello che può succedergli, appunto rivendicandosi poi questi affondamenti, non provando neanche uno straccio di pena, che a volte anche in maniera retorica fanno finta di provare i politicanti in Italia, tanto quanto in giro per l'Europa. C'è un quadro che poi è lo stesso quadro che ha soffiato, come è stato raccontato, sulla comunità inglese dell'Irlanda del Nord per i pogrom degli stessi giorni, né più né meno. Però appunto Reform UK probabilmente vincerà le prossime elezioni in Inghilterra, e questo qua, per rimanere su quello che sta avvenendo appunto nel continente europeo.
0: Ti ringraziamo, c'è un commento da parte appunto della compagna inglese.
3: No, grazie per la... No, per l'intervento. Comunque in Inghilterra, appunto, lo spauracchio che possa vincere Reform nel 2029 comunque fa sì che la gente si sta anche mobilitando sempre di più. Abbiamo parlato prima con un compagno sulle manifestazioni contro i pogrom che si stanno avvenendo in questi ultimi sabati, ci sarà anche un altro a Birmingham questo sabato. Insomma, lui nota che comunque il movimento antirazzista, antifascista comincia ad assumere anche un'identità sociale, nel senso che sempre più persone si identificano, anche persone che fino ad ora non si dichiarano politicamente attivi, adesso si dichiarano proprio antifascisti, ma proprio anche non tanto solo per i pogrom, ma proprio per questa idea che nel 2029 possa vincere appunto Farage. E insomma, poi ieri c'è stata un'elezione supplettiva che molto probabilmente nei prossimi giorni porterà alla dimissione di Starmer, perché ha vinto appunto il sindaco di Manchester, che comunque diciamo soft left, ma stravinto in un seggio Makersfield, che è vicino a Liverpool, tra Liverpool e Manchester,
2: sì, dove... periferia di Manchester, sì, appunto,
3: sì, che
2: sì. Andy Burnham, non so come si pronuncia,
3: sì. Ma alla fine, perché appunto, come giustamente dicevi tu, c'è Advance UK, c'è anche un altro partito negli ultimi mesi che è fondato da Rupert Lowe, che è un fuoriuscito di Reform, Restore UK, che si è presentato a queste elezioni, che ha preso il 7%, e c'era un discorso che appunto avrebbe spaccato a questo punto il voto a destra, insomma, quindi Reform avrebbe perso, perché visto dalla estrema destra Reform ormai, avendo accolto dei vecchi conservatori, non è più per loro una destra vera, è più un centrodestra. E infatti negli ultimi settimane Farage ha dovuto sottolineare, insomma, i suoi credenziali fascisti, sottolineando dopo Southampton che la gente dovrebbe rispondere con pura rabbia. Però si è visto ieri, per esempio, il sindaco ha stravinto, cioè non è appunto, è uno del soft left, ma molto probabilmente si riorganizzerà il governo intorno a queste figure, il sindaco di Manchester. Quindi io sì, fino a poco tempo fa, non perché io spero in questo Andy Burnham, però che sia 2029 l'anno in cui arriva un governo fascista con Reform e Farage. Farage sta comunque perdendo dei pezzi, si parla anche che è arrivato quasi al suo picco, ha un problema, si dice oramai apertamente, un problema con le donne, perché tutti i candidati che vengono candidati tirano fuori tutti questi vecchi tweet super sessiste, e pare che a questo livello. E c'è anche un problema che lui si è trovato in molta difficoltà col suo rapporto con Trump ultimamente rispetto alla guerra. Quindi io condivido questa idea che è molto possibile nel 2029, però prendo spunto anche dall'ampliarsi di un vero movimento popolare antifascista che sta prendendo piede, perché noi non possiamo accettare un altro estate di pogrom, insomma, che ci sono successi l'anno scorso e due anni fa, quello che è successo a Birmingham, a Belfast, quello che è successo a Southampton, ha aperto anche gli occhi, l'ha detto anche il compagno prima, a gente che si definisce tra tante virgolette di centro, no? Quelli magari che suonano un gruppo indie, magari gli hipster, insomma, oppure comunque chi gestisce i food bank, no? Quei posti dove vanno persone che non hanno una lira per prendersi il cibo, cioè si stanno mobilitando, perché appunto quello che hai sottolineato tu anche nella figura di quello di Advance UK, cioè Farage si è preso 5 milioni di un regalo da un cripto miliardario, e loro sono proprio immersi in finanziamenti oscuri che arrivano anche dal Golfo, per esempio. Cioè è curioso anche questo fatto che sia Tommy Robinson che Farage vanno spesso negli Emirati Arabi, cioè Tommy Robinson è super amico di alcuni degli Emirati Arabi e fa anche dei post sostenendo la linea degli Emirati Arabi nella guerra contro Yemen. Quindi è uno, e questo viene sempre più fuori. Il problema è che Farage fino ad ora è l'unico politico abbastanza carismatico rispetto alle altre merde che ci sono in giro, e purtroppo ha lucrato su questo. Ma negli ultimi mesi stanno un po' cambiando le questioni, cioè lui non entra a Londra, cioè i Verdi per esempio a livello diciamo elettorale, cioè non è riuscito a sfondare nelle grosse città. Quindi secondo me 2029 rimane sempre questo anno in cui ci fa stare in preoccupazione, però non penso che sia così.
0: Però sappiamo che dalla giugno 2016 con la Brexit l'ideologia d'odio ha sedimentato e ha creato veramente
3: che va a pari passo con l'austerità del ultimo governo, insomma.
0: Va bene, ti ringrazio per questo intervento.
2: Ciao, grazie. Un abbraccio. Ciao.

Ecco, questo intervento terminiamo il redazionale dedicato appunto alla, alla situazione che si vive nella Gran Bretagna. E continuiamo comunque con i redazionali, con altri interventi, subito dopo uno stacchetto musicale, perché ci fa bene. Grazie per essere stato e aver condotto questo redazionale.

0: smacchi, igienizzi ed elimini gli odori. Cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile.
1: Been.

E state sempre ascoltando gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo quindi a parlare, prima l'ho detto a microfono spento, andiamo a fare un aggiornamento sulla Palestina e sugli eventi che ci sono appunto per quanto riguarda il popolo palestinese. Lo facciamo tra qualche minuto entrando in collegamento con un compagno.

0: Ed eccoci quindi al telefono per gli aggiornamenti settimanali su eventi e organizzazioni di eventi sulla Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, sono giornate, nonostante l'intensità del caldo, il soleone e quant'altro, molto molto intense, tanto che ancora ieri in tutta Italia praticamente in una ventina di situazioni, compresa Roma, si è svolta questa mobilitazione chiamata da Amnesty International, ma c'eravamo abbastanza tutti, per la libertà dei nostri cari compagni in prigionia ancora in Libia. Siamo al 26° giorno, capisci bene, le prigioni libiche non te regala nessuno, e le abbiamo viste, no? Abbiamo guardato quello che ci fa vedere quel poco, tanto la comunicazione ufficiale. Voi pensate che li trattano meglio i nostri compagni, di cui ci sono i due, Domenico e Deni. Quindi è preoccupante tutto questo. È stata una risposta molto importante che continua ancora oggi, ancora domani, e vedrai che nel momento in cui la decisione o le notizie dal punto di vista della comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri saranno ancora che non c'è l'udienza, addirittura manca ancora l'udienza a 26 giorni della, non so nemmeno che giustizia c'ha Haftar, ovviamente, se non sa quella più pesante di tutti, ovviamente, eccetera. E quindi bisogna muoversi, perché i rischi sono evidenti e che la galera non fa bene a nessuno, questo è chiaro assolutamente da questo punto di vista, anche perché hanno dovuto protestare i primi giorni con lo sciopero della fame e farsi una doccia per avere ovviamente alcune medicine, qualcuno è diabetico, insomma un sacco di cavoli che conosciamo bene quando uno si mette in questa impresa con tanta passione, con tanta generosità, e poi capitano pure di queste vicende, appunto, per cui l'attenzione della radio, l'attenzione di tutti è importante, come l'attenzione relativa a tutti i nostri compagni prigionieri palestinesi che è presente in Italia. Sapete che il 16 è stato liberato Tarek è a piede libero, come tutti quanti noi, dovrà passare per la questura per i problemi del rinnovo del permesso di soggiorno, ma intanto lo è. Ringrazio ancora tutti per tutte le mobilitazioni che abbiamo messo in piedi per la sua liberazione, e l'altro ieri è uscito dal carcere di Frosinone, dove era succeduto a quello di Pescara. E allo stesso tempo vi aggiorno riguardo oggi è 17 di venerdì, sto sbagliando, 19 di venerdì, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno che hanno a disposizione il Tribunale per riesame di Genova per la liberazione di Annun e degli altri tre compagni arrestati per le sottoscrizioni che mandavano a Gaza. E ci aspettiamo da un momento all'altro la loro liberazione. E già sono previste le mobilitazioni, questo discende il Tribunale di esame della decisione della Corte di Cassazione di meno di un mese fa, quando sostenne ovviamente che non dovevano emettere il mandato di cattura nei loro confronti, e però ha rinviato al Tribunale di esame che aveva messo i mandati di cattura di prendere questa decisione, cosa che può prendere secondo i dettami della Cassazione, oppure può decidere che il mandato di cattura per loro era giusto. A quel punto si rifarà il ricorso in Cassazione e poi la Cassazione definitivamente deciderà se, e presumo deciderà per la loro liberazione, visto che non è che può avere qualcosa in contrasto. E quindi trepidiamo per attendere che ci siano altri quattro compagni che escono dal carcere, quindi a quel punto rimangono in galera due compagni. Annan, ve lo ricordate, perché le battaglie ormai Annan sono 2 anni e mezzo adesso che si fa di carcere, in carcere prima a Terni da circa 8 mesi ormai sta al carcere di Melfi. Abbiamo parlato con i compagni della Basilicata, la Basilicata è pronta a mobilitarsi, e però il ritardo è ancora una volta da parte della giurisdizione, cioè da parte della magistratura, che ha chiesto una proroga di 60 giorni per fare la sentenza. Quindi non basta che te fai il carcere eccetera, perché più carcere avesse accelerato ovviamente Annan, si sarebbe arrivati alla Cassazione adesso, poteva chiedere a metà pena, che ne ha fatte molte di più, ovviamente la libertà è condizionata, però è provvisoria ovviamente, eccetera, condizionata, però tutto questo non può avvenire perché nel frattempo deve essere fatto il processo d'appello. Il processo d'appello si può fare solo dopo che è stata emessa la sentenza, e poi c'è i 60 giorni per poter fare il ricorso, e poi comincia il processo. Capite bene quanta galera preventiva viene fatta scontare ai compagni palestinesi e a noi tutti, no? Se sappiamo, abbiamo visto in questi giorni, ci ha ammazzato una botta sul petto ovviamente questi due nostri giovani compagni italiani che si sono suicidati nelle carceri torinesi, no? Dopo aver cominciato a fare un po' di galera preventiva, e ovviamente nessuno è in grado di poter pensare di poter entrare in un buco nero e poterne uscire. Ci dispiace veramente tanto, non è che la mia generazione fosse più preparata, lo era un tantino di più.

per ultimo il giovane Hamad Salem, il compagno arrestato a Campobasso che ingenuamente è andato a chiedere le pratiche per il permesso di soggiorno. Gli hanno preso in mano il telefonino, nel telefonino c'era una delle sue valutazioni, considerazioni sulla lotta palestinese eccetera, e per questo è stato prima arrestato e poi condannato a cinque anni, una cosa assurda, per terrorismo della parola. Questo è ormai il reato, terrorismo della parola, cioè tu c'hai delle considerazioni e dici fanno bene quelli a ammazzare quell'altro eccetera, oppure cose molto più piccole, e ti possono arrivare a fare questa condanna. È la fobia antipalestinese ovviamente che c'è in giro per l'Italia, per l'Europa. Abbiamo sentito le comunicazioni che ci avete appena fatto dall'Inghilterra, ma la stessa cosa vale per la Germania, insomma, eccetera eccetera. Quindi al nostro giovane 25enne, ormai quando è entrato in carcere ce n'aveva 24 di anni, che sta nel carcere speciale di Rossano, tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno, così come l'impegno lo profondono i compagni di Rossano, i compagni di Cosenza, che hanno già annunciato che all'inizio di luglio faranno l'ennesima iniziativa, così come i compagni della Basilicata verso il 20 di luglio faranno l'iniziativa per Annan. Scusa questo orizzonte, come dire, della solidarietà, perché è la solidarietà umana immediata questa che recepiamo ovviamente, per cui siamo circondati, e meno male. E adesso il rosario della fine settimana eccetera, senza appunto non dimenticare quello che appunto è avvenuto ieri, che ho appena accennato, ve lo ricordo molto velocemente, perché oltre all'iniziativa di Roma di cui vi avevo annunciato per la libertà dei nostri prigionieri in Libia, che sono 10, tra cui 2 italiani, e ieri si è mobilitata a Bari, Bologna, Forlì, Lecce, Milano, Benevento, e poi ieri si è aperta la rassegna Palestine Festival, che sta qui a San Lorenzo, cioè a due passi della radio, al Parco dei Caduti, dove ovviamente ci sono 4 giorni di incontri, mostre, libri, musica, cibo per la Palestina e quant'altro, e sicuramente il ricordo, la necessità di mobilitarsi, ricordo di chi sta in galera, ricordo di mobilitarsi per la liberazione anche dei compagni libici. Alla stessa stregua c'è nel presidio di Cagliari, che ieri come tutti i giovedì viene fatto alle ore 19 a Piazza Jenne per la Palestina, è avvenuta la stessa vicissitudine, così come ieri a Campobasso invece presso la sala Alfavil c'è stata una rassegna di corti con la presenza di Mary Calvelli, la nostra compagna che va in giro per il mondo soprattutto per la Palestina. E poi a Messina, dove dall'altro ieri è iniziato il Festival Terre e Mari, che si ha la terza edizione e si svolge vicino al faro, e molte giornate di queste sono per la Palestina. E ancora Appoggi Bonsi, ancora ieri si è conclusa questa enorme rassegna di film, in particolare Gaza Doctor Under Attack, che si è svolto presso 14 ospedali della Toscana. Ieri a Poggi Bonsi, che alle 14.30 dentro l'ospedale si è fatto questo documentario, iniziativa pregiatissima ovviamente, che ovviamente indica come i dottori quanto sono importanti, i medici, i paramedici e quant'altro, cioè la sanità è nata per questo, Sanitari per Gaza, e che quindi danno il miglior contributo di loro, e gli va tutto merito, addirittura con i compagni che sono riusciti a entrare in questi 14 ospedali durante le ore di lavoro. Ovviamente nell'ospedale non si ferma mai. Ieri ancora a Calcica, in provincia di Pisa, c'è stata presso il Social Garden alle ore 20 la cena per la raccolta di fondi per le famiglie di Gaza. E ancora a Livorno è arrivata la Freedom Flottiglia alle 12 e c'è stato al varco doganale Valessini l'accoglienza, e che poi si è tramutata in piccole imbarcazioni che hanno preso il via alle ore 16 nel

0: nel canale dei Navicelli, dove al ponte girevole cominciava il presidio dei compagni anche pisani, oltre quelli livornesi, e quindi in questa attitudine di sostegno alla Palestina anche per via mare in ogni modo. Questo avveniva ieri e siamo ad oggi, venerdì 19, dove in tutta Italia praticamente le notizie che ho io sono 185 città-paesi, si svolgerà in diretta alle ore 20:30 la comunicazione con Francesca Albanese, che conosciamo ormai tutti quanti, è inutile specificare, rappresentante dell'ONU per il popolo palestinese, che presenterà il libro La luce del risveglio e che quindi pensate quanto è importante questa iniziativa che coinvolge veramente oltre 185 città. Ve ne elenco qualcuna velocemente: Alessandria, Chieti, Milazzo, Monte Prandone, Mesagne, Varese, Perugia, Colleferro, Genova e tante, tante, tante altre. Veramente è una cosa molto importante, come se ci fossero tante manifestazioni dappertutto. Non vi indico i luoghi, direttamente lo sanno i compagni nella loro specificità, è decisamente importante tutto questo. E continuando per oggi, a Viareggio con Monio Vadia e la Freedom Flottiglia alle ore 17:45 presso la Croce Verde, a Bari, presso la Casa dei Gomboniani alle ore 17:30 ci sarà l'Assemblea regionale contro le guerre e il riarmo e per il sostegno alla Palestina, quindi un'altra cosa decisamente importante, ci saranno almeno 60 sigle delle realtà pugliesi ovviamente presenti a questa iniziativa che rilancia il movimento contro la guerra e per la Palestina. A Mestre c'è il flash mob per la liberazione dei compagni arrestati in Libia alle ore 20 davanti al centro culturale Candiani. Sempre a Mestre comincia oggi e finisce il 21. C'è il Festival delle Immigrazioni, intitolato ovviamente, creato dalle iniziative che si chiamano In Movimento e che ovviamente la Palestina è all'ordine del giorno. E a Pisa comincia oggi e finisce domani il Festival del Cortometraggio Indipendente alle ore 21 al Parco delle Concette, Corti per Gaza, che quindi domineranno questo festival. A Palermo alle 19:30, sempre oggi, presso l'ex carcere che è in via San Basilio con la Palestina che resiste, e sempre a Palermo alle ore 18 in piazzesca Bagnasco si presenterà il libro Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, e tutto questo è stato indetto dall'Università di Palermo. A Napoli invece alle 10:30 presso l'Università Federico II, l'aula ex cataloghi, Gaza testimonianze. A Bassano del Grappa alle ore 20:30 la sala Bella Vitis, la guerra è iniziata qui, la guerra contro Gaza inizia da qui, cioè inizia anche dall'Italia, dalle sue amministrazioni, dai suoi governi, eccetera, eccetera, che quindi la mobilitazione è un impegno generale per la rottura anche di qualsiasi altro rapporto con Israele. A Cagliari alle 20:30, sempre oggi, presso l'Accademia Vega, Palestina Anima Mundi, dialogo con Francesca Albanese, sì, scusate, dovevo citarlo insieme a tutte le altre, è sempre lo stesso appuntamento di oggi in via determinante. A Forlì già l'ho detto sempre con Francesca Albanese, a Caserta alle ore 18:30 per la libertà dei due italiani e per tutti quelli arrestati dalla flottiglia in Libia e a Lucca la stessa iniziativa alle ore 17:30 in Piazza Verdi. All'Erici presso la Borgata Marinara con Francesca Albanese, sempre voglio dire alle 20:30, eccetera, eccetera, e a Sassari presso l'Università all'Aula Pisanello alle ore 17, confronto con i candidati al rettore in merito al genocidio in Palestina, alla sospensione degli accordi e alla collaborazione con Israele. Pensate quanto è importante tutto questo, cioè il Comitato Palestina per Sassari è stato in grado di sollecitare, se loro si sono sollecitati a un intervento, confronto ovviamente c'era, quelli che si candidano all'università, rettore, impegnandoli ovviamente a rompere qualsiasi rapporto con Israele nella perduranza del genocidio. Cose veramente decisamente importantissime che vanno narrati, compresi quanto è forte la mobilitazione per la Palestina, anche se non riesce a sfondare per chiudere definitivamente il tentativo di strage continua. E arriviamo allora a domenica e proseguiamo anche fino a lunedì. Allora, domenica 20 giugno a Firenze, allora c'è questo enorme concerto che Piero Pelù aveva già fatto in giro altri anni. E dopo l'annuncio del concerto, due giorni dopo erano finiti tutti i biglietti. È un concerto a sottoscrizione per la Palestina, e quindi è decisamente importante, almeno per come Piero Pelù si rappresenta. Ci saranno 30.000 persone, ma io spero anche molte di più, perché il concerto è alle Cascine, comincia alle 17 e andrà fino a tarda notte ovviamente. Arriviamo ancora a Viareggio, contro la guerra e per la Palestina, ci sarà un corteo alle ore 17.30 che parte da Piazza Margherita. A Cecina, in provincia di Livorno, la giornata solidale col popolo palestinese comincia alle 18 e questo si svolge presso la parrocchia Sant'Antonio da Padova. A Varese alle 10.30 in via Francesco del Cairo, un soggetto ovviamente eccetera, con Amedeo Rossi, l'autore di Antisemitismo e Antisionismo, due punti, usi e abusi, quindi un confronto estremamente stringente di attualità. A Napoli ci sarà Life for Gaza, un altro appuntamento estremamente importante per tutta la Campania, alle ore 18, e si svolgerà, pensate, in piccola contraddizione per niente evidente, presso l'ex base NATO, ovviamente, che sta limitrofa a Bagnoli, quindi estremamente importante entrambe le cose, sia Life for Gaza sia che si svolge in una vecchia base, voglio dire, eccetera. È un altro uso, insomma, è la riconversione. A Montopoli, che è in provincia di Bari, comincia domenica e finisce lunedì, allora ovviamente Montopoli chiama pace, e tutto questo si svolge alle ore 17.30 nella piazza comunale. E il 21, quindi questo lo indico subito, invece ci sarà il gemellaggio, e queste sono condizioni altrettanto importantissime che si possono fare tra città, tra ospedali, tra scuole, tra università, con la Palestina, il gemellaggio con Brooklyn, che sta in Palestina, non lo so, non ho avuto tempo per poter cercare dove è Brooklyn, mi risulta estremamente nuovo, ma così è evidente, mi è stata trasmessa, che è alle ore 9, poi comincia la marcia per la pace, che a Montopoli inizia da questa località che si chiama Ferruti e finisce sempre in piazza comunale. A Schio siamo in Veneto, alle ore 15.30 presso Piazza Rossi comincia la biciclettata contro la guerra e per la Palestina. A Cagliari, sapete che sabato è il solstizio d'estate, entra il solstizio e quindi l'hanno intitolata così, solstizio per Gaza, il giorno più lungo di resistenza. È molto bello, è molto poetico tutto questo. Alle ore 19 in piazza Corto Maltese. A Campobasso alle ore 21 presso Marella 2.0 la serata di musica per la Palestina. a Milano alle ore 18 a Piazza San Babila, presidio per la libertà che il Tribunale di Genova dovrebbe dare, quindi si attendono che addirittura possono essere liberi per poter partecipare al presidio Hannoun, Raed, Yasser, Riyad. E tutto questo si svolge appunto in Piazza San Babila alle ore 18. E questo è per quanto riguarda sabato l'illustrazione appunto degli appuntamenti. Arriviamo a domenica 21, dove a Tuscania, qui siamo in provincia di Viterbo, alle ore 16:30 presso le Piane di Bronzo, un diario per Gaza, mostra del mare Mediterraneo e quant'altro. A Roma, presso il Parco delle Valli, dalle ore 18 alle ore 24, una giornata per la Palestina. A Trezzo sull'Adda, alle ore 14, presso Bitter Hink, Palestine, mostra per la Palestina. A Roma ancora ci sarà il presidio delle donne per la pace da tutta Italia, che si danno appuntamento alle ore di mezzogiorno in piazza del Campidoglio. E a Viareggio alle ore 17 in piazza Motto e Palmerini presso la Darsena, voci, corpi e riflessioni per la Palestina. E giusto per indicarvelo, arriviamo proprio a un appuntamento di lunedì, sempre perché per la sollecitazione alla liberazione degli arrestati in Libia, a Palermo alle ore 21 in piazza Giuseppe Verdi ci sarà appunto l'iniziativa. Questo appunto riguardava tutto l'elenco delle iniziative che si stanno svolgendo, e capite la varietà, la capacità che ci si ha, che va da qualsiasi persona di buona volontà ai cattolici presso le parrocchie, a tutti i compagni che si danno da fare, ai musicisti, al personale sanitario e quant'altro. È veramente feconda questa realtà. Se non ci fosse stata la resistenza palestinese, non avremmo mai avuto la possibilità di capire quanto è importante tutto quello che sta avvenendo. Due sole altre comunicazioni. È una comunicazione estremamente importante quella che viene fuori dalla controinformazione, perché la raffineria Saras di Cagliari, e bisognerà puntarci su questo, è tra i primi fornitori mondiali del petrolio per Israele tuttora, quindi si impone sicuramente un'azione di boicottaggio estremamente importante e costante. E appunto mi sembrava questo, le altre cose più o meno le ho dette, mi sembra che ci sia abbastanza tutto, se non questa notizia su cui torneremo, che oggi è molto prematura, però la diamo, perché da quell'oltretombra che rappresenta l'autorità palestinese in questa vicenda, complice delle vicende israeliane e quant'altro, Abu Mazen, sapete, il novantenne che ancora sta lì a gestire la burocrazia di questa NP, ha comunicato che comunque sia le elezioni presidenziali palestinesi ci saranno il prossimo novembre 2027, campa cavallo, come si dice, eccetera. Ma questa è testimonianza del fatto che sicuramente a quel tempo va maturato la sostituzione appunto di un personaggio inesistente.
1: Grazie mille per questo aggiornamento, per tutto quello che ci hai raccontato, e ci sentiamo la prossima settimana per l'appuntamento settimanale sulla Palestina, sul popolo palestinese. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori e soprattutto a coloro i quali producono queste iniziative.
1: Sì, grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: E la giornata di oggi, questo 19 giugno, venerdì, questa mattinata, non finisce qui. Siamo molto attivi e abbiamo in collegamento un compagno di Radio Greve. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Io potete chiamarmi Coso.
0: Esatto.
1: Sono uno dei compagni della redazione di Greve, che è la trasmissione di Radio Onda Rossa basata a Bruxelles. E per chi non ci conoscesse, per chi non ci avesse mai sentito, è una trasmissione che si propone di fare la cartografia delle lotte sociali e del dissenso nella cosiddetta capitale d'Europa, anche per parlare di Bruxelles sotto un'altra luce rispetto a quella mainstream. E sin dall'inizio abbiamo fatto questa trasmissione perché ci siamo detti che la città in cui vivevamo, siamo tutti italiani, siamo tutti basati qui, viviamo, lavoriamo, ci organizziamo in questa città e ci siamo sempre trovati all'interno della nostra diaspora in mezzo a tante altre diaspore, e abbiamo cominciato a riflettere sulla questione della transnazionalità situata come approccio politico al posto dove ci trovavamo, che Bruxelles appunto è un crocevia di comunità, culture, lingue diverse e che coinvolgono per forza di cose anche lotte e rivendicazioni che molto spesso sono in dialogo fra loro. Quindi noi facciamo questa trasmissione. E in verità la ragione per cui vi sto parlando oggi è perché organizziamo un evento domenica 21 giugno, quindi domenica prossima, e vi racconto un po' di che cosa si tratta e che cosa vogliamo fare. L'iniziativa si chiama Babelutte, il riferimento è alla Babele delle lingue, delle culture di qui sopra, e ovviamente alle lotte, lutte in francese, ma è anche una parola gergale che non abbiamo mai capito se sia del dialetto brussellese o se sia del fiammingo, che vuol dire chiacchierone. E quindi questo evento, questo Babelutte e tutto questo è una chiacchiera tra realtà diverse in lotta, con compagni di qui che sentono vicino il nostro stesso approccio e che sentono il bisogno di creare legami e di rendere più esplicito questo scambio di pratiche, metodi e parole d'ordine che avviene in maniera spontanea, ma che si può consolidare e mettere un po' a sistema. Soprattutto per creare delle reti di resistenza e solidarietà, soprattutto nel contesto presente della fase politica attuale di militarizzazione, repressione, ascesa dell'autoritarismo e della guerra contro i subalterni, sia a livello esterno che interno. Ecco. Questo evento si terrà appunto il 21 giugno, e se volete vi racconto un po' di che cosa parleremo.
0: Esatto.
1: Allora, è stato un appello a tutti quelli che appunto, come dicevo prima, hanno un comune sentire al nostro, per cui abbiamo una serie di laboratori, di pratiche, metodi, informazione, di storia dal basso, di metodi per resistere alla repressione. E, in particolare faremo dei laboratori di cybersicurezza di base, per esempio come mettere in sicurezza il proprio dispositivo mobile quando si va a una manifestazione o semplicemente per non farsi spiare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Parleremo di folklore, di rivoluzione, di come ci si può riappropriare dell'immaginario tramite la storia popolare. Parleremo del MESH, questo sistema decentralizzato di comunicazione digitale basato sulle onde radio. Parleremo di innovazioni dal basso su come fare radio senza averne i materiali. Parleremo del panorama belga della sinistra rivoluzionaria.
0: Perfetto, io ti ringrazio per questo intervento, sicuramente vi riascolteremo la prossima settimana per farci raccontare che cosa è uscito fuori da questo incontro, da questo spazio di discussione e ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciarci?
1: Ah no, volevo fare un piccolo teaser sul fatto che dei compagni di Radio Onda Rossa verranno a trovarci, per cui forse sentirete le loro voci e le nostre voci anche domenica.
0: Benissimo, grazie mille e appunto vi riascolteremo e daremo voce, daremo spazio dai microfoni di questa radio a questo evento che state organizzando. Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: E sono le 12:26 qui a Via De Volci, negli studi di Radio Onda Rossa, e noi vi salutiamo in particolare tutte e tutti coloro i privati della loro libertà personale, e continuano le trasmissioni di Radio Onda Rossa, quindi state sempre all'ascolto, ma noi ce ne andiamo.
1: Ciao, arrivederci, alla prossima volta.
0: Sì.

0: secolo, il ventesimo secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
0: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
2: Quar,
3: Blackout,

0: pomeriggio a tutte e tutti, questo è il solito Ponte Radio dalle 13 alle 15, vi tiene compagnia sulle 7 Radio Sorelle. Oggi il testimone è in mano nostra da Radio Wombat e il tema che stiamo svolgendo questo mese, anche se in realtà non è uno ma sono due perché tutte e sette le radio che siamo lo vogliamo trattare, è quello generico carcere, CPR, internamento, che vogliamo oggi declinare in particolare assieme ad Erika, che ora presentiamo e che sentiremo, che sta facendo un dottorato di ricerca presso la Sapienza sulle rotte migranti dall'Africa verso l'Europa, sta registrando interviste, contributi, sta vivendo con i migranti, conoscendoli e riportando delle storie, che alcune delle quali saranno insomma oggi ascoltate insieme a noi, condivise. Intanto ciao Tuco, ciao Naki, noi ciao, siamo i soliti. Ciao, ciao.
1: Buonasera.
0: Ma soprattutto ciao Erika, benvenuta.
2: Buonasera e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te. Intanto dai, presentati meglio di come ho fatto io, per favore, grazie.
2: Andava benissimo, grazie. E sì, come avevi anticipato, appunto io ho fatto questo periodo sul campo a Briançon, che è dalla parte francese, sulla frontiera. Eravamo a 1300 metri d'altezza, è stato un inverno molto lungo e molto rigido e il rischio ipotermia per le persone esiliate quest'anno è stato molto alto. Io ero in un rifugio che si chiama Refuge Solidaire e nello stesso stabile c'era anche TUS Migrant, che si occupa di raccogliere testimonianze, diciamo, a livello giuridico sui comportamenti della PAF, la polizia di frontiera, rispetto appunto alle persone che attraversano. Poi c'era Medicine du Monde e il gruppo Marodos, che sono le persone che si occupano del soccorso poi sulle montagne, appunto, che avviene principalmente durante la notte. Quindi si tratta di persone che conoscono bene la montagna per poter dare il loro contributo, e ognuno di noi si è inserito dove meglio credeva. Io appunto ho fatto volontariato e contemporaneamente ricerca con il rifugio, perché ho lavorato per anni nei centri di accoglienza e lo sentivo a me più affine.
0: Ma eccoci.
1: Ci domandavamo diverse questioni di vario genere.
0: Scusate, è un attimo una difficoltà tecnica, come sempre, per l'appunto proprio all'inizio. Erika, scusami, ci dicevi che tu sei qua adesso di passaggio, ma stai per tornare, il tuo dottorato è ancora in corso. Finora hai registrato però più di 30 interviste, hai conosciuto persone varie. Come sta continuando? In generale, che cosa è stato fino ad ora e che cosa ascolteremo oggi insieme a te?
2: Sì, allora, io il mio campione per ora è di 60 testimonianze e quindi è molto ricco e mi permette di avere una panoramica abbastanza ampia. E le persone che ho potuto conoscere vengono principalmente dal Sudan, Sud Sudan e Maghreb. E appunto il mio dottorato è ancora in corso perché adesso sono a Marsiglia in un centro specializzato sul Mediterraneo che si chiama Mesopolis, e mi aiuterà appunto a poter analizzare, a cercare un po' di capire quali sono le tematiche che sono emerse. E quello che mi ha in qualche modo colpito è che quando io chiedevo alle persone parli bene l'italiano, dove l'hai imparato, molte di queste persone mi rispondevano in carcere. Quindi sono andata sulla frontiera in realtà per ritrovare un po' l'Italia, e questo mi ha fatto riflettere, perché appunto è un po' tutta l'Europa che, finanziando la guerra, va ovviamente a cambiare il progetto migratorio, che in questo caso diventa quasi una preparazione al carcere, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.
0: E questo è testimoniato dalle storie che effettivamente sentiremo a grandi linee, sentiremo sei voci, giusto? O almeno proveremo a sentirle, se non c'è spazio rimandiamo in futuro.
2: Esatto.
0: Erika, iniziamo, se siete d'accordo, con una canzone, perché tu hai anche chiesto alle persone che intervistavi di selezionare una canzone, magari da sentire, se non tutta, almeno in parte qui con noi. Io inizierei con una di queste e poi sentiamo anche la voce di qualcuna di queste interviste, insomma, e poi la commentiamo assieme.
2: Va benissimo.
1: Partiamo dalla voce degli uomini e le donne delle frontiere o da solo dal pezzo?
2: Partiamo dai musicisti, che ce l'hanno suonata in diretta.
1: Vai.
0: E che cosa stiamo per sentire?
2: Stiamo per sentire una canzone marocchina che è diventata famosa durante la celebrazione di un matrimonio, e l'hanno suonata in diretta al refettorio quattro ragazzi.
0: E questa è la tua registrazione?
2: Sì.

0: va bene, va bene, va bene, va bene lo stesso.
1: È andata così.
0: Va bene lo stesso.
1: Il mixaggio.
0: Come avessimo.
1: Ma ecco, ci ha tradito.
0: Erika, ci dicevi, vengono da tanti posti diversi e come ti relazionavi con loro? In quale lingua e quali lingue stiamo per sentire?
2: Allora, io parlavo con loro in francese, inglese, italiano, un po' di arabo, che il mio arabo appunto è ancora work in progress, però mi ha aiutato per un primo contatto. Però le voci che sentiremo oggi sono principalmente in italiano e in inglese.
0: Io inizierei, se siete d'accordo, con la prima delle storie che vogliamo condividere qua.
2: Sì.
1: Lascerai i microfoni aperti, direi, su se vogliamo.
0: Così se Naki, sì, certo, anch'io.
1: Bene.
0: Raccontaci, Erika, chi è la prima voce che sentiamo?
2: Allora, la prima voce che sentiamo è di un ragazzo marocchino di 35 anni che parlava perfettamente italiano, quindi questa cosa mi aveva subito stupito, e quando gli ho raccontato della mia ricerca lui mi ha detto: io ho una storia per te, ti voglio aiutare, e mi ha raccontato appunto che lui era stato portato in Italia negli anni 90 da una signora che portava suo figlio e ha portato anche lui con l'aereo. E questo, insomma, mi aveva già mi ero già immaginata una certa storia, che poi in realtà nel corso dell'intervista, diciamo, la mia immaginazione è stata smentita, perché c'è sempre una sorta di come dire, di sorpresa in queste storie, che ci permette di riflettere sulle categorie che per anni ci siamo portate dietro e che invece vanno decostruite.
0: Ci fai sentire adesso un audio?
2: Sì,
0: che dici?
2: Sì.
0: E allora tu, sentiamo il primo audio e poi avanti.
3: E sei arrivato con chi? Dall'Italia?
4: Sono arrivato con una signora. L'ho portato come suo figlio.
3: Davvero?
4: C'aveva un figlio lei, visto che molti anni fa non si metteva il figlio in passaporto. Fino all'età di 14 anni non aveva un passaporto suo.
3: Wow.
4: Ci sta o non ci sta questa cosa?
3: Ma non lo so, ma può essere.
4: Se ti informi,
3: okay.
4: Ci sta.
3: È una signora italiana?
4: No.
3: Ah, marocchina.
4: Mi ha portato qua, sono rimasto con mio cugino a Torino.
3: Che era già qui in Italia.
4: Sì, stavano più grandi, molto più grandi. Stava qua a Torino, poi hanno arrestato mio cugino.
3: Ah, Madonna.
4: E sono partito con un amico di mio cugino per Roma,
3: okay.
4: E mio zio.
3: Ok.
4: Sono rimasto con mio zio per 2 anni.
3: Sempre quando eri piccolino?
4: Sì.
3: Ah.
4: Ho lavorato al mare, vendevo asciugamani. Da piccolo,
3: okay.
4: Ti dico.
3: Ma tipo quanti anni avevi?
4: Vabbè, calcolo il 90. 99, perciò se erano 8 anni.
3: E cioè 8, tu 9. A 8-9 anni già lavoravi?
4: Possiamo anche chiamarlo sfruttamento.
3: Ah sì, infatti.
4: Io ero ragazzino, non capivo niente.
3: Certo.
4: E da là ho preso anche crisi. Che fino adesso soffro di crisi, a volte svengo, forse perché ho passato molto tempo in mare a fare avanti e indietro con asciugamani.
3: Ok.
4: E poi sono andato da mio zio, sono rimasto con mio zio per 1 anno e mezzo, 2 anni, se n'è andato in Marocco per vacanze perché c'aveva i documenti. E mi ha lasciato con delle persone dove stavamo in affitto, una specie di baracca dove stavamo in 15 persone. Poi appena se n'è andato lui mi hanno chiesto l'affitto, io non ce l'avevo, sono uscito, ho dormito.
3: Quanti anni avevi quando sei rimasto solo così?
4: 10, 10 e mezzo, ho dormito tipo per sull'autobus, un notturno, mi ricordo ancora come oggi, ho dormito sul notturno, ho andato e tornato, poi mi è venuto l'autista, tu che fai qua, chiamato i vigili, poi sono venuto in vigile e mi hanno portato in una casa famiglia. Degli italiani. Sono scappato perché non capivo nessuno, da ragazzino.
3: Ma sì, certo, c'erano una nuova realtà.
4: La seconda volta che mi hanno preso, me l'avevo portato nella stessa casa famiglia.
2: Questo appunto era l'inizio della storia e ovviamente quello che mi ha stupito è come lui la raccontasse in modo così calmo, e quindi si vede anche il cambiamento delle persone, perché poi appunto dopo ci racconterà che cosa è successo quando è uscito dalla casa famiglia, perché c'è stato praticamente fino a 18 anni e dopo si è ritrovato di nuovo solo e ovviamente senza nessun appoggio, è finito in giri che l'hanno portato in carcere e ha girato diversi carceri in Italia. E mi ha raccontato che quando in carcere ti resta meno di 2 anni da scontare, vieni rimpatriato.
0: E così è successo a lui.
2: Esatto.
3: Sì. Tanto tempo.
4: E poi da 18 anni, quando sono uscito, mi sono trovato per strada, non c'avevo un sostegno, non c'avevo una casa. Mi sono trovato a fare impicci e furti di qua. La prima canna l'ho fatta così per scherzo, il primo bicchiere di birra per scherzo.
3: E poi?
4: Poi mi sono trovato in mezzo birra. Questo è.
3: E senti, ma quando sei andato per la prima volta in carcere, in Italia è successo questo, no?
4: Sì.
3: E dove ti hanno mandato? Fuori da Roma?
4: Allora, la prima volta mi hanno dato 2 anni.
3: Ok.
4: Sono stato a Regina Celli per... 7 mesi.
3: E com'erano là le condizioni in carcere?
4: Un casino. Vabbè, le condizioni in carcere in Italia si sanno. Sono rimasto là per 7 mesi, poi mi hanno trasferito a Agrigento.
3: E quanti anni avevi?
4: 18-19 anni.
2: E questo appunto è il primo carcere in cui lui è stato, poi mi ha raccontato che è stato trasferito in un OPG, è stato in isolamento, a un certo punto lui dirà: io sono diventato scemo, anzi no, sono diventato pazzo. E poi mi sono resa anche conto forse delle domande banali che facevo, perché era così lontano, diciamo, da ciò che era a me familiare, anche un po' come conoscenza della migrazione, questo era un'altra tematica, quindi gli ho chiesto qual è stata la cosa più difficile in carcere e lui mi ha detto: beh, forse l'isolamento. Infatti era ovviamente prevedibile. E poi la cosa che mi ha colpito di più è stato il suo racconto di quando è tornato in Marocco con questo volo appunto di Stato italiano che l'ha rimpatriato, perché lì ha trovato la sua famiglia. Invece, come vi dicevo all'inizio, per me era scontato che lui fosse partito perché era orfano e si mettiamo a mandarlo.
4: Mi hanno trasferito.
3: Era la prima volta che tornavi in Marocco, sì, dopo tutto questo tempo.
4: Immagina che non ho riconosciuto nessuno in Marocco, né famiglia, né... non l'ho riconosciuto nel viso.
3: Certo.
4: Mia madre, fratelli, nessuno.
3: Ah, ma quindi ci credi, la mamma, fratelli?
4: Ce l'ho,
3: mamma.
4: Ah. Casino.
3: Ma quindi è stata la tua mamma, anche quando tu eri piccolo, che ha detto va bene, ti
4: mandarti? No, mia madre pensa che non sia d'accordo. Se... come ti ho detto prima, come mi hai detto tu, se parti da per gente da là, non parti per piacere.
3: No.
4: Nessuno lascia la famiglia per andare da un altro posto, sia grande sia piccolo. Vabbè, io in quel momento non è stata la mia scelta. Magari è stata una scelta da mio padre e dalla mia famiglia, volevano un futuro migliore. Perché visto che là non c'era, volevano un futuro migliore. Penso.
3: Certo, volevano darti una possibilità. Senza pensare alle difficoltà per un
4: io
3: bambino.
4: Io penso che sia questo, non voglio pensare al negativo,
3: no.
4: L'ho sempre voluto pensare così.
3: Ma certo.
4: Poi non lo so.
2: Ecco, qui si vede appunto il racconto che ci fa di questo Marocco che lui non conosce, e io poi mi sono imbattuta parallelamente appunto alle testimonianze e al mio ruolo di volontaria che svolgevo nel rifugio, dovevo anche leggere la letteratura per portare un po' avanti la ricerca sul piano teorico, e così ho letto un articolo di Silvia Federici scritto nel 99 in cui lei dice che durante gli anni 80 e 90 c'è stato un tentativo di redistribuire la riproduzione della forza da lavoro sulle spalle delle donne del sud globale. E questo mi è sembrato appunto che emergesse dalla storia di questo ragazzo, perché come dice appunto sempre Federici, cosa è successo? Il sistema delle adozioni è diventato un business multimiliardario. Ora, il suo caso non era un caso di adozione, però comunque era una storia molto simile, e quello che emerge è che in qualche modo è in linea con il principio che le nazioni debitrici debbano esportare tutte le loro risorse, dalle foreste agli esseri umani. E poi lui ovviamente non si ritrova a stare in Marocco con una famiglia con la quale non ha nessun rapporto in realtà. E quindi che cosa succede? Lui si ritrova sulla rotta balcanica e poi sulla rotta italo-francese proprio per questo tentativo di ritornare in Europa, perché lui è europeo, cioè lui è cresciuto in Italia. E però che cosa succede? Lui si era fermato in Grecia perché lì aveva trovato una sorta di stabilità, aveva trovato un lavoro, mi ha detto: è stata la prima volta in cui non sono mai entrato in carcere, ero regolare, avevo un... non era un permesso di soggiorno, era un documento di riconoscimento. Per avere il permesso di soggiorno in Grecia devi dimostrare di essere sul territorio da 7 anni. Lui era effettivamente il suo 7° anno per poterlo richiedere, ma in quell'anno hanno cambiato la legge. I 5 anni in cui tu hai chiesto l'asilo politico non vengono conteggiati in questi 7. E quindi sì, lui ha detto basta, me ne vado dalla Grecia e ritorno in Italia. Però in Italia sappiamo che non ci sono sanatorie in arrivo, e quindi era sulla frontiera italo-francese, come quasi tutti i ragazzi del Maghreb, per tentare i documenti in Spagna, che sembra l'unico paese europeo che adesso ha aperto qualche possibilità.
0: Incredibile, e non stava raggiungendo nessuno, stava mirando ai documenti direttamente.
2: Sì, esatto. E lui ci racconta come ha fatto poi a ritornare appunto in Europa. Come tanti, si è messo sotto un camion dalla Bosnia, e come tanti ci racconta le violenze della polizia. Forse parlando così molto bene italiano, il contrasto è ancora più forte quando lui ci racconta quello che fa la polizia ai corpi di queste persone. Se vogliamo sentirlo.
5: Direttamente,
3: vai.
5: Penso. Se sarebbe andata diversamente, sì. No.
3: Come erano gli operatori in casa famiglia?
5: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti.
3: Certo.
5: Sono passati tanti anni, sono 14 anni.
3: Sì.
5: Non so.
3: Sì.
5: Di più di 14 anni. Che sono uscite quando
3: c'erano gli operatori in casa famiglia?
5: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo tutti.
3: Certo.
5: Sono passati tanti anni, sono 14 anni.
3: Sì.
5: Non so.
3: Sì.
5: Di più di 14 anni.
3: Sì.
5: Questa è a fine 2025. Ci hanno chiunali Ungheria e Croazia.
3: Vanno in
5: Croazia e Ungheria.
3: E senti, ma dicevamo della rotta balcanica dell'Ungheria. Quindi secondo te la polizia più violenta è quella ungherese? Possiamo dire così?
5: Possiamo dire che se la vanno in finale Ungheria e Croazia.
3: Vanno in
5: Croazia e Ungheria, finale. E penso il finale lo prendono i croati. Ungheria io sono stato, però mi hanno fermato al confine. Al confine poi ci hanno rimandato direttamente, ci hanno chiamato.
0: Può fare le classifiche, Erika, delle polizie. Le classifiche fa.
5: Vado così?
3: Sì.
5: Ci hanno girato, né assistenza, né hanno... Non gli frega niente. Stai bene, non stai bene, cazzo di qua. Ci hanno fatto girare, ci hanno spedito in Serbia. Abbiamo camminato per una mezz'ora, abbiamo trovato i serbi.
3: E com'erano i serbi?
5: La polizia serba. Uno schifo totale, c'hanno una specie di... Non qua sta molto bene. Una casa grande, diciamo, hanno fatto un commissariato artigianale. Ci hanno messo in un bagno, posso dire che tipo queste sedie qua.
3: Ok.
5: Questo spazio qua. Non è una cazzata, questa
3: e
5: è una cosa
3: di persone?
5: Vissuta. Eravamo in 27
3: Ma
5: persone.
3: Ma che dici?
5: Il bagno là, tasato. Con la merda che saliva su, noi qua non avevamo mangiato, non avevamo niente. E vi giuro, questa è una cosa. Poi se io parlavi.
3: Ma quando è successo questo?
5: Non è mo. Io sono entrato a settembre, il 12 settembre sono entrato a Udine.
3: Quindi è recente.
5: È una cosa recentissima. Una cosa. Manco l'altro anno, posso dire, perché.
3: 2025?
5: Sì. A fine 2025. Ci hanno chiuso là per 6 giorni. Poi dei 6 giorni ci hanno portato a Prešev, al confine del Kosovo, Albania e Kosovo. Poi da là ho preferito entrare nella Bosnia. La Bosnia sono musulmani, prima di tutto.
3: Vero.
5: Non lascia perdere che ti dicono kamikaze, terroristi, questa roba qua, musulmani là, però come l'Islam no, troppo. Io non c'ho nessun problema con i credenti cristiani, ebrei, un paese ateo, quello che ti pare. Però come ti trattano i musulmani non ti tratta nessuno. In Bosnia, Cipro, ti chiedono se hai problemi, la stessa cosa che mi stai chiedendo tu, se avete avuto problemi da qualche parte, qua e là, cercano di aiutarti. Poi dalla Bosnia sono entrato in Croazia.
6: Ok.
5: Croazia ci hanno preso, ci hanno...
2: Sì, lui appunto fa questo racconto che ci rimanda anche alla solidarietà che c'è sulla frontiera, perché c'è la violenza, ma appunto c'è anche chi supporta le persone come può, e questo racconto della Bosnia così solidare l'ho incontrato spesso, si ripete e anche appunto ci fa riflettere. È bello pensare che mentre noi siamo su una frontiera a dare una mano a qualcuno, c'è qualcun altro che lo fa da un'altra parte.
7: E quindi Erika, questa persona prima è stata più di una decina d'anni in Italia, perché era stata portata dai parenti.
2: 14 anni.
0: Si è mandato giusto dai parenti.
2: Sì.
7: Poi, appena compiuto 18 anni, è stato rimpatriato e poi ha rifatto tutta la traversata partendo dalla Grecia.
2: Esattamente.
7: Per arrivare, voleva arrivare in Spagna.
2: Esatto. Io a tante persone dicevo, mi ricordate il viaggio di Ulisse? Lui è stato uno dei pochi che ha colto questo rimando perché ha studiato in Italia, e mi ha risposto sì, Iliade e Odissea. Altri mi hanno detto non lo conosco, e lì... ti rendi conto, io mi sono molto dispiaciuta, dico sono al dottorato, quindi ho studiato quasi tutta la mia vita, ma i miei riferimenti sono molto eurocentrici perché nel nostro sistema non entrano altri riferimenti, e una persona mi ha detto io non conosco Ulisse, però conosco Ivan Battuta, che è un corrispondente di Ulisse marocchino, che ha fatto la stessa cosa, è stato in viaggio per 10 anni, che è quello che poi purtroppo devono fare moltissime persone, anche chi non viene rimpatriato, ma semplicemente perché fanno richiesta di asilo, e ovviamente per le persone del Maghreb viene rigettata perché non ci sono le condizioni per come è pensato l'asilo politico in Europa, e quindi passano da un paese all'altro cercando di capire dove potersi regolarizzare, dove essere visibili.
7: E nelle 60 interviste che hai fatto, ti sono capitati altri casi in cui erano stati rimpatriati e poi hanno riprovato a tornare?
2: Sì, mi è capitato un altro ragazzo che si chiama Yassin, e di quella intervista mi ricordo una cosa molto divertente, che lui mi ha raccontato che a un certo punto era rimasto senza soldi quando è stato rimpatriato in Marocco, dopo che aveva fatto un corso di tedesco, anche la lingua non più facile d'Europa, quindi un corso di pasticceria. Quindi sono persone che si formano in continuazione e si formano anche prima di partire, perché tanti avevano già fatto il corso di lingua tedesco per andare in modo legale, questa cosa poi non avviene ed è paradossale che poi lo rifacciano, però poi la Germania li rimpatria perché finisce il processo dell'asilo politico e non avendolo ottenuto appunto vengono rimandati in Marocco, e lui riviene in Europa passando anche lui per la rotta balcanica, e a un certo punto mi dice sono venuto con i denti, e io non capisco. Dico scusa, ma che vuol dire sono venuto con i denti d'oro? Io pensavo fosse una metafora, e invece ha trovato in una casa in Serbia, una casa chiusa, questi denti d'oro di qualche signore anziano, non lo so, e che li ha venduti e gli hanno permesso di proseguire il viaggio.
0: Sì. Però se posso un commento anch'io un po' eurocentrico, effettivamente sui riferimenti almeno mitologici, epici, volevo dire quello di Ulisse mi era sovvenuto anche a me quando raccontavi di come lui, che parla effettivamente così bene italiano con le cadenze dialettali, volesse ritornare a casa sentendosi comunque europeo, qui essendo cresciuto e sentendosi comunque in qualche modo appartenente a questa terra, e dovendo comunque fare un giro così largo fino in Spagna senza mirarci se non per i documenti, e rimettendosi sotto un camion per fare il giro indietro. Sono storie veramente incredibili.
2: Se poi pensiamo che la Spagna è davanti al Marocco. Ancora, no? La geografia che ci rimanda tutto il nostro privilegio, perché noi possiamo farlo benissimo prendendo un traghetto da Agadir, no, da Tangeri alla costa di Cadiz, Spagna.
0: Ci sembra di sentirle, spesso ne sentiamo direttamente con persone che conosciamo, ma quando andiamo poi così a fondo le sentiamo così dettagliate, ed è solo la prima, fra l'altro, che stiamo sentendo, a me almeno lasciano sempre... Sono impressionato, storie come questa.
2: Probabilmente perché ci dicono tanto della nostra società. Infatti un altro audio che vi volevo proporre è non di una persona esiliata, ma di un nostro, come direbbe una certa destra, di un nostro connazionale. E è un caporale siciliano che si è infastidito dalla richiesta di questa persona di avere giustamente il suo salario, tra l'altro non solo per lui ma per tutta la squadra, perché io conosco questa persona durante il Ramadan, era mezzanotte, noi volontari davamo uno spuntino e lui mi guarda e mi dice ma tu sei marocchina? E io gli ho detto no, guarda, sono calabrese, che però effettivamente davanti al Marocco, quindi i miei tratti spesso venivano confusi, e questo mi ha, diciamo, permesso di superare una certa barriera etnica, fra virgolette, che poi chi ci dice che cos'è etnico, ma qui forse dovremmo fare un'altra puntata e quindi non mi addentro. Però ecco, lui si avvicina, allora mi fa sentire questo audio, mi dice: io ho passato tanto tempo fra la Calabria e la Sicilia, ti faccio sentire che cosa mi ha detto questa persona.
6: Fratello, ascolta, ma volete soldi senza soldi? 500 euro, guardate quanti è? Ci ho dato 2200 euro, ma vi sembra quanto avanzate di soldi? Forse già siamo affatti, volete quale soldi volete? Io prendo la pistola e caput, tutto pare, sì.
0: Prendo la pistola e caput.
2: Sì, e vi sparo. E lui si presenta da me con un fogliettino in cui c'era scritto casse 208, 219, 587, tutto era come facciamo, no, le tabelle a scuola, elementari, tutte una sopra l'altra, per fare poi la somma totale. E io gli ho chiesto: scusa, ma quanto vale una cassa? 1,50 euro. E quindi in totale veniva circa 6.500 euro. E dall'audio si sente che questa persona gli dice: te ne ho dati 2.500, che cosa vuoi di più? Ma appunto, da questo piccolo preventivo, diciamo, ovviamente fatto a mano, perché parliamo di persone senza documenti, quindi ricattabili, e lui era veramente costernato, perché diceva: io non ho potuto pagare la squadra e la squadra chiedeva i soldi a me, perché lui era una sorta di intermediario, parlando un po' di italiano evidentemente, che poi anche il suo italiano insomma era un po' precario, però comunque io ho compreso quello che mi voleva dire. E ecco, ho voluto cominciare con questo audio prima della sua voce, perché ci dobbiamo mettere in gioco anche noi se vogliamo un po' cambiare le cose, quindi fa male sentire questo perché ci riguarda.
0: Dove lavorava?
2: A Paternò.
0: A Paternò.
2: A Paternò, però c'è il suo audio comincia con una lista di lavori che ha fatto appunto in campagna, e poi ci dirà che a Paternò ha visto un certo tipo di violenza. Noi che parliamo sempre della violenza, no, degli altri, invece lui parla della nostra.
0: Con lui parlava in arabo?
2: No, con lui parlava in italiano.
8: Prendere il suo soldi.
2: Lui, tu lavori e loro prendono i soldi.
8: Sì, lavorare costa la maratore, la giardino, costa la lavorare la campagna, la olivi, la uva, la cilese, la costa la. Tutti.
2: No? Ma hai lavorato in tutta Italia tu? Da sì. Sicilia fino a Cremona?
8: No, Sicilia, questa la regione Calabria, questa l'arancia, olivi, questa la alebari, cerlesi, olivi, questa la bari, come si chiama? Ciuri, la cilesi.
2: Ok.
8: Alle Sicilia costa la patatina.
2: Ok.
8: Sempre giro.
2: Ok.
8: Villa Litorno costa lavorare le pomodori.
2: Ma come ti pagavano in questi lavori?
8: Sì, 60, 80, 50.
2: Ecco, qui lui ci racconta un po' da dove viene il cibo che noi mangiamo, pretendiamo, no, di avere sempre la frutta, sempre la verdura, però è da queste condizioni che ci arriva.
1: Tra l'altro anche la Toscana non è immune assolutamente dallo sfruttamento, proprio per la grande distribuzione di ortofrutta principalmente.
0: Sì, sì, senza contare che poi, come abbiamo raccontato anche negli scorsi punti radio, fra i grandi colpevoli c'è anche la grande distribuzione che fa serribassiste, permette, anzi pretende che questo sia. In mezza Italia, in tutto il sud ha lavorato. Sì. Ma come, cioè, scusami, la domanda è in genere, ma come si muovono? Come funziona così tanto, così spesso? Sono portati?
2: No, chiedono fra di loro. Passaparola, sanno dove appunto la raccolta delle olive, dov'è in questo momento. Un amico gli dice vieni. E un ragazzo un giorno mi ha fatto sorridere perché quando io gli ho detto dove dormivi, l'intervista era tutta in inglese, però lui questa parola me la dice in italiano, mi fa posto letto, tanto tutti lo sanno in Italia cos'è. E quindi anche lui, questo signore, diciamo che la particolarità di questa storia è che non era un ragazzino, questo è un signore di 42 anni, si sente anche dalla voce, che ha venduto due ristoranti, ha guadagnato 60.000 euro da questa vendita e da questa vendita lui era ovviamente dispiaciuto, cioè lui mi ha detto se io tornassi indietro non lo farei, e notavo che tutte le volte ritornava sul tema del divorzio, mi ha detto tutti i miei problemi sono cominciati quando io ho divorziato. E però questo divorzio è avvenuto 10 anni fa e mi ha fatto riflettere, perché appunto ci sono tante teorie che parlano dei programmi di adeguamento strutturale e dell'impatto, cioè che cosa sono i programmi di adeguamento strutturale? Sono delle riforme economiche imposte ai paesi del sud globale dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 80 circa per finanziare i propri debiti e ricevere prestiti, per esempio le liberalizzazioni degli scambi oppure la privatizzazione. Questo che cosa ha comportato? La famiglia, intesa appunto come famiglia nucleare, è stata messa in crisi dalla disoccupazione, dalle condizioni economiche, e in questo caso è evidente come per lui sia stata una rottura quel divorzio, ma non solo una rottura diciamo personale, ma proprio come progetto di vita, come se da lì fosse andato un po' tutto a rotoli. E poi mi ha raccontato appunto che a Paternò lui ha visto dei bambini, lui li chiamava bambini, però poi ho scoperto che avevano 15 anni, un po' come i suoi bambini, perché lui aveva 3 bambini dai 10 ai 22-23 anni, il primo 23 e l'ultimo 10 anni. E quindi ho capito anche l'impatto di un padre che vede che vende 2 ristoranti per dare un futuro a questi bambini, e poi a Paternò trova degli altri bambini con delle pistole in mano che devono fare paura alle persone migranti, che forse rimangono spiazzati proprio da questa violenza giocata da questi ragazzini. E infatti lo dice a un certo punto che hanno proprio sparato.
8: L'ho sparato qua la terra. Qua.
3: Oddio. Per farvi paura.
8: Sì, lui malattia, vai, lui malattia. Questo una persona là, piccolino qua, la spara. Non lo dentro la.
3: No.
8: La polizia parla lì. Io,
3: ah, ma la polizia bambino. È venuta?
8: Sì.
3: E che ha fatto?
8: Ok, dopo chiamato.
3: Ah.
8: Oh, vai, dopo chiamo.
3: Ma non sono venuti?
8: No. Tutti mafia.
3: Ma voi dove dormite?
0: Dice tutto molto chiaramente, mi sembra, sì.
2: Sì.
0: Ma e lui perché, forse per la stessa ragione della voce che abbiamo sentito prima, si trovava lì?
2: Lui si trovava lì perché appunto, tra l'altro con 2 fratelli in Italia, e anche qui come... io gli ho chiesto perché non sei andato da loro, ma lui mi ha detto io sono grande, ho 3 bambini, non voglio chiedere, voglio farcela da solo. E queste persone ci danno una grande lezione anche per come la migrazione viene sempre presentata, con le immagini che ci vengono presentate, ne consumiamo continuamente, dei migranti, delle morti, di questo necropotere, della violenza, però in realtà io ho riscontrato anche tantissima autodeterminazione, perché questa persona mi fa vedere la foto del figlio più grande con un grande orgoglio, e mi ha fatto anche molto commuovere, perché il figlio sta studiando all'università e sta studiando a New York, ed è partito nel 2021 proprio quando il padre ha venduto questi ristoranti, quindi è anche un modo per uscire da la solita narrazione vittimizzante, dare dignità a queste persone raccontando il loro progetto migratorio, perché sebbene lui dica certo, io prima ero il capo, mi svegliavo la mattina, andavo al bar, prendevo il caffè, mi facevo la doccia e poi andavo al ristorante con calma. Ora mi sveglio alle 3, alle 4 di notte per andare a raccogliere le olive, però ha un figlio che studia a New York e ne mantiene altri due, quindi ecco, secondo me era giusto raccontarlo, e ce lo dice proprio all'inizio, però per sorpresa ve l'ho lasciato un po' come flashback su.
3: Allora metto, vai. Quindi tuo figlio è a New York?
9: Sì, 3 anni adesso la vivo a New York.
3: Ma 3 anni che non vi vedete anche?
9: No, questo la finiamo, la studiare, la Marocco, è andato a New York. Capito?
3: Ha fatto liceo?
9: Sì.
3: Liceo? Era bravo a scuola, quindi?
9: Sì, bravo a scuola, questo... Andato da soldi, è importante soldi, non ci soldi, non ci è andato all'America.
3: E quanto costa l'università quindi a New York?
9: 18 mila euro, e io l'ho pagato.
3: Mamma mia, ma in totale o tutti gli anni?
9: No, questo è un anno tutti. Ragazzi, okay. Un anno ci costa 6.000, ancora 5.000, 4.000, costa il vestito, il telefono, le paga. Capito?
3: E per dormire glielo dà all'università o deve pagare lui?
9: No, questo adesso la dormire costa la scuola.
3: A scuola, all'università.
9: La scuola, la CC persone, capito?
3: Sì, Jamila, Kulia?
9: Sì, bravo.
3: Dorme lì. Ok. E quindi fa psicologia tuo figlio?
9: Sì,
3: dottore di...
9: Dottore della testa, sì.
3: Psicologia.
9: Un anno finiamo.
3: Ha finito?
9: Finito.
3: Quest'anno
9: sì.
3: Finisce?
9: Sì.
3: Fate
9: sì.
3: La festa.
9: Sì, ciao.
2: Inshallah. E mi ha colpito quando ha detto facciamo la festa. È una festa di tutta la famiglia, è un progetto collettivo, mi ha molto toccato. Non so se anche a voi vi rimanda la stessa emozione, però è stato l'ho trovato veramente di grande impoteramento.
0: Davvero sì, e anzi mi richiama la storia di un caro amico e compagno qua di Firenze, fra l'altro spesso ci ascolta, non dico il nome ma insomma lo saluto, la cui sorella, grazie al suo lavoro nelle campagne toscane a raccogliere olive, è arrivata a studiare all'università qua a Firenze. Anche lei è una storia simile, è una storia che si può mettere a fianco di questa, insomma, e speriamo anche per lui, di lei, di fare una gran festa, insomma.
2: Inshallah. E sempre questa persona mi racconta che sulla rotta, perché lui ha fatto la stessa rotta balcanica, ci sono queste scale che vengono messe da una parte e dall'altra, il filo spinato, insomma l'immagine che possiamo avere un po' dai vari filmati che abbiamo visto, però io non avevo mai visto l'immagine di queste scale. Lui mi dice no, ma ce ne sono tantissime, tipo 10, perché così se arriva la polizia una la togli, una la metti, e attraversare da una parte costa 300 euro più 300 euro scendere dall'altra. Qualcuno per pagare meno si butta, così paga solo 300 per salire e poi una volta che sei salito ti lanci e risparmi in qualche modo. E le sue parole mi risuonano nelle parole di un'altra persona sempre marocchina, ma un bambino, come direbbe quest'uomo di 42 anni parlando dei quindicenni, perché ho incontrato sulla frontiera un ragazzo che si chiama Yassin, appunto un ragazzino che aveva 17 anni, sembrava anche più piccolo, e quando è partito aveva 15 anni, e lui è partito da una famiglia diversa rispetto a quella che abbiamo appena sentito. Lui non aveva il supporto dei suoi genitori, anzi era lui che doveva supportare loro non sapevano né leggere né scrivere, e lui sentiva di non avere una prospettiva in Marocco, e quindi lui è partito senza dire niente alla mamma, perché invece c'è qualcuno che si consulta, quindi anche il processo non avviene per tutti allo stesso modo, c'è qualcuno che aspetta un po' di convincere o di avere il supporto. Lui invece ha chiamato la mamma quando già è arrivato in Turchia, e quindi la povertà materiale qui è sinonimo proprio di mancanza di progetto, e tantissime persone mi dicevano il n'y a pas l'avenir, non c'è futuro. È per questo che lasciamo i nostri paesi. E quando diciamo loro mi raccontano, cominciano a raccontare, io spesso gli chiedo: ma sapevi che il viaggio era così difficile? E questa è una domanda che ho fatto anche a lui, perché la sua storia è veramente una delle più particolari, e possiamo sentire la sua voce, che sarà in arabo, poi insomma ce la raccontiamo.
10: sarei tornato. Lei ha detto va bene.
2: Certo, immagino che era molto dispiaciuta e anche preoccupata.
0: Il traduttore era.
2: Esatto.
11: È stato difficile questo viaggio?
10: نعم أتخيل أنها كانت حزينة جدا ومقلقة لكن هل كنت تعلم كم سيكون هذا السفر صعبا؟
9: لا no.
2: E come hai fatto a capire tutte le cose? Le hai imparate in Turchia?
10: وكيف فهمت كل هذه الأمور؟ هل تعلمتها في تركيا؟
9: yes.
2: E lì hai trovato una piccola comunità marocchina?
10: وهناك وجدت مجتمعا مغربيا صغيرا.
9: No, كبير. صغير. تركيا كل ماروك.
2: Grande, molto grande. Ed erano persone più grandi di te?
10: نعم كانوا أشخاصا أكبر مني سنا. نعم كنت ألتقي بهم دائما.
9: Yes.
2: Ok. Lui appunto ci racconta chi era con lui in questo viaggio e qui possiamo anche un po' cominciare a capire come ragiona la mafia sulle frontiere. Ovviamente è molto più facile ingaggiare un ragazzino solo di 15 anni perché è più vulnerabile e infatti è quello che succederà poi nella sua storia. Lui si trova in Turchia. E lì che cosa succede? Lui ha visto morire dei suoi amici che erano partiti con lui, quindi ragazzini minorenni, e a un certo punto quando scoprono, era diciamo abbastanza evidente che lui fosse minorenne, lo portano in un orfanotrofio a Kirkelin in Grecia. Dall'orfanotrofio lui voleva scappare e chiama un muharibin, cioè un trafficante, un uomo marocchino, che gli chiede 200 euro inizialmente, ma lui questi 200 euro ovviamente non li aveva. E quindi che cosa succede? Da quel giorno lui comincia a lavorare con la mafia, ma questo riscatto comincia a salire. Cioè a un certo punto il suo riscatto è di 22 milioni di dinari marocchini, che in euro è 21.000 euro. Quindi se non aveva 200 euro, immaginiamoci se poteva avere
0: 100 volte tanto.
2: Esatto. Sì. E quello che mi ha colpito di questa storia è proprio la violenza estrema che ci sorprende a noi in Europa perché diciamo che paghiamo il prezzo appunto di aver tralasciato l'altro nelle nostre concettualizzazioni. Cioè noi abbiamo dato per scontato l'umanesimo, l'abbiamo esportato. E a un certo punto però queste storie ci mettono davanti alla rottura di questo patto umanista che invece abbiamo legittimato come unica verità, come unica realtà. E a proposito di verità, una volta sulla terrazza nel rifugio trovai un foglietto dove c'era scritto "sto dicendo la verità", "I'm telling the truth", e poi c'era anche la traduzione in arabo. Cioè, e mi sono veramente domandata, questa è una delle frasi essenziali da imparare? Perché? Perché tutto il nostro sistema è eurocentrico, noi siamo centrati su noi stessi e diamo per scontato che questi ragazzini passano per queste frontiere così sfacciatamente violente e poi pretendiamo che stiano nelle nostre comunità le nostre regole. E questo ovviamente non torna poi, no? E chi come noi ha lavorato nel sociale lo sa bene, poi quello che succede nelle comunità, si ripete la violenza perché è l'unico linguaggio che purtroppo hanno conosciuto, come sulla frontiera, sono state tante le volte in cui ci sono state delle risse, ma principalmente durante qualche partita dove emerge un po' la questione identitaria, perché poi questi ragazzi che cosa fanno? Loro per affermarsi usano diciamo questa forma di potere come un fattore di legittimazione di appartenenza, perché in questo modo distopico, cioè poi non voglio diciamo neanche romanticizzare, però è l'unico modo che loro hanno di rispondere al primo comandamento dell'Occidente, che è appunto non fare del male, e loro rispondono come soggetti del sud globale non subire del male. E quindi e poi entrano in queste realtà da cui poi ovviamente è difficilissimo uscirne. Quindi come ci ricorda la geografia del potere, dobbiamo diciamo stare attenti a non cadere in questa, in questo idealismo ingenuo e ricordarci che comunque c'è sempre nella relazione poi un gruppo A che impone l'azione e un gruppo B che la subisce, e quindi la relazione è dissimmetrica ovviamente. Però è anche vero, come diceva Foucault, che il potere diciamo non si acquista ma si esercita da punti innumerevoli. Quando ho letto questa frase mi è venuta in mente La frontiera, perché mi è sembrato proprio centrale. La frontiera viene divisa fra tantissime mafie, si divide in pezzetti, c'è la frontiera del gruppo della mafia afghana, di quella siriana, di quella turca, di quella marocchina. E però Foucault dice che anche laddove c'è potere c'è resistenza. Tuttavia quest'ultima, la resistenza, non è in una posizione di esteriorità rispetto al potere, e mi viene da pensare che questi ragazzini l'hanno capito, è per quello che loro stanno poi in quelle dinamiche. Questa è una mia lettura.
0: Molto, infatti secondo me parole così sono un attimo da riflettere. Per me innanzitutto forse è il momento di mettere un attimo una canzone e risentirci fra qualche minuto. Grazie Erika intanto di tutto questo, ma è soltanto un intervallo quello che stiamo per fare.
2: Ma che... io metterei la canzone preferita di Yassin. Vai. Siete pronti? Baby Gang. Che la troviamo... No, non la troviamo?
0: Non la troviamo.
12: Il primo pezzo che c'era sul file era questo, era Yunus Bowman.
0: Mettiamone un'altra, Erika. Quella di Yassin dopo.
2: Quella di Yassin dopo? Vediamo se la troviamo. Questa è vero, hai ragione. No, forse la troviamo? No, non c'è, effettivamente mi è sfuggito qualcosa. Se possiamo metterne un'altra, vi porto allora in Sudan con una delle mie canzoni preferite, perché poi ballavamo anche al rifugio, dopo cena, fuori c'erano meno 15 gradi, non avevi voglia di tornare a casa ma avevo quasi voglia di dormire là con loro, e una delle canzoni più belle era So Sad di un DJ appunto sudanese.

0: Ed eccoci qua, siamo nel ponte radio delle radio sorelle, ora in quota Radio Wombat, e se vi foste appena collegati, stiamo parlando appunto di rotte migranti in maniera molto più approfondita di come siete abituati.
1: Erika, ti volevo chiedere, ci hai appena raccontato la storia di Yassin che dal Marocco è arrivato in Turchia per poi fare la rotta balcanica, ma una cosa che non mi è chiara è come fanno ad arrivare in Turchia dal Marocco?
2: Eh sì, questa è una storia che accomuna tutti ed è il primo step, che è il più facile, perché loro ci arrivano con il visto, hanno diritto di stare poi in Turchia 90 giorni, ma in realtà poi ogni scusa è buona per il governo turco per metterli in carcere o comunque per rispedirli in Marocco, come è successo poi ad Ayoub, che è un po' diciamo il corrispettivo di Yassin. Ayoub ha 27 anni, ma la sua storia è cominciata quando aveva l'età di Yassin, a 17 anni. Lui è partito, in questo caso lui ha convinto la nonna affinché convincesse la mamma, quindi qua vediamo un po' come emerge anche la sfera femminile, e lui, una volta che si è trovato in Turchia, voleva semplicemente, come tutti i ragazzi di 17 anni, vedere un posto nuovo, perché non veniva da una città turistica in Marocco, ma lì la sua vita cambia radicalmente, perché è uscito fuori a fare una passeggiata e aveva dimenticato il passaporto in hotel, ma la polizia turca non parla né inglese né arabo e l'ha portato in carcere, e ce lo racconta appunto al

0: 2 minuti?
1: Sì, 2 minuti e 57.
2: And how many people in this camp?
3: And this, in this time, in this time is I don't know number, but it's more 500 or more that.
2: 500 people.
3: Yeah, but it's new every time. In this moment, help a lot of people from Iran, from Pakistan, from Afghanistan, everywhere in Asia and Africa. So.
2: And in one room, they put you each one in room. Or how does it work inside?
3: 12 person in one room.
2: Okay.
3: I tell you, it's racist people there. I think.
1: Ecco, lui qui ci sta raccontando che è stato portato dalla polizia in un campo di Edirne, che è una cittadina al confine tra Grecia e Bulgaria, e è stato costretto a togliersi i vestiti davanti a tutti in modo pubblico e umiliante, e la polizia gli ha detto: o firmi il rimpatrio o resti qui un anno. Quindi questo è un ricatto, perché ovviamente lui dice: io non torno perché non ho fatto niente di male per essere arrestato. E mi dice anche che in realtà lui questo non me lo dice, me lo scrive, perché dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono e lui mi ha detto: io non ti ho potuto raccontare tutto perché in un'ora come faccio. Ci siamo potuti conoscere perché siamo andati a fare delle passeggiate, comunque faceva freddo ma quel giorno il tempo era bello, e piano piano, appunto, fuori dalla registrazione lui mi racconta che poi un po' come Yassin ha cominciato a collaborare con i trafficanti sulla frontiera, e mi dice: ti faccio una promessa. Ogni settimana ti mando un pezzo della mia storia, e così adesso io ho 20 pagine della storia di Ayub che sta scrivendo da solo. E io poi gliel'ho rimandata, una volta che lui ha perso il numero di telefono, gliel'ho rimandata al nuovo numero, ho detto: questa è la tua storia, facci quello che vuoi, gliel'ho rimessa in ordine. E in questo racconto lui mi dice che, appunto, chi rifiutava di firmare questi documenti del rimpatrio veniva messo in una stanza solo per tre giorni, e le guardie dicevano: la Turchia non è obbligata a nutrirti, e davano una ciotola al cane e a lui lo lasciavano senza cibo, e facevano, appunto, anche altre torture psicologiche, soprattutto sull'ora di andare a dormire. Mi ha scritto in uno di questi suoi racconti che mi mandava, che mi arrivavano poi soprattutto di notte, perché anche Ayub è andato in Spagna, dove sta lavorando nell'agricoltura, e mi ha detto che ci svegliavano per fare delle ispezioni, ma in realtà era solo per infastidirci, finché lui ha trovato il suo modo di reagire, e ce lo racconta.
3: Named Ozel Guberlik, like security, but he's so racist. He beats the people. He maybe, if you don't do, if you do something you don't like it, maybe you stay today without eat, without nothing. He give he put it me in one room. I see the dog. He give the food to the dog, and he don't give me to me. That is he wants to play with your mind. You understand me? So after that, I lift this cup.
2: And how?
3: I drink shampoo. Leave? I drink shampoo. Yeah. We drink shampoo. We are 7 guys there in this moment. I tell him, if we die, I kill myself. You don't kill.
1: Lui dice: se muoio preferisco uccidermi da solo, e questo è il necropotere, no? Non hai molte possibilità. O migri o muori. E questi ragazzi sulla frontiera lo capiscono subito, perché, appunto, sulla frontiera in qualche modo la violenza non è più monopolio dello Stato, ma poi ci sono altri attori, e questi attori loro li conoscono e sono costretti a interfacciarsi ogni giorno, e quindi ecco che poi passano forse anche in qualche modo dall'altra parte a un certo punto. E lui poi ci racconta anche che dalla Turchia è andato in Grecia, e questo tentativo l'ha fatto 7 volte. E a un certo punto lui cerca sul telefono una foto che voleva farmi vedere, e a volte davanti a queste immagini si rimane veramente senza parole, perché sono immagini dove i loro corpi raccontano tutto, ed era una schiena completamente ricoperta da bastonate, e lui mi ha detto che dopo

0: aver subito quella violenza comunque non si sarebbe fermato.
1: Era la sua schiena.
0: Era la sua schiena, era la sua schiena. E a un certo punto, quando lui scrive in uno di questi racconti che mi arrivavano la notte, scrive una frase molto bella. Mi ha detto: a un certo punto ho iniziato ad affrontarli in silenzio, che diventò una sfida. Ho acceso le coperte e provai la soddisfazione perché ero io ad infastidirli. Quindi si cambia, no? la posizione di potere, il servo, il padrone, no? Quelle cose che si studiano a scuola ma che poi questi ragazzi sperimentano. E, poi ho chiesto anche ad Ayub se ci fosse stato, diciamo, qualcosa o qualcuno che gli ha dato la speranza per proseguire durante questo viaggio così, così duro e così lungo, anche perché poi lui è stato in Grecia e ha ripreso il suo viaggio oggi che ha 27 anni, quindi da 17 a 27, 10 anni li ha passati così sulle varie frontiere. E gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti ha dato la speranza? E lui mi ha detto: sì, qualcosa, qualcuno c'è, e ce lo racconta. Al minuto 38 e 53.
2: I tell him just take ticket for me online. I have one year and 3 months now. I don't wait to talk together.
3: And because you are angry with him.
2: I told you. He think you are in Europe, you are the best, now you have the best life. But so, nobody here know what happened for you. So it's good if I help myself.
3: That's and what give you hope? What give you the positive energy for continuing?
2: My girlfriend.
3: Okay.
2: She's in Germany now. Also.
3: Ah, okay.
2: She's in Hamburg now.
3: But she's from Morocco as
2: She's
3: well.
2: From Morocco. Okay. Also. We studied together.
3: At school?
2: Yeah. I know before more than 10 years.
3: But so you don't see each other?
0: E qui vediamo appunto.
1: E che ti ha risposto?
0: Come?
1: All'ultima domanda, che ti ha risposto?
0: My girlfriend.
1: Sì, no, quando gli hai chiesto e non vi vedete?
0: No. Lui mi ha detto che hanno provato a rincontrarsi perché appunto lei è in Germania e lui ha passato questo ultimo anno a lavorare in Italia, fra le varie campagne al sud, al nord. Lui ha fatto di tutto, dall'imbianchino a raccogliere le olive. Però non si sono mai riusciti ad incastrare e mi ha raccontato, mi ha detto: meglio così, perché una volta in questi 10 anni sono riuscito a vedere la mia mamma e era meglio se appunto non ci fossimo visti, perché lei mi ha detto: mamma mia, ma come stai? Lui faceva pugilato prima, aveva un fisico tonico, sempre magro, ma adesso quando l'ho incontrato io era veramente molto magro e mi ha detto appunto di avere il diabete dalla nascita. E un giorno io gli ho detto: ma sai, in Italia c'è la protezione speciale nei casi di cure più per malattie, diciamo, importanti come la tua, un diabete, magari devi prendere l'insulina. E lui ha detto: no, io non voglio prendere il documento tramite questa via, perché io non voglio farmi l'insulina, non voglio essere dipendente dalle medicine, conosco il mio corpo. Anche quando camminavo sulla frontiera sapevo quando il mio diabete era alto e quando era basso. Quando era alto cominciavo a camminare, quando era basso prendevo un po' di zucchero. Sul mio corpo decido io. Questa è stata una grande lezione, una risposta molto forte.
4: Molto.
0: Sì. E anche secondo me anche il racconto della fidanzata, quando lui dice: la mia ragazza è lì perché lei ha continuato a studiare, ma loro studiavano insieme, hanno fatto un istituto industriale, studiavano tante materie scientifiche. E qui secondo me c'è il rimando di come in qualche modo la frontiera sia non solo razzializzata ma anche sessualizzata. Per lui, che poi non ha proseguito gli studi, la sua fidanzata è andata in Germania legalmente, sta facendo un percorso di formazione, sta studiando ingegneria. Ecco, l'altra faccia della medaglia, che chissà lui in questi 10 anni che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto una risposta positiva dalla Germania, come tanti che fanno domanda ma queste domande vengono rifiutate.
5: Però lui comunque tramite il telefono poteva, cioè in questi 10 anni che ha passato insomma in Grecia, in Turchia eccetera, ci ci stava in contatto.
0: Sì, sì, lui ci stava in contatto, mi ha raccontato che si sono ritrovati su Instagram, ovviamente un amore contemporaneissimo, e avevano cambiato entrambi Instagram, si sono ritrovati così e ho fatto la stessa domanda a un altro ragazzo algerino, no? Ho capito dopo che questa domanda non veniva mai capita subito, quindi non sapevo se era l'inglese, se era...
1: La domanda su chi ti ha dato la forza.
0: Esatto, quella. E dopo un po' ho capito che effettivamente dopo 10 anni capisci che devi contare su te stesso, no? E, però c'è sempre un aspetto, diciamo, che ti dà un po' di coraggio in più. E la risposta di un ragazzo algerino è ci ricorda quanto le frontiere abbiano ancora un residuo coloniale molto forte, perché le frontiere sono ancora spazi di controllo e di ricolonizzazione. E questo ragazzo ci dice: sai, quando ero sulla frontiera ho pensato a mio nonno. Io ho detto: ma come mai a tuo nonno? E lui ci dice: ma perché mio nonno era stato, quando appunto l'Algeria era ancora una colonia francese, mandato in Indocina a combattere, e da lì è tornato a piedi e ho realizzato che ha fatto la mia stessa strada. E ce lo dice al minuto è la parte B di questa intervista. E ce lo dice subito.
3: Tell me again, please, this history of your grandfather.
4: My grandfather, yeah, yeah. My mom. The French, the occupation French, they had a war in Landuxin. In China or in Japan, I don't know Landuxin where it is.
3: I will check.
4: Sorry, in Asia, Landuxin called. So they had a war there. They took a lot of Algerians. My grandfather was with them. He fought with them, I don't know, a year like this. Then he ran. He ran and came from this road. It took 2 years or 3 years in this world. Then to Spain, then he entered Algeria. And gone back to Algeria.
3: I can't believe it.
4: Yes.
3: The destiny make you in the same road.
4: Yes,
3: Balkan,
4: yes.
3: Road?
4: Yeah, the Balkan road, yeah.
3: Italy,
4: but from
3: France,
4: China. From China, he walked. Like 2 years, I think. 2 years walk.
3: Oh, my God.
4: Yes.
3: Do you have this history? Someone wrote this?
4: Yes, it's good. Yeah.
3: Maybe, I don't know, maybe there is someone that in Algeria have done this, taking the history of old people.
4: No.
3: You don't know.
0: E a quel punto ho anche capito che le cose più intime vengono dette quando spengevo il microfono, il registratore, e quindi in questo caso gli ho detto: per favore ridimelo, perché era veramente troppo troppo bello.
5: Io infatti riguardo a questo volevo chiederti una cosa, cioè le persone, quanto facilmente, con quanta facilità riuscivi a entrarci in confidenza, dopo quanto tempo, se appunto il microfono era una cosa che le condizionava e se si sentivano a loro agio a contare tutti, insomma, questi passati intimi della loro esperienza?
0: Allora, io usavo il telefono, il registratore del telefono, quindi diciamo non avevamo una grande interferenza tra noi due, tra me e l'altra persona. E poi ho anche capito che era qualcosa che avveniva molto naturalmente. Una volta una mia amica che studiava fisica mi ha detto che noi siamo elementi della natura, ci attraiamo e ci respingiamo, e così io mi sono attratta e allo stesso tempo loro sono stati attratti. E poi c'era qualcuno che magari voleva denunciare qualcosa, come il signore appunto di Paternò, e allora è venuto lui da me. E poi alla fine, proprio l'ultima settimana, quando stavo mettendo a posto gli ultimi appunti, mi sono detta: certo che ho intervistato delle persone molto inquiete, chi mi ricordano? Allora, io oggi sono a Firenze, ma abito a Prato, ma sono nata in Calabria, ma ho fatto ricerca sulla frontiera e adesso sono a Marsiglia a portare questi dati. Quindi ho intervistato qualcuno inquieto come me, solo che io appunto la mia bianchezza non viene definita dai miei tratti, dal mio passaporto, e quindi mi sono sempre chiesta se non fossi nata da questa parte del Mediterraneo o dall'altra, forse il mio destino sarebbe stato molto più simile,
5: cioè,
0: a loro.
5: Che abbandonare, magari dover abbandonare, essere forzati a abbandonare i propri affetti, i propri amici, questo magari in comune, però il percorso tramite il quale è radicalmente diverso.
0: Esattamente, sì. E questo ragazzo algerino mi ha raccontato, si sente anche dal suo inglese, è un inglese perfetto, che lui ha studiato legge all'università, come il padre, che è avvocato, Però lui ha detto a un certo punto: io ho smesso di fare tutta quella trafila per diventare poi avvocato. Lui ha studiato solo legge all'università, non ha proseguito perché non c'è lavoro, c'è inflazione, non si trova lavoro. Ha detto: ci sono tantissimi avvocati che poi sono a spasso. E il salario minimo a un certo punto mi dice è 90 euro. E io penso di aver capito male, dico: forse c'è un problema con l'inglese. Io ho detto 900 e lui mi ha detto: no, 90 euro al mese. E ce lo racconta appunto al minuto 2:37, ci racconta un po' della sua storia di questi avvocati algerini.
3: Your brother and sisters, they finish?
4: No, I'm the only one.
3: Okay.
4: Yeah. I had a big sister. Uh-huh. She studied in university, but she didn't finish.
3: The same, yeah. Law?
4: She got married. Okay. So.
3: Okay.
4: Mm. I am the only one who.
0: Appunto lui dice: io sono l'unico della famiglia che ha studiato, ma nonostante questo lui si è inventato tantissimi altri lavori. A un certo punto mi dice che lui appunto, lasciata l'università, si prende una licenza per guidare i camion e poi comincia un piccolo business con i box della pizza. E io gli dico: come è andato questo box? E lui mi dice: ma insomma, perché ci volevano più investimenti, ma io non avevo i soldi per investire in questo business. Allora che cosa fa? Comincia a studiare il tedesco per andare legalmente, ma anche lui viene rifiutato dalla Germania. E a un certo punto appunto mi racconta delle condizioni un po' economiche che ci sono in Algeria oggi. Al minuto 6:30
4: even 190 euros in month. 90 euros in a month, 100, yes. 90 and 100 in the month. It's very hard. And my city is so big and has a lot of, factories. Mm-hmm. There's a lot of factories, but the salary is so low, so people don't work.
3: The factory, they are from Europe? Do you know this?
4: No.
3: They are locals,
4: yeah. Ah. Condor.
0: E qui insomma ci ha portato un po' nella sua città. Era una grande città di 700.000 persone e appunto in onore di questa storia direi che possiamo ascoltare Guerriglia, che era una canzone molto amata anche dai sudanesi.
6: Vai. Affranchi le 26 janvier,
7: comme jamais,
6: Soul King, Africa Jungle,
7: le bon dans la maison,
6: Vinne de la Garden, Pachanga,
7: Juka dans la maison, écoute.

0: Erika, durante questa chiacchierata mi ritornava in mente il film Io Capitano, che è uscito qualche anno fa, e ho sempre avuto questo dubbio, ovvero se i ragazzini all'inizio del film, che guardavano magari i social network, che vedevano i reel di quanto è bella l'Europa eccetera, se fosse una cosa romanzata del film oppure se fosse una cosa che effettivamente magari ti hanno raccontato eccetera, ecco. Che cosa ci dici?
1: Allora, sicuramente c'è nell'immaginario collettivo, e pensando anche a noi, abbiamo vissuto appunto, come dicevamo prima, un po' nello stacco questa americanizzazione durante gli anni 90, che oggi è, come dicevamo, giustamente disillusa, visto appunto il panorama americano, però poi il sogno americano è diventato quello europeo con gli arrivi degli anni 90 da parte appunto dei paesi dell'ex Unione Sovietica, e questo persiste, ma c'è anche chi mi dice, soprattutto dal Sudan: io non avevo mai pensato di venire in Europa se non ci fosse stata la guerra, perché in Sudan c'erano buone università, un buon sistema sanitario, di istruzione, movimenti politici, e allora lì è stato il mio sguardo un attimo a invertirsi.
2: C'è una cosa interessante, che spesso la disumanizzazione è anche nella visione che abbiamo di questi paesi, dove sì, che non sono paesi, vabbè, quelli in guerra sono in guerra e lì c'è poco da discutere, ma altri paesi magari sono poveri, però sono paesi con città, con società, cultura soprattutto, che cioè come la nostra, sì, di fatto non è un altro pianeta, ecco.
3: Inoltre, se posso, scusa, aggiungermi, trovo anche super disumanizzante il fatto presuntamente democratico dell'accoglienza, il discorso per cui ci servono per il welfare le pensioni, per lavorare nei campi, fare i lavori che gli italiani non fanno, quando in realtà anche le stesse storie che stiamo sentendo dimostrano di persone che hanno studiato, hanno desiderio di realizzare un'ambizione, di proseguire magari una passione, una ricerca, e poi cosa dici tu?
2: È arrivato il momento di dire questa mia questo mio pensiero, che è questo: quando si fanno, mi viene in mente soprattutto per esempio durante le Olimpiadi, o comunque durante tutte quelle grandi manifestazioni internazionali dove la bravura o l'intelligenza o di individui rappresentano un po' lo stato di salute dei paesi. Di fatto i paesi occidentali vincono tendenzialmente la maggior parte delle cose, tranne rari casi. Ma perché questo? Non rappresenta la realtà. Cioè, il mio pensiero è questo: quante intelligenze, quante qualità, quante artisti, geni si perdono all'interno di questo giro tondo infinito.
3: È una storia, anche l'ultima davvero, che abbiamo sentito: 10 anni a provare ad arrivare dalla Turchia alla Grecia, invece continuare gli studi di legge significa.
2: Esattamente. E allora è una perdita per l'umanità, intesa proprio come razza umana, insomma.
1: Sì, sono d'accordo, e mentre preparavo appunto questa puntata stavo leggendo Orientalismo di Edward Said, e mi sembra, diciamo, assurdo che questo libro sia uscito 50 anni fa, ma la propaganda europea è intrisa di orientalismo, in cui c'è appunto l'occidentale fra virgolette razionale e c'è la persona, l'orientale, che è invece irrazionale, e quindi in qualche modo chi viene presentato come virtuoso, maturo, normale, e poi chi invece viene infantilizzato, e mi vengono in mente i post di Salvini, no? Quando parla da padre, che dice quale genitore metterebbe su una nave suo figlio. Forse, come dice Saed, a un certo punto dobbiamo fare uno sforzo in più, cioè non restare sempre in ciò che ci è familiare, ma anche andare oltre il confine. A un certo punto lui dice che Eschilo presenta l'Asia e la fa parlare tramite le parole della l'anziana regina di Persia, però non era critico in questo Saed, dice c'era una grande mano d'artista in questo, però si fa questo perché l'altro si rende muto e perché ci fa paura forse quello che potrebbe dire. E invece, ecco, quello che io ho cercato di fare è stato andare andare al di là del confine. È per questo che poi ho cominciato a studiare un po' quello che stava succedendo in Sudan e in Sud Sudan, per capire e contestualizzare poi quello che le persone mi avrebbero detto altrimenti.
3: E se forse è possibile farlo in due battute, ci introduci un attimo la situazione del Sudan e del Sud Sudan prima di sentire gli audio, effettivamente.
1: Sì,
3: magari.
1: Sì, allora ho avuto la fortuna di parlare con un attivista politico, lui appunto mi ha spiegato del gruppo dei Janjaweed che nascono nei primi anni 2000 nella regione del Darfur e insieme appunto al gruppo dei fratelli musulmani sono il gruppo dell'Islam radicale che poi ha imposto la Sharia oltre ovviamente al controllo delle risorse, del potere politico. È per questo che poi c'è stata una guerra civile nel Sudan tra la parte nord e la parte sud, perché la parte sud animista e cristiana voleva un Sudan laico e indipendente, e poi effettivamente questo è successo. La rivoluzione è stata portata avanti da John Garang, che era un economista che aveva fatto un dottorato in economia agricola, e l'accordo di pace si è avuto nel 2005 dopo però 20 anni di guerra, dal 85 appunto al 2005, e la secessione c'è stata nel 2011. Quindi i ragazzi di oggi erano bambini, gli uomini di oggi forse hanno combattuto anche quella guerra, e oggi tuttora appunto i conflitti sono comunque in corso. E come vi raccontavo prima, è assurdo che la Francia l'anno scorso non abbia dato nessuna risposta positiva alle domande di asilo politico, perché per un breve periodo, qualche mese, in Sudan la situazione era rientrata e quindi era considerato paese sicuro.
3: Cioè, ora forse sono soltanto io che prima, quando me lo dicevi, non l'ho capito, ma magari anche qualcuno di quelli che ci ascolta, effettivamente, se lo puoi ridire, l'ho trovato molto interessante questo.
1: Sì.
3: Cioè, approfondire un attimo.
1: Ok, sì, cos'è successo? Appunto, il Sud Sudan si è staccato, quindi è diventato uno stato a sé nel 2011, ma nel Sudan, lo stato, nel 2019 c'è stata una rivoluzione. Il presidente era Omar al-Bashir, che è stato poi deposto l'11 aprile del 2019, dopo mesi di proteste popolari. Però ancora una volta che cosa si è creato? Si è creato un governo di transizione guidato da un consiglio militare transitorio e poi da un accordo civile militare. Ancora una volta chi rientra in gioco? Rientra in gioco l'RSF, che è un Rapid Support Force creato da i Janjaweed, quelli di prima, con i fratelli musulmani. E Ali, questo attivista che abbiamo incontrato, lui era insieme al fratello in questo movimento che si chiama, tradotto in italiano, Infinitamente Arrabbiati, e ci racconta al minuto 12 di questa rivoluzione e di come loro l'hanno vissuta.
2: Ok, se, correggimi se sbaglio, a differenza della secessione, che è stata una secessione comunque su basi politiche, in qualche modo, invece quest'ultima rivoluzione è uno scontro fra poteri, dall'alto.
1: Sì, ma forse mi sembra che si parlino queste due rivoluzioni, perché il leader della rivoluzione del Sud Sudanese voleva un Sud Sudan laico. Questo ragazzo che stiamo per sentire è sudanese e anche lui vuole un paese laico.
2: Certo.
1: Quindi mi sembra che alla fine è come se ritornassero un po' sempre le stesse ragioni. Sì, potere, potere poi è...
2: Cioè, il sudanese... in questo caso sta subendo di più rispetto a essere attore nella secessione. Mi aveva dato questa idea leggere le notizie, però sbaglio probabilmente.
1: Allora, le persone mi dicevano che adesso il Sud Sudan sì è indipendente dal Sudan, ma per esempio non funziona più l'istruzione. E questa era una cosa che toccava tutti molto. Però poi anche in Sudan ho scoperto che le scuole ci sono, ma magari a volte sono molto lontane dalle città, dai villaggi. E infatti una cosa che mi ha stupito del racconto di Ali è che questo movimento è un movimento composto da marxisti, leninisti, anarchici e femministe, e lui mi dice: noi combattiamo i fascisti, perché in fondo che cos'è? Che cosa sono questi gruppi, no?
2: Esatto.
1: Che ci impongono la Sharia? Io non posso entrare all'università perché questo ragazzo aveva i capelli super riccioli, super voluminosi, e non poteva andare in giro secondo le regole appunto imposte da questi gruppi, da Fratelli Musulmani e dai Janjaweed. E tutte le persone sono state costrette a lasciare la sua città, che è Jazira. E è interessante perché a un certo punto ci interrompe una persona per chiedergli una sigaretta e lo chiama: ehi Jazira, mi dai una sigaretta? Quindi quanto la questione identitaria è sempre dentro di noi, intorno a noi, no, non lo so. Però Questo racconto diventa anche molto toccante quando Ali ci dice che suo fratello, il leader di questo movimento, viene ammazzato dalla polizia durante una manifestazione.
4: The Sudanese die in this war 1.5 million.
1: The war 2011?
4: Between north and south. War there 11 years. No, 22 years. Mm-hmm. Yeah, before government of al-Bashir.
1: Okay.
4: His name is Nimeri.
1: Okay.
4: Jafar Nimeri. Jafar Nimeri making giving Islam agency to Sudan. Mm-hmm.
1: In 2022, when the war start, you in Khartoum, yeah, and in Khartoum. You were a student,
4: yeah,
1: at the university.
4: Yeah, oh. Study electricity. Yeah, engineering.
1: Okay. Engineering,
4: yeah.
1: Electricity.
4: Five years. Oh. Yeah. Make 4 years, the last year war is coming.
1: Ah, you make 5 years? Yeah. Already four?
4: Already four. Just in the last year, war is coming. No. 2020, revolution in Sudan. Mm. Yeah. There are many, many people died in revolution.
1: Ah, it was a revolution?
4: A revolution in Sudan.
1: For what?
4: For not need a government.
1: Ah, okay.
4: Yeah.
1: Okay. But he's still there, the same government. Mm. Okay.
4: My big brother died in revolution in Sudan.
1: Sorry.
4: Yeah. He's died by a policeman.
1: Did you go together in the protest?
4: Yeah.
1: Okay.
4: Yeah. We go revolution because we don't need Muslim president.
1: Yeah.
4: And all people same. We need freedom and government, new government for Sudan. Government is not good, not giving free for people, no civil, no peace. Speak about this. In Sudan, government give you a list like houses, something like that.
1: Okay.
4: Yeah, you are in Sudan not free.
1: What you cannot do, for example?
4: For example, your job.
1: Ah.
4: Yeah. I need education, something like doctor.
1: Okay.
4: Like lawyer, like, no.
1: You cannot study.
4: You cannot study anything. Free for you. No, he told you. You are a lawyer, you are a policeman, you are in high school. Not working in the night,
1: mm-hmm.
4: because at 5 o'clock go house, not working after 5 o'clock.
1: In normal life,
4: yeah,
1: before the war?
4: Yeah, in normal life. No free for your clothes, your hair, your something like that.
1: And there are also in your group girls?
4: Yes.
1: Yes?
4: Yes, many girls. Many girls.
1: Okay.
4: It's dictatorship. All government of Muslim Brotherhood in world. Uh-huh. Any Muslim Brotherhood, it's dictator.
1: So did you do a big protest in 2019?
4: Yeah.
1: And what's happening after?
4: After that, he changed a government.
1: Ah.
4: And still
1: the
4: soldier,
1: same.
4: Soldier, okay. Muslim Brotherhood, same.
1: But you are Muslim, or you...
4: Yes.
1: Okay.
4: Yeah. Muslim, but not like Muslim Brotherhood.
1: Yeah. What's the difference?
4: A different. If anyone Muslim Brotherhood not stay with you, speak because you are not Muslim. Your hair is out.
1: Really?
4: Yeah. He not stay with you.
1: Okay.
4: Like a fascista from Islam.
1: Mm.
4: Yeah, like a fascista.
1: Mm-hmm.
4: After the war is coming, I have many problems about police.
1: And, really?
4: Yeah, because my brother is a famous in Sudan.
1: Oh, really?
4: Yeah, about revolution.
1: Your brother studied?
4: Yeah, he studied. Yeah, in university. Mm. He studied in Sudan. He died.
1: He was like a leader.
4: Yeah. Because he not like Muslim Brotherhood, you know.
1: Yeah.
4: Like, yeah. He study and read book and read about other country.
1: Really?
4: Revolution.
1: Ah.
4: Yeah. He. Maybe leader, yeah, in Sudan. Yeah. He maybe medical.
1: Ah, medical.
4: Yeah, medical. Ah. Medical. Yeah.
1: Okay.
4: Yeah. He's died 23 years.
1: Ah.
4: Yeah. He's so young.
1: Mm, yeah, so young. You did revolution a different way.
4: Yeah.
1: Reading book.
4: Peace. Revolution. Peace. No fight with police. No something like that.
1: No violence.
4: Yeah. No violence.
1: E poi come diciamo ultima canzone ci sarà sempre una canzone sudanese con una voce femminile dedicata appunto a queste donne che come vi raccontavo ho avuto difficoltà ad approcciare, ma per una mia interiorizzazione della vulnerabilità penso sbagliata, però essendomi formata nel mondo delle cooperative ho in qualche modo diciamo avuto questa percezione, che poi in realtà le donne mi hanno invece dimostrato quanto diciamo autodeterminazione ci sia nelle loro scelte. E questa donna che stiamo per sentire è stata aiutata da Ali ad attraversare la frontiera italo-francese. La troviamo a minuto 023 subito.
5: And yes, so it's just I'm doing a research like the things that I tell to you to
3: Chialit, ti stai... No.
1: Questo è il nipote della signora. E poi si sente la voce di Ali.
5: Yes, protect the life.
6: Sudan,
7: Sudan, they have Sudan in war. And here protect he and his children. He has saved him and learn him in the better school and better university.
6: Yeah,
7: he said to you, his wife,
5: his husband.
7: Yeah, his husband, the terrorist, go from the home. He is go to the Kambala because the terrorist, if he stay in the home.
1: Qui appunto ci sta raccontando un po' quello che è successo al marito, che ci riportavano anche le parole di Ali in qualche modo, questi terroristi che hanno preso il marito. Perché la mia domanda iniziale era perché ha lasciato il Sudan, perché lei, io l'ho incontrata alla frontiera, era un pomeriggio, faceva ancora freddo e lei era avvolta in mille strati, aveva due bambini di 8-9 anni e poi questa bambina piccolina di un anno in braccio. E siccome quando arrivavano le persone noi davamo una ciotola per i piedi con l'acqua calda, appunto per il rischio ipotermia, un tè caldo e qualcosa di caldo da mangiare, ma lei non riusciva a mangiare perché era piena di scialli con questa bambina, quindi io le tengo la bambina in braccio. E sento che appunto la bambina era avvolta anche lei in tanti strati. Comincio a togliere le zip e aveva tipo quattro tutine messe una sopra l'altra, e la tengo un po' in braccio appunto affinché lei si potesse un po' riposare e mangiare. E poi ci incontriamo il giorno dopo, perché ho avuto la possibilità di parlare con il nipote e mi ha detto: mia zia è il diavolo, no, per darmi la potenza di questa zia. E infatti era una donna fortissima che ha affrontato momenti difficili, ma con una veramente con una dignità incredibile. Mi mostrerà poi un foglio dell'UNHCR in cui ci sono cinque bambini più lei, quindi sei, e gli altri due fortunatamente erano già a Parigi mentre noi stavamo parlando alla frontiera italo-francese.
3: Scusa, quando dicevi hanno preso il marito, nel senso l'hanno ucciso?
1: Non si sa. Infatti è quello che gli ho chiesto anch'io, e anche qui ritorna al discorso che dicevamo prima sulla verità. Lei mi ha detto: ci sono tante verità, c'è chi mi dice che in un carcere, c'è chi mi dice che in un altro, c'è chi mi dice che l'hanno ammazzato,
3: sparito,
1: c'è chi mi dice che è a Kampala, c'è chi mi dice che è in Uganda.
3: E lei non sa più niente?
1: No. Però quando lei ha, la prima volta che lei ha tentato di attraversare il primo confine, quindi Sudan-Libia, ci ha messo 8 giorni ed è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. E sentiremo nell'audio quello che è successo poi quando è stata riportata a casa, al minuto 4:40.
5: No.
7: He is going to Sudan. The army is in Sudan. Is Kenya.
5: Okay. And how many countries she crossed? How many countries? Sudan.
7: Libya. طوال بس من السودان لليبيا لإيطاليا.
5: هات السودان مسرحة طويلة شديدة.
7: She said to you, 8 days traveling from Sudan to Libya.
5: Wow.
7: 8 days in the way.
5: Wow.
7: That was very traveling long. Yeah. Mm-hmm. Very, the way is very hard. And she has three children.
5: Yeah. She
1: stava allattando la signora nel frattempo.
7: he want to in from Sudan to Libya as a army catch her and speak with her and.
1: My God.
7: She's very tired. She's very tired in the way.
8: What is this? Oh my tissue, will let it kill him, tell him when the police
7: that
8: sneak. Well, I'm a baby.
7: That's say to you, this baby, army catch her.
1: The Libyan army.
7: No,
1: the
7: Sudan. By fire, I will burn her. The terror is big. You know anything about the.
1: Qui mi stavano spiegando appunto quello che era successo quando è stata riportata indietro dall'esercito sudanese, hanno torturato la figlia e dicevano parla, dici dov'è tuo marito, è lei che prosegue
3: davanti ai suoi occhi,
1: e davanti agli altri bambini, e lei prosegue, li affronta appunto dicendo io non lo so, resta con questa postura così, così dritta.
7: Where is the gun? She asked her and Ben is the baby. She wants to kill the baby, but she don't anything. I don't know anything.
1: To make her speak, yeah. They torture,
7: yeah,
1: the baby.
7: Yeah.
1: I'm so sorry.
7: No, that's
1: tell her, problem. Please. So sorry, thank you for sharing, yeah, with me, and because I think it's very important, because in Europe we don't have this news from Sudan. Can you translate? In the media, yeah. In the journal, yeah. In Europe, yeah. They don't speak about Sudan that much.
7: The army of the country.
1: Say again?
7: The army. Mm-hmm. Army. Mm-hmm. The all of army is the terrorist.
1: Okay.
7: Yeah.
1: Okay. Mm-hmm. And why they don't why they don't wait the UNC flight from Libya to here?
7: No, if he is going to the airport, we will kill her. The army will kill her.
1: But in Libya, there is any possibility for women to take the flight come to Italy?
7: No,
1: le chiedo dell'UNHCR.
7: From Libya, only Libya. From another country, not going
9: to Italy.
1: Yes, okay, I want to ask this.
9: He can stay maybe 3 years, 4 years, 5 years. It's too much, yeah.
1: And she was in the list?
9: Yeah, it's a good one.
7: سجلت المنظر قبل
8: الكلام هو سجلت لكن ما اتكلموا معي ولا شيء
7: يعني
8: ما
1: qui appunto c'era lì che mi diceva era nella lista, ma queste liste sono lunghissime e quindi si aspetta tantissimo. E adesso mi è venuto in mente un'altra cosa, che la figlia di questa signora è venuta a dirmi possiamo cambiare distanza, perché quello era stato un weekend in cui erano arrivate tantissime persone, perché la PAF, la polizia di frontiera, le aveva bloccate per tanti giorni, per tante settimane, e poi sono arrivati tutti insieme, tant'è che poi la chiesa ha dato disponibilità di 40 posti, e quindi si erano ritrovate nella stessa stanza due mamme, ciascuna con lei tre bambini e l'altra con due, e questa bambina è venuta a dirmi tramite con il traduttore: siamo due famiglie rivali, possiamo cambiare stanza? E io pensavo che fosse il traduttore, no, ad aver avuto qualche problema, e invece poi appunto approfondendo e studiando erano due etnie diverse, l'altra donna era Nuer, e i Nuer sono appunto l'etnia che fa parte dei fratelli musulmani, Janjaweed, però c'è da dire che anche la donna Nuer era lì sulla frontiera, quindi un'altra riflessione ancora, no? che potremmo fare. E quindi quello che mi ha colpito molto di queste voci delle donne e che sono combattive, sono preparate ad affrontare le difficoltà, che provengono da stati e da paesi dove ci sono movimenti sociali molto forti, e questo è il caso del Sudan, che c'è una tradizione di lotta e anche parallelamente di relazioni comunitarie. come la storia di Ali, lui ci raccontava che ciascuno metteva una quota del suo stipendio per poter costruire le scuole, e sono riusciti a costruire 25 scuole. Mi ha detto: non ti immaginare chissà quali edifici, però i bambini non devono più camminare 20 chilometri. E quindi proprio il comunismo applicato alla realtà, e portano con sé una grande capacità organizzativa queste donne. E me lo racconta anche Susan, che invece non è del Sudan ma del Sud Sudan, che poi è interessante perché quando parli con le persone del Sud Sudan che hanno circa 40 anni ti dicono: ma noi siamo tutti fratelli, perché la secessione c'è stata nel 2011, cioè stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 o 80 anni fa. E appunto Susan mi dice che tutto adesso è sulle donne, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti, quindi sono le donne che stanno affrontando tutte le difficoltà. E lei mi dice: devi anche considerare che prima della guerra nessuno pensava di partire, quindi tutti si sono organizzati un po' così, quindi male anche. A volte quando noi pensiamo: ma il progetto migratorio, beh, dipende come parti, quando. E lei mi dice anche che le famiglie a un certo punto si sfaldano, perché, e questo è un racconto che riemerge tantissime volte in tante interviste, che si perdono perché, non lo so, non possiamo saperlo, no? Che cosa vuol dire avere una bomba che ti piove sulla testa, però le famiglie si sfaldano. E ce lo racconta, sentiamo le sue parole.
10: Outside, and then to learn something good, and then to come with a very good knowledge, and then to make our country to expand, to make something good for them. No, some of them, they go alone. They cannot take their children with them, especially those who are married people.
11: Why, Susan? Because you are right. I met so many women alone. Why they come alone?
10: You know, because well, you know that when we go outside there, life in South Sudan and the life outside there, they are not the same. Let me tell you. When you go outside there, they found some, because you know that in our country, mostly in our country, you know, women are not allowed to take cigarettes and then to drink and then to go outside for like party like this one. No.
11: Okay.
10: But when you go outside there, you found life. Everyone is smoking. Everyone is taking cigarettes. There is simple life.
11: Okay.
10: You can go with this. Yeah, that is the only problem. That is why they don't want to go outside there. There is freedom. But in our country, no. You know that even if you are 25 or 30 like this one, you can stay at home with your parents. Unless if you got married, that is why you can leave your home and then go to another, to the house of your husband. But if you did not marry, you cannot ever and ever. But outside there, Carlos, 18 years.
1: Appunto qui Susan mi ha fatto veramente molto riflettere su un concetto molto semplice, quello che vogliamo tutti, la libertà. È la libertà di scegliere, di andare a vivere con chi vogliamo, quando vogliamo, da sole magari. E lei mi ha detto simple life, una vita semplice. E tante volte quando chiedevo alle persone qual è il tuo sogno, no? E infatti poi quando l'ho detto alla mia tutor mi fa: ridimensionati Erika, chiedi qual è il progetto, perché forse è anche un po' presto. Però poi in tanti mi riportavano loro sulla realtà e mi dicevano dormire bene, perché sono persone che per anni sono state nei lager libici, nelle frontiere, nei carceri turchi, sono state privati del sonno, dei bisogni primari. E però questo di Susan, della libertà di scegliere che vita fare e come farla, mi ha toccato molto, forse anche in quanto donna del sud, con una educazione che è stata un'educazione di genere patriarcale, un discorso appunto eteropatriarcale in questa società di iper capitalismo. E lei mi riporta tra l'altro questo discorso della non libertà, ma allo stesso tempo ci racconta dopo qualche minuto che lei ha perso il marito, la sorella ha perso il marito, sono state entrambe appunto hanno avuto un'infanzia difficile perché hanno perso i genitori da piccole, E quindi tu dici, entrambe hanno tre figli, una li sta crescendo in Sudan e l'altra è qui, è stata 8 anni lei in Egitto a lavorare e poi dall'Egitto è partita, e lei fa la parte, diciamo, economica, quindi è una famiglia tutta al femminile, e lo racconta al minuto 5.
10: Who was my husband lost. After now, I don't know where the place is. But if you ask the security, they will take you and then put you to the White House. When you go to the White House there, you will never come back again. They will kill you immediately. And I have 3 children. These children, who will take good care of them? My sister. That is why I just come out from house, from my country, and then come where? To Egypt, and then from Egypt I come to Libya, from Libya I came to the Cordosa, because I want to find a very good place for my children to get education. That is why my sister took them all where? To Kakuma. I stay with my sister in Kakuma, because I lost my mom, my father. I lost them since I was very small. That is why.
11: So you are alone with your sister?
10: With my children alone, because if I stay in my country there's no good work for me to take responsible for my children, and I don't have someone who can support me. That is why I say that let me just go outside me myself, and then to make a very good money for them, to send them so that they can finish their school, and then they can get a very good
11: education
10: job in organization. Yeah, in organization. Or but in our government there is no good proper good salary for government. Only 2 tribes there in our country, Dinka and Nuer. They are the one they can just work for the government.
11: The
10: but the rest of we are approximately 64 different tribes in South Sudan. Oh. But the most dangerous people are Nuer and Dinka.
11: Okay.
10: They are the one controlling all
11: so
10: all
11: they,
10: the resources.
11: They control all the society.
10: All the society, all everything they control it, you know. Yeah.
1: E appunto qui ci riporta all'esempio che vi facevo prima, no? Delle etnie, chi prevale su chi, e a un certo punto volevo ho imparato, diciamo, in questi 5 mesi a non andare in profondità, perché non sono una psicologa, però ad andare indietro su e a calcare un po' la mano, perché appunto sono, diciamo, una sociologa e un'attivista, una militante, sulla loro vita di prima, perché è lì che c'è la loro forza, perché altrimenti nell'etichetta rifugiato, migrante economico, non c'è più la persona, e invece nella loro vita di prima c'è il loro potere. E allora l'ho chiesto: Susan, ma te che lavoro facevi in Sudan? E lei mi dice UN. Allora, questa intervista l'abbiamo fatta su WhatsApp dopo che lei è partita, quando io ho superato i miei problemi, no, di vulnerabilità, e pensavo di non aver capito, invece lei lavorava per le Nazioni Unite e ce lo racconta al minuto 8:30.
10: Yeah.
11: Okay, so she's caring about your children and her children.
10: Yeah.
11: And you were working so in the security before?
10: Before I was working in security, part of security in UN.
11: What does it mean, UN? United Nations.
10: UNMIS.
11: Oh, wow, Susan.
10: UNMIS.
11: And what do you do?
10: We are just working like those staff. When they are coming, we are checking them. Because we know that the staff of UN inside there, no one can come and visit the compound unless if you have. Yeah, we just want, if you want something like this one, we work as a reception to make this one, to make connection.
11: Okay.
10: If there are someone come to visit the UN, like want to visit how do you call it, finance office, or want to visit humanitarian office, or want to visit any office like this one, you can you can take them, you can, yeah, you show them the place, because when they enter there, there is no movement. Movement is not allowed within the compound of UN. Yeah, there's no movement there.
1: E qui ci racconta appunto la sua vita precedente, la vita precedente alla migrazione, il suo lavoro. Lei lavorava per questo reparto, appunto, si occupava in particolare della costruzione di edifici, il suo ruolo era quello della sicurezza, stava alla reception, appunto quello che ci ha spiegato.
3: Te l'ha detto per caso in Egitto invece che lavoro faceva?
1: In Egitto lavoravano per delle donne, facevano le pulizie. Quindi sì, aveva già in qualche modo sperimentato, ecco, questo ribaltamento.
3: E la sua direzione futura qual era?
1: Francia, lei è restata in Francia, sì. Poi tanti che mi dicevano Francia, dopo quando ci scambiavamo i contatti li trovavo a Calais, pronti già per salpare. E ho adesso un caro amico, è diventato un amico, che mi ha detto: sai, io guiderò la barca, mi daranno 800 euro, non pago il biglietto, e ecco. E mi ha detto: lo facevo anche in Sudan, perché mio padre era pescatore, ho provato a farlo a Napoli, ma mi hanno detto: no, tu sei solo un bambino. Quindi ecco, anche qui come cambiano le logiche, che cosa vuol dire essere bambino, che cosa vuol dire essere donna. Ora, mentre Susan parlava, mi è venuta in mente l'amica geniale, no? Queste due donne che hanno avuto percorsi di vita diversi per via dell'educazione, mi è venuto in mente loro due, le due sorelle, chi ha studiato e chi non ha studiato, cosa tocca all'una, cosa tocca all'altra, e ce lo racconta in questi minuti finali, a partire dal 17:59.
10: Being at home. But if she did not allow to say to for money in the
1: Si era poco linea, sì.
10: The network is not good.
11: Okay, so she was not working, and you was the only person who work in the family. Okay, so that's why you can pay your travel.
10: Yeah.
11: Okay.
10: Yeah, she cannot even pay them. She cannot manage to pay them all for school money. The school payment. Okay. Like, yeah.
11: How much is it, the school in Sudan?
10: Whoa,
3: Erika,
10: my dear.
3: Erika, my dear.
10: You know, since I was growing, my father died when we are still small. But my mom is the one taking good care of us. You know, we are like these parents. But at the time, education is not very high like the one this time in our generation. The payment is not very high. But now, most of the children in South Sudan, they are not going to school. They are staying at home. Especially when the mother is not educated, tell us. Most of them, they do business work. They can go to the market to sell, like, business woman.
1: E qui è stato, diciamo, avere un po' la conferma di quello che ho visto in 5 mesi, perché sono passati tanti bambini. Una delle ultime, Amina, era una bambina veramente incredibile, straordinaria, dall'Etiopia, è partita con la mamma, giovanissima anche la mamma, 27 anni, lei 10, e parlava perfettamente inglese, arabo, amharic,

0: E quindi ho veramente capito come in qualche modo queste donne mettano in atto una resistenza veramente ben organizzata, rompendo con quella logica appunto propria invece della dimensione eteropatriarcale fatta di necropotere. E questo lo fanno nonostante quella vulnerabilità che spesso viene solo mostrata come unica dimensione. Come se fossimo monodimensionali, ma da queste storie abbiamo scoperto che non è così. E un giorno ero in cucina, un compito che odiavo, non facevo quasi mai proprio per rigettare le mie stesse origini, no? Però quel giorno mi trovavo a passare di là, sarà stato un caso, e mi sono messa a chiacchierare con un ragazzo sudanese che anche lui stava dando una mano in cucina. E c'era una canzone alla radio, l'aveva messa lui con il suo Spotify e gli ho detto: ma di cosa parla? Perché era in arabo. E lui mi ha detto: parla di Kafka. E io gli ho detto: no, scusa, non ho capito. E lui mi fa: Kafka è tuo, no? È europeo come te. E questa canzone parla delle lettere che Kafka ha scritto alla sua amata Milena, come gli amati che si perdono durante questi lunghi, lunghi viaggi per le frontiere. E possiamo ascoltarla.
1: Ma è questa?
0: Sì.

0: Siamo ai saluti di questa puntata in cui ogni altra parola, oltre alle tue e quelle delle interviste, sembrava proprio di troppo, Erika. Però grazie per avercele portate con noi condivise. Non le abbiamo sentite nemmeno tutte le cose che avevi portato e ci hai detto prima 60 ne hai. Noi oggi sì. 5-6 ne abbiamo sentite. Tu stai tornando di nuovo a proseguire il tuo lavoro, che dire, un invito a non finire qua e a risentirci
1: volentieri
0: prossimamente, magari proprio su questi microfoni del Ponte Radio.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto, che dire, grazie tante davvero a chi ci ha ascoltato, un saluto alle Radio Sorelle, ogni venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, la prossima puntata è per Blackout, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sa di no.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout

Io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta.

E quando sono le 15:56 si riaprono i microfoni di Radio Onda Rossa. Eh sì, perché tra qualche minuto va in onda l'ultimo appuntamento con Split della stagione

E allora grazie a chi trilla. E allora questa è l'ultima puntata di questa stagione di Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop sulle frequenze di Onda Rossa, una radio senza padroni, senza padrini, senza patriarchi e soprattutto senza pubblicità. Oggi sarà una puntata un po' speciale. E subito in avvio, intanto grazie ancora a chi trilla, voglio salutare i prigionieri e le prigioniere di questo stato criminale, costretti a rimanere rinchiusi in questi periodi estivi dove si aggiunge sofferenza a sofferenza. E quindi questa radio odia il carcere e la società che ne ha bisogno. E allora ancora un saluto a tutti e tutti e grazie a chi ha trillato. Come dicevo, questo è Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop.

E vi ricordo sempre che c'è in corso il radio abbonamento. Eh sì, perché anche l'estate le bollette arrivano, i conti da pagare ci sono. E quindi c'è bisogno di tutti e tutte voi che continuate a sostenere questa radio come avete sempre fatto da 49 anni. E questo è il 50esimo. E vogliamo continuare ancora molto a lungo. Quindi www.ondarossa.info, lì trovate tutto. E allora, ho già parlato anche troppo, quindi cominciamo subito.

0: Hey, you motherfuckers, something that come in my house. I'm really him.
1: E loro sono Earth Angel X. E questa è More.

0: death on her lips. Catch the Holy Spirit, rebuke the bad dick.
1: E loro ci piacciono molto, Kneecap. Questo è Palestine. E c'è anche Fauzi.

E allora 17:27, allora questa voce vi saluta, vi auguro una buona estate, ma pensa sempre a chi è privato della propria libertà e a loro va un abbraccio fortissimo. E allora Split va in ferie, diciamo così, anche se insomma non andrà molto lontano, ma fa la sua pausa estiva da oggi, ritornerà a settembre per voi. Intanto insomma potete ascoltare sul sito della radio tutte le repliche se le cercate, ma se non avete proprio niente di meglio da fare. Ma invece concludiamo con un pezzo, l'unico italiano di quest'oggi, da un disco che si chiama Matriarchia e ci piace molto. E allora vi facciamo sentire Antifa Anthem, ci sono anche Gli Assalti Frontali e Er Tempesta. Lei è Ellie Cottino.

0: Radio Onda Rossa 87.9.
1: non ricordare quello che ho nascosto perché che dobbiamo non ricordare male.
2: Ricordiamoci di sostenere Radio Onda Rossa speciale,
1: la quello sempre passato per non sfigurare al vostro carnevale.

0: avete fretta di cominciare qua?
1: Sì,
2: no,
1: sì,
2: io
1: sì.
2: Ho fretta di andare via.
1: No, non ti preoccupare, che tanto te cacciamo.
0: Ma che qua?
2: No, non potete, io sono il direttore artistico, insomma.
1: Ah, ma non mi sbaglio, te stai pure domani, stai.
2: Domani.
1: No, non stai.
0: No,
1: te.
0: No.
1: Ah no, domani è stata Marco Gebb.
2: Sabato scorso,
1: è vero, com'è andata?
2: Bene.
1: Con chi stavi? Con Rotation?
2: Black Cat.
0: Col pomata.
1: Ah, che mi ha dato buco a me il pomata, come la vecchia sola.
2: Perché non lo sapevo, cioè, insomma, scarsa informazione.
1: Sì, scarsa informazione.
2: Però,
1: vabbè.
2: Insomma, il Black Cat ha fatto una selezione formidabile, antifascista.
1: C'è sempre tanta qualità su 87.9 di Radio da Rossa Chicco. Ma che cosa, dai. E vabbè, mancano solamente 8 minuti. 8, guarda.
2: 8 quasi.
1: Guarda,
0: 9 e 10 secondi. 8 e 10 secondi.
1: No, ma quello sta 10 secondi.
2: Siamo
1: indietro.
2: Molto precisi qua.
0: E tu sei a 10 secondi.
1: Allora, chiamateci da dove state per dirci che ore sono. Che noi qua abbiamo perso la cognizione, sì, del tempo, dello
2: non
1: spazio.
2: Sappiamo
1: non sappiamo più nemmeno come ci chiamiamo.
0: Ti rispondo come diciamo sempre a Blues Night.
1: Come dite sempre a Blues Afternoon?
0: È sempre l'ora di sottoscrivere a Radio Onda Rossa.
1: Mamma mia, chi sei? Gigi Sabani, porco due.
0: Le spiccia a casa.
1: No, volevo dire.

0: Dai, su, sta per partire, inutile che
1: sta cincischiando.
0: D'altronde, quando si cincischia è sempre per perché?

0: Comincia la vostra trasmissione preferita.
1: Anche perché
2: non la nostra, chiaramente, ma
1: no,
2: insomma, la vostra trasmissione
1: per
2: preferita.
1: Noi è solo l'ennesima perdita di tempo e soprattutto sudore che doniamo in maniera totalmente gratuita a questa radio veramente ingrata.
0: No, che invece ha bisogno di soldi.
1: Soldi, dateci. Esatto.
0: Scrivete a Radio Onda Rosso.
2: Dai, radio abbonamento è in corso, per cui c'è il radio abbonamento, c'è il conto corrente postale, basta andare sul sito www.ondarossa.info.
1: C'è crack tra due settimane dove potete venire a sottoscrivere la radio.
0: Sì.
1: E poi basta, che altro c'è? C'è il vostro buonsenso che vi fa sostenere Radio Onda Rossa, che dal 77 è libera da padrini, da padroni e da finanziamenti di qualsiasi tipo.
2: E da pubblicità.
1: E da pubblicità va avanti.
2: Che non è poco.
1: Nell'etere. Quindi, bentornati e bentornati a Le Faremo Sapere, la vostra trasmissione preferita in onda ogni venerdì dalle 18 alle 19. Spazio curato, aspetta, fammi finire la rotazione della trasmissione. Spazio curato dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nella persona del ripido presidente.
0: Ripido,
1: sì.
2: Il romantico direttore artistico,
1: Artistico e del politicamente scorretto Scopino. Oggi
2: bisogna dirlo.
1: Sì, oggi lo diciamo. E sono qui per fare concorrenza a Parenzo. Quindi
2: benissimo.
1: No, scherzo, Parenzo ti odio. Bentornate in questo spazio in cui ogni settimana ascoltiamo canzoni che ci vengono proposte sulla nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Ce ne arrivano centinaia di migliaia di miliardi, ma voi continuate a scrivere alla radio sperando di
0: noi le leggeremo tutte.
1: Le leggeremo tutte e vi prenderemo in giro, come d'altronde faremo con gli ospiti anche di oggi.
2: Benissimo, allora.
1: Però prima di cominciare io vorrei chiedere a te, direttore artistico, se va tutto bene, se sei preoccupato di qualcosa, se c'hai un...
2: Ma insomma, sono un po' preoccupato per Geronimo.
1: Geronimo Stilton?
0: Geronimo Stilton.
2: No, un altro Geronimo che ha presentato una querela contro Roberto Vecchioni.
1: Allora, un Geronimo che può tutelare i Vecchioni,
2: povero, perché è stato accusato ingiustamente.
1: Per me già sono contento.
0: È vecchio, anziano, perché
2: lo so, però insomma, dopo 17 anni Vecchioni ancora insiste nelle sue false accuse verso il povero Geronimo.
1: Ma Geronimo accusa... chi è Geronimo?
2: Geronimo La Russa. Il figlio di...
1: Ah, ma fa il cantante?
2: No. Era stato invitato a una festa a casa Vecchioni, però appunto a quanto pare a questa festa sono state sottratte alcune cose e Vecchioni ha accusato ingiustamente il povero Geronimo, che appunto si è dimostrato incolpevole, e dopo 17 anni l'ha ripetuto le sue brutte accuse, quindi Geronimo ha querelato Vecchioni.
1: No, allora aspetta, non ho capito. E si è rivelato colpevole Geronimo?
2: No, si è rivelato assolutamente innocente.
1: Innocente, quindi insomma, non ha rubato.
2: Non ha rubato, ma ti pare che Geronimo va a rubare?
1: Qual era quel politico che rubava i cosi? Quello che rubava al duty free dell'aeroporto. Dai, chi era?
2: Fassino, mi sembra.
1: Bravo. Va bene,
2: ma ognuno ha i suoi difetti.
1: Comunque,
2: insomma, del resto anche noi abbiamo i nostri.
1: Finalmente il governo si muove per qualcosa di sensato, fare causa a Vecchioni. Siamo molto contenti.
2: Va bene, allora possiamo partire con una canzoncina oppure ci avete altro da dire?
1: No, io dico subito musica, così andiamo a sentire l'ospite di oggi, ci facciamo due chiacchiere, poi più tardi, come sapete, vi saranno i momenti più attesi della settimana, qualche altra piccola bazzecola, ma niente di importante, insomma, dai, potete cambiare canale,
2: esatto.
1: Fate come vi pare. Musica, diretto.
2: Dai, è partita.

0: 18:06, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con gli ospiti di oggi, con Cowards. Ho pronunciato bene, ragazzi?
1: Sì.
0: Molto bene. Molto
2: benvenuti,
0: bene.
2: Allora.
0: Benvenuti. Raccontateci un po' chi siete, che cosa fate, da dove venite, perché lo fate, dove volete arrivare, sogni, speranze e se volete anche l'ascendente di quando è nato il batterista.
1: Ma, allora, siamo una band di origine, diciamo, recanatese, comunque vabbè, marchigiana, il batterista di Ancona, un po' sparsi. Siamo nati in realtà in una in campagna, in un casolare di campagna nel 2019, dove ci si riuniva per fare musica insieme di qualsiasi tipo senza troppe pretese.
0: È così che iniziano le migliori storie.
1: Esatto, infatti, casolari di campagna e zero pretese. E poi quando la cosa ha iniziato a prendere forma, abbiamo iniziato a dargliela anche noi. E dopo, vabbè, ci sono varie evoluzioni, vabbè, Covid, insomma, cose che tutti sappiamo, e insomma, diciamo, la peggiore è che
0: potrebbe essere stata colpa vostra, cioè, voi siete il pulsante zero, i Cowards sono il piazza,
1: può essere che c'era il battere lì nel casolare, effettivamente era un po' un delirio, può essere.
0: Io voi immaginate un po' così, comunque. Dai, scusa, continuo.
1: No, tranquillo. E niente, dopo appunto eravamo io che sono la bassista, Luca il chitarrista, e c'era un altro batterista che purtroppo ci ha lasciati perché è stato male, quindi insomma è andata così.
0: Ci dispiace molto.
1: E quindi ci siamo un po' stoppati perché appunto un attimo avevamo perso la rotta sia personalmente che in primis che come band.
0: Certo.
1: E poi è arrivato Michele, che già conoscevamo, con cui suonavamo in altri progetti, e quindi siccome c'era una forte sintonia abbiamo ricominciato, non più in un casolare di campagna, quindi abbiamo scampato altre malattie o la possibilità di infettare altre persone, e quindi niente, abbiamo ricominciato da dove avevamo stoppato e abbiamo ancora più forse strutturato il nostro immaginario, la nostra musica.
0: Allora,
1: non so, volete aggiungere qualcosa voi?
3: Allora, il batterista odierno è del segno dei pesci, l'ascendente non lo so.
2: Lo scopriremo presto.
0: No, ma tanto a me, io volevo sapere solamente l'ascendente, il segno non mi interessava. No, dai, a parte gli scherzi. Sto scherzando. Innanzitutto vi facciamo una domanda che praticamente sì. Facciamo quasi ogni settimana a tutti i gruppi, ma che commentiamo prima che possano rispondere, ossia che genere fate, anche se poi i generi qui in particolare a Radio Onda Rossa diciamo che li combattiamo per partito preso, e se proprio vogliamo parlare, insomma, che sonorità avete? Ecco, dai, prima di fate venire un po' di curiosità a chi è all'ascolto prima di ascoltarci il primo pezzo.
4: Guarda, praticamente le sonorità variano in base ai gusti che abbiamo noi, perché abbiamo tre tendenze diverse. A uno è fissato proprio per gli anni 90, al chitarrista completamente fissato per gli anni 90 con la musica noise,
0: gli anni 90,
4: grunge,
0: okay.
4: Post grunge. Io sono, siccome il puro più anziano di tutti, nato negli anni 60, e quindi ho sempre avuto un debole per la vecchia new wave, per il vecchio post punk, e invece Giulia, che è la più giovane di noi, è sempre stata molto fedele alle sonorità shoegaze dei primi anni 90, ancora doveva pure nascere, però è sempre stata fedele alla musica shoegaze, un po' all'indie rock in generale. Questa è la fusione dei nostri gusti, è venuto fuori questa cosa. Perché è stata una cosa abbastanza spontanea, cioè non è che avevamo in mente un genere su dove andare a pigliare praticamente. E invece la nostra musica è una cosa molto istintiva, e praticamente noi suoniamo quello che ci viene, quello che abbiamo dentro, e buttiamo fuori negli arrangiamenti,
2: Beh, a me sembra un ottimo modo per fare musica e ci piace molto, lo sì. aggiungo.
0: Sicuramente avete fatto anche venire curiosità a chi ci ascolta. Io aggiungo solamente che proprio ieri è uscito il vostro album.
2: Giusto? Silenzio. Che ci dite?
5: È uscito?
0: Giusto?
5: È uscito ma poi è rientrato.
1: Esatto, ci ha ripensato perché si era un collato.
0: È oggi in realtà il 19 giugno, scusate, non è ieri, fa. È oggi il 19 giugno.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: Niente,
2: adesso c'è un motivo se sono il direttore, tu è il presidente e tu sei il semplice scopino.
0: Sì, scusate, lo scopino sta avanti.
2: Eh sì, purtroppo la bassa manovranza è difficile trovare.
0: Vabbè,
2: di
0: adesso
2: livello,
0: non mi metterei a fare questa polemica perché poi lo sai che io non te la lascio passare, detto, quindi a canna. No, allora... Oggi esce il vostro album, quindi è un ottimo modo per presentarlo, io direi. E, ci andiamo a sentire a questo punto la prima traccia che introduce tutto quanto il lavoro e così tra poco ci facciamo delle chiacchiere.
2: Dai.
1: Va bene.
2: E come si chiama questa traccia?
0: La traccia si chiama Devils, l'album si chiama Can You Hear Me e dai, a fra poco.
2: Coward.
0: Coward solamente sulla Onda Rossa. Presentazione.
5: Sei sicuro che ce l'hai pronta?
0: Io...
5: va qualcos'altro anche?
0: Sì,
5: va qualcos'altro.
0: No, sono sicuro. Da adesso sono sicuro.
2: Va bene.

0: bello pieno.
1: Eh sì, sì, sì, suona bene.
2: Sì, con un sacco di, effettivamente con un sacco di suggestioni, no? Nel senso, cioè,
1: Si sentono le influenze di cui avete parlato prima, certamente.
2: Sì, un bel melting pot.
1: E allora, volevo chiedervi la formazione.
2: Anche se un po' si...
1: Infatti si intuisce, ma insomma volevo farla sentire a voi. Ci siete?
3: Sì, sì, allora, okay. Giulia Tanoni al basso e voce, effetti, delay, distorsioni. Luca Piccinini, chitarra, chitarra solista, voce, distorsioni, delay. E Michele Prosperi, il più anziano di tutti.
4: Il nonno. Dopo ci sono due pezzi, cioè un pezzo in realtà su questo disco in cui Luca ci scambiamo, io sono la chitarra e lui il basso.
5: In realtà siamo tutti buoni.
1: Sì.
4: Esatto.
2: Ok, io l'unica cosa che non ho capito è il nome del chitarrista.
5: Luca Piccinini.
2: Ah, Luca. Ok, no, avevo capito Ludo e quindi no, era giusto farlo capire.
1: Precisare,
2: giusto. E quindi va bene, raccontateci un po', ci avete detto che prima del Covid vi vedevate nel casolare per fare le prove, buttavate giù robe, poi insomma è successo quello che tutti quanti ci ricordiamo e che ha bloccato sicuramente il mondo della musica, come tanti altri comparti, e poi siete ripartiti al di fuori del casale, però non ci avete detto dove, come, niente.
1: È molto curioso.
2: Sì, raccontateci un po'. Com'è stato fare queste 8 tracce di questo nuovo album? Come insomma avete arrangiato in sala? Avete collaborato con qualcuno? Non lo so, insomma, raccontateci un po' come l'avete tirato su quest'album.
5: In realtà questo è il secondo disco. Il primo disco, anzi è il terzo. Il primo disco abbiamo fatto un tributo al nostro batterista, purtroppo deceduto. E il secondo disco è quello, diciamo, dove siamo un po' risorti dalle ceneri di questa tragedia. Abbiamo iniziato piano piano in una sala prove che abbiamo, un sotterraneo dove stiamo anche adesso,
4: morendo di caldo
5: in questo momento, siamo un po' risorti dalle ceneri di quello che era. Abbiamo fatto un po' tutti un po' di mente locale, non so, siamo ripartiti con energia nuova, ma tendente al disagio, al depresso. Comunque questa brutta storia ci ha toccato molto, perlomeno.
1: Certamente,
0: certo.
5: Perché oltre che un batterista era, insomma, un mio grande amico, lo conoscevo da 30 anni, quindi insomma un attimo ho vacillato, non c'avevo nemmeno voglia di suonare personalmente. Comunque Michele ci ha dato energia nuova, anzi, probabilmente se non c'era lui, se non interveniva Michele, il nuovo batterista, credo che non avremmo più suonato. Ci ha dato insomma ispirazione e energia nuova per poter ricominciare.
3: A me mi inteneriva molto la storia sul fatto che avevano perso questo batterista e aveva ascoltato le tracce del disco con il batterista vecchio. Avevo notato che su queste tracce avevo visto praticamente tanta energia, tanta voglia di fare, e quindi mi sono sentito in dovere di mettermi in gioco perché cercare di fare qualcosa insieme a loro, perché li ritenevo molto, molto bravi e con tante idee. E quindi da lì abbiamo iniziato a suonare, abbiamo fatto il secondo LP che è andato abbastanza bene, praticamente Ghost and Cowards, e adesso nell'onda, cioè secondo me il fatto è che il ferro va battuto finché è caldo, e quindi esatto, e quindi siccome abbiamo avuto abbastanza consensi sul disco precedente, abbiamo deciso di farne un altro praticamente quasi subito, perché il materiale veniva fuori abbastanza velocemente, e quindi ritenevo che anche questi pezzi erano molto buoni, e quindi niente, abbiamo deciso di registrare questo terzo disco che è anche molto più cupo, e un po' ci rappresenta un po' i nostri caratteri, dove dobbiamo andare a parare, i nostri disagi, come siamo proprio mentalmente, come siamo psicologicamente. Questo è il risultato dell'ultimo disco.
5: Disagio.
2: Vabbè. Allora, scegliete voi una canzone da ascoltare.
1: E comunque siete nel posto giusto.
2: Sì, sicuramente.
4: Oh, canzone quale, raga?
5: Bad Trip, direi.
2: Alla grande.
5: Ursula. Ursula?
2: No. Allora, ci andiamo a sentire Bad Trip. Quando torniamo
1: mentre voi litigate, noi sentiamo Bad Trip.
2: Esatto, quando ritorniamo in voce, quando ritorniamo in voce, parlate più vicino al microfono, va bene?
4: Ok, sì.
2: Dai. Bad Trip. Crowbars.

0: Bad Trip.
1: E insomma, energia proprio, eh?
0: Sì.
1: Come diceva giustamente il presidente, che oggi
2: un sound pieno, eh? A me piace.
0: Ci fa piacere, se piacete al presidente.
1: Sì, siete già un passo avanti.
0: Sì, verso il baratro finanziario del gruppo, sicuramente. E infatti, questo apre alla domanda di questo altro spezzone, che sarebbe, insomma. Come va la musica dal vivo dalle vostre parti? La portate in giro questa roba? Fate concerti? Girate anche insomma in altre regioni, in tutta Italia, in Europa, nel mondo? Come va il live?
3: Ma allora, tutto sommato diciamo che non ci possiamo lamentare. Comunque dall'uscita dell'altro disco abbiamo fatto una trentina, sì, più o meno, di date in varie regioni. No, infatti, anzi, vista appunto, cioè, immaginiamo il perché della domanda, visto un po' la condizione, insomma, dei locali messi alle strette da spese, più anche alla chiusura di alcuni, non ci possiamo assolutamente lamentare.
4: Tra l'altro siamo stati a Roma.
3: Siamo stati a Roma, infatti, al Fanfulla.
5: Settimane fa.
3: Vero? E quindi sì, dai, cioè, diciamo che noi siamo soddisfatti, abbiamo suonato tra Puglia, Campania, Lazio, vabbè, Marche ovviamente, Emilia Romagna, quindi
1: insomma vi date bene da fare, giustamente.
3: Sì, esatto, serve un po' di sbatti, però anzi parecchio sbatti, non un po', perché sì, comunque c'è molta richiesta, i locali sono sempre meno, quindi, però vabbè, dai.
0: E fate, vi promuovete da soli oppure vi affidate a qualcuno che vi segue sotto questo profilo?
3: Allora, per le date no, ci arrangiamo da soli, dopo come promozione in generale sì, abbiamo proprio quello che riguarda l'ufficio stampa in generale per la pubblicità del disco, non per le date, quindi sì, peyote tra l'altro, infatti.
0: Sì, sì, che... infatti, no, volevo dire, innanzitutto sono molto contento, insomma, che abbiamo ospitato, che siete qui insieme a noi, insomma, che facciamo sentire la vostra musica, e mi fa anche piacere sentire,
3: grazie a voi, infatti,
5: grazie a voi.
0: Mi fa veramente piacere sentirvi dire che vi curate il booking, come si dice, diciamo, in inglese, da soli, e che riuscite insomma a girare così tanto, perché significa appunto che c'è un tessuto forte di questa roba, che di queste sonorità che portate in giro, veramente una delle poche gioie dell'anno, dire, faremo sapere a sentirvi dire che questa roba qua veramente, dai, regà. E quindi prossimi live che ci avete in previsione?
3: Allora, uno sicuramente a Ferrara il 24 luglio e il giorno dopo probabilmente a Reggio Emilia, da confermare, però si sta facendo per, e poi a settembre uno qua in zona con
5: il Dong,
3: esatto, il circolo Dong,
5: molto importante della zona, molto che lì sono passati gruppi veramente anche grandi, palco eccezionali, sono passati Anteni, Uzeda, anche gente abbastanza da urlo, diciamo.
3: Dopo lì giochiamo in casa, perché appunto dopo, siamo in famiglia, però.
5: E dopo forse anche siamo in trattativa per suonare a Bagni Elsa, a Fano Pesaro, e anche lì è
3: un bel palco,
5: un luogo dove hanno suonato band americane come Matmos, Gringo Star e altre Uzeda, cioè, quindi anche
0: vabbè, un posto dove insomma vi farebbe
1: un
0: piacere
1: bel posto dove suonare.
0: E noi auguriamo insomma di riuscire a chiudere anche quest'altra date, e andiamo con la domanda di rito che facciamo,
1: sì,
0: a tutti
1: la domanda di rito che facciamo a tutti, e ci aspettiamo come sempre una risposta assolutamente sincera,
0: assolutamente,
1: perché, insomma, sapete cosa, avete capito dove siete, come mai avete scritto a Radio Onda Rossa e se la conoscevate?
0: Allora, visto che loro, come tanti, non tantissimi, però come alcuni gruppi che abbiamo sentito in questa stagione come nella scorsa, ci hanno contattato tramite ufficio stampa, la domanda diventa se conoscevate Radio Onda Rossa prima dell'intervista.
3: Sì, in realtà sì, dopo vi ha scritto il nostro ufficio stampa.
1: Ok.
3: Però sì, la conoscevamo.
0: Va bene, allora.
3: Perché avete intervistato anche altre band che conosciamo, quindi.
1: Ah,
3: sì,
1: benissimo.
3: Quindi poi, insomma, anche su.
1: Quindi siete venuti preparati.
3: Sì, sì.
0: Maledizione, dobbiamo cominciare a farti domande di rito, diretto. Va bene, e allora niente, non ve lo spieghiamo che Radio Onda Rossa è quella che è, tanto la conoscono su per giù bene o male tutti. Se la volete sostenere, chi è l'ascolto e voi che siete intervista, sapete come fare, andate sul sito www.ondarossa.info. E l'ultima cosa che vi chiediamo prima dell'ultimo pezzo che andiamo a scegliere insieme è come fanno a trovarvi chi ascolta, insomma, come fa a trovarvi nel mondo?
3: Ma allora, ci trova sui social principali e da lì può accedere ai link Bandcamp, SoundCloud, Spotify, tutto, esatto, tutto in ascolto gratuito, YouTube, tutto. Okay. Ovunque, siamo sparsi.
4: Però ci sono diversi cowards, purtroppo un nome inflazionato, e ci sono varie formazioni tipo francesi.
3: Okay. Quello con meno follower siamo noi.
0: Vabbè. E basta cercare magari il titolo degli album.
4: Anche
0: che
4: è da poco.
3: Vabbè, sì.
0: No, scusa, ti ho coperto, non si è capito che cosa hai detto, però volevo dire che basta cercare appunto anche il titolo dell'album, che è appunto Can You Hear Me.
2: Che volevi dire?
0: Esatto, che stavi dicendo?
3: Ah no, il batterista diceva che è da poco, giustificava
4: i pochi follower che siamo da poco nel giro.
0: Allora, io vi consiglio di cancellare, anzi Radio Onda Rossa vi consiglia di cancellarvi dai social
1: e da Spotify.
0: E da Spotify. Però insomma, però alcuni della radio direbbero anche da YouTube, però insomma poi diventeremo veramente troppo estremisti e quindi poi dopo Bandcamp rimane insieme a SoundCloud quello che... Beh, però insomma
3: concordiamo, Spotify sarebbe da abolire dopo, vabbè, per gestioni più alte, insomma, quando vengono buttati fuori i brani, anche le etichette in generale hanno dei pacchetti che buttano su tutte le piattaforme, però se si potesse escludere Spotify noi non piangeremo di sicuro.
0: Io penso che si possa, se lo richiedete, penso che si possa fare, in realtà non è una cosa così così impossibile. E io mi chiedo, cioè nel senso, poi non è a voi che sto facendo questa domanda, è una domanda che facciamo spesso, ci facciamo anche tra di noi, insomma, quale sarebbe l'alternativa a questa roba qua? E la risposta per il nostro piccolissimo, noi ce l'abbiamo, è Radio Onda Rossa, e appunto che è l'esatto contrario di quello che è quel mercato della musica là. Va bene, io ragazzi,
1: sì, siamo ai saluti, quindi
0: moltissimo,
1: insomma, di essere vi ringraziamo veramente.
0: Vi chiediamo di scegliere l'ultima canzone da far ascoltare e se venite a Roma passate per Radio Onda Rossa, chiamateci, scriveteci, insomma sentiamoci, fateci sapere. E non è detto che non possiate essere chiamati prima o poi dalla radio per fare delle cose a sostegno, quindi aspettatevelo.
3: Volentieri.
4: Magari.
0: Dai,
2: bravi.
0: Dateci l'ultimo titolo e ci salutiamo.
3: Your Party is Gravy.
2: Senza litigare, okay. Senza litigare. Siete d'accordo?
0: E allora andiamo a sentire Your Party is Gravy.
1: E allora vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo.
3: Grazie
1: per essere
3: ancora
1: stati
3: a voi,
1: qui con
3: è
1: noi.
3: Stato un piacere.
4: Grazie veramente.
0: Grazie. Siamo a voi. Grandi Cowards, ci andiamo a sentire appunto l'ultima traccia per oggi. Se li volete cercare, li trovate anche su SoundCloud. Quindi segnateveli. Your Party is Gravy. A fra.

0: A me piace.
1: Non male, non male, non male. Va bene, va bene.
0: Un concertino per la radio.
2: Sì, sì, bravi proprio.
0: Si potrebbe interessare.
1: Si potrebbe fare. Va bene, allora siamo arrivati a.
2: A un momento clou.
1: Ah, sì, al primo momento più atteso della settimana.
0: Momento clou.
2: Eh sì, quest'oggi abbiamo il pensierino di Vasco Rossi.
1: Vasco Rossi?
2: Vasco Rossi.
1: Attenzione, qua tremano tutti quanti.
2: Che duella con Ultimo per il. Diciamo per il titolo di maggior concerti, insomma, maggior numero di spettatori.
1: Ah, aspetta, aspetta, aspetta.
2: Sì, perché Ultimo
1: c'è una
2: fa
1: baruffa
2: questa...
1: su.
2: No, beh, insomma, diciamo,
1: quanto
2: Ultimo
1: la gente
2: fa questo
1: è disposta
2: concerto...
1: a pagare per vedere piccolissimi i loro artisti preferiti.
2: Esatto, esatto. Okay. E insomma, Ultimo farà questo concerto a Tor Vergata e invece Vasco ha annunciato per il prossimo anno 10 concerti allo Stadio Olimpico.
1: 10 Stadio vabbè. Olimpico.
2: E allora leggiamo il pensierino.
0: Secondo me lo riempie 10 volte.
1: Allora, secondo me sarà per
2: non saprei, però
1: secondo me sarà per questo che stanno a fare lo Stadio Nuovo da Roma, perché
2: per alcun... Vasco.
1: Sì, no, veramente porco
0: no,
1: due.
0: Così a Roma se ne va in un posto tranquillo.
1: Tra l'altro oggi è uscito un diciamo un report del coordinamento Siparco ex non stadio, diciamo. E interessante che fa vedere chi sono quelli che mettono i soldi per lo stadio.
2: Sicuramente andati. Tutte brave persone.
1: Sì, ne hanno parlato anche in altre trasmissioni qua della radio. Però appunto stiamo a parlare di sempre
0: Palazzinari.
1: No, che Palazzinari, stiamo a parlare roba Goldman Sachs, di quel genere lì, insomma. Genere che sì, che sicuramente a Roma già c'ha grandi proprietà di palazzi, ma in realtà stiamo a parlare di gente che produce armi, che produce farmaci sui quali fanno speculazione, fanno insomma elettronica, dove sfruttano lavoratori e lavoratrici in giro per il mondo a prezzi bassissimi, e tante altre cagate che non sapremo mai, ma che siamo molto sicuri che riescano a fare. Comunque, pensierino,
2: allora, passiamo al pensierino. Sì, il pensierino risale di Vasco Rossi,
1: è di Vasco,
2: risale però al 2022, quando il sindaco Gualtieri gli consegnò la lupa capitolina.
1: Sì,
2: disse allora Vasco: dedico questo premio a mio papà Carlino, veniva a comprare la frutta ai mercati generali, partiva da Zocca alle 2 di notte, non ha assistito al mio successo, sono commosso, fiero e grato, a Roma mi sento a casa, è una città straordinaria per noi che veniamo da fuori, la città eterna. Insomma, un po' così.
1: Vasco turista.
2: Io userei un altro termine, ma insomma, diciamo,
1: lasciamo. No, dai, esprimiti, ti prego. Non lasciare un.
2: Lo lasciamo alla fantasia di chi
1: dai,
2: ci ascolta.
1: Dai,
2: insomma.
1: Ti prego.
2: Un po' così, diciamo, ammiccante almeno, ammiccante. Diciamo, per non dire altre parole peggiori.
1: Ammiccante. Lascia questo dubbio,
2: Sì.
1: Vasco Rossi ammiccante.
2: Si preparava già il terreno praticamente, insomma, per la sua venuta a Roma.
1: Ah, per i 10 per i 10 concerti, dici.
2: Certo.
1: Ma secondo me non c'è manco bisogno di fare tutta sta recata di culo.
2: Però insomma, dici? Fa bene sempre dire queste cosine.
1: Sì, sì, no. La trovo assurda lo stesso dichiarazione.
0: Secondo me non lo può mai riempire 10 volte. Quanto porta lo Stadio Olimpico?
2: 60.000?
1: Ma dipende da quanto metti i biglietti.
2: 600.000 persone? Ma insomma, mi sembra un po' esagerato.
1: Dipende da quanto metti i biglietti.
0: Ah, certo, 5 euro.
1: Magari
2: 5
1: gratis.
2: Euro non credo.
1: 10 concerti gratis all'Olimpico dovrebbe far Vasco. Il sostegno della Leonda Rossa. Allora sì, che taregge. Cioè, allora sì, che saresti il numero uno, porco due, Blasco. Visto che andavi a comprare verdure al mercato generale, vieni a sostenere la Leonda Rossa.
2: 10
0: Vasco, uno di noi.
1: 10 concerti.
0: Il papà di Vasco.
1: Allora annunciamo oggi 10 concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo. No, abbiamo detto a Stadio Olimpico. A sostegno della Leonda Rossa.
2: Ok.
1: Tutta a spese della casa discografica di Vasco. Tutto a sostegno.
2: Insomma, avrei qualche dubbio, ma comunque magari sentiamoci una canzoncina così ci rilassiamo.
1: Abbiamo detto l'anno prossimo, vero?
2: Sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, dai, abbonamento quest'anno possiamo pure
2: chiudere qua.
1: Allora, lo lisciamo la radio abbonamento.

0: Se facessimo che questi concetti fossero a sostegno della radio.
1: Non te mangia il microfono.
0: No, non è che non me lo mangia, è che giro intorno, faccio effetto panoramico, capito?
1: Invece non funziona così, questo è direzionale.
0: Direzionale. Ma comunque, niente, Alberto Fortis su Repubblica, il presidente, gli è uscito una cosa che voleva condividere con noi. Io ho detto: chi è Alberto Fortis?
1: Ecco,
2: sei poco informato, non segui la musica bella.
0: Non seguo la bella musica italiana.
1: Alberto Fortis è un cantautore storico. Mo ha fatto che cazzo, una fula brutta.
2: Non mi ricordo il titolo, ma insomma, meglio per noi.
1: Una contro i romani, ma poi ha fatto anche.
0: Che vuol dire una canzone contro i romani? Scusa.
2: Una canzone dove conteneva un verso che appunto parlava male di te.
1: Vi odio a voi romani, una cosa,
2: sì, una cosa del genere, ma insomma poco interessante.
0: Vabbè, d'altronde.
2: Sì, ma il presidente voleva condividere un'altra cosa, se ho capito bene.
1: No, certo, perché la notizia è questa: Alberto, certo. Fortis, due punti. Quando Linda e Paul McCartney mi offrirono uno spinello.
2: Una notizia veramente clamorosa, veramente da mettere in prima pagina.
0: Uno spaccato di un tempo che fu. Va bene.
1: Linda e Paul McCartney che fumano gli spinelli, mi sembra proprio una cosa assurda.
2: Vabbè, tu sei poco informato, perché
1: ma
2: Paul
1: Alberto
2: McCartney
1: Fortis avrà detto di sì o di no.
2: E comunque ti informo che Paul McCartney non è potuto entrare in Giappone per tantissimi anni.
0: Per colpa
2: non poteva metterci
0: spinelli.
2: Piede, perché una volta facendo un tour con i suoi Wings.
1: Sì.
2: Fu beccato con non so quanti chili di marijuana dentro i bagagli, per cui sì. Il giapponese,
0: la leggenda narra, dentro dentro le casse, la leggenda,
2: sì,
0: narra.
2: Non so dove,
0: dentro il sound system che si portavano indietro, però
1: per cui so qualche spinello,
0: forse quelli erano in Floyd,
2: anche se
1: hanno fatto una canzone sull'LSD, voglio dire, in quegli anni
2: però appunto gli Wings sono anche noti, perché insomma erano in quattro, due degli Wings sono morti per overdose, per cui insomma una certa frequentazione ce la devono aver avuta probabilmente.
0: Allora, musica, canzoncina spensierata.
2: Sì, ma il presidente è poco reattivo, lo vedo, sì. Insomma, perché non...
1: stavo cercando come si chiama sta canzone di Alberto Fortis, ma...
0: Però tu vuoi anche mettere la musica nel frattempo la cerchi, capito? Funziona così,
2: alla
1: fine.
2: Alzi
1: no,
2: il
1: ma poi alla fine, in quanto dobbiamo parlare di Alberto Fortis?
0: Ma guarda, l'hai fatto tutto...
2: Basta, solo che basta. Sta alzando il cursore,
0: cioè,
2: sbagliato.
0: Praticamente, se non sbaglio, si è preso praticamente un intermezzo musicale, cioè nel senso, fra due spazi musicali abbiamo parlato di questo Alberto Fortis, che io certo. Non sapevo nemmeno chi fosse. Tu l'hai letto su Repubblica, che non è un giornale che leggiamo a Radio Onda Rossa.
2: No, assolutamente
1: live.
2: No.
0: Perché hai letto
2: neanche fuori da Radio Onda Rossa?
1: Per vedere cosa c'era, un po' che covava nell'aria della musica italiana.
0: Vabbè.
1: Adesso
0: vabbè.
1: C'è anche Olli che arriva alla prima tournée negli Stati. Mamma mia,
0: non te sto manco più a sentire, guarda, sto a leggere Rolling Stones.
1: Ecco, popolarità significa.
0: Metti la musica!
2: Alza il cursore.
1: Raffaella Carrà.
2: Basta così.

0: E allora rientriamo in voce per un'altra, così, un'altra pillola. Siccome sapete che io sono molto attento ai soldi, insomma, una cosa che mi interessa particolarmente, anche perché, insomma, qui sono da direttore artistico, insomma.
1: A quello dovrebbe pensare il presidente.
0: No? Il presidente non ci pensa, però vabbè, no, insomma,
1: effettivamente
0: io
1: con i soldi
0: gratis,
1: ho un brutto rapporto.
0: E leggiamo sempre appunto dal mio giornale preferito che solo dal 2022 al 2024 gli appuntamenti, i concerti, gli eventi in Italia hanno generato un giro d'affari totale di 2,52 miliardi in Italia. Che si traduce in,
2: sì, abbiamo visto, anche cresciuto
0: al PIL nazionale di 1,35 miliardi e un'attivazione complessiva di 13.098 posti di lavoro, e di cui 5.700 nell'intera città metropolitana. E quindi il futuro sarà sempre più ambizioso. Anche perché, insomma, sempre sullo stesso bellissimo giornale.
1: Devi parlare nel microfono, però.
0: Sì, hai ragione. C'è un bellissimo articolo che parla di alberghi, ristoranti e trasporti. Con i concerti guadagna tutta la città.
2: Sì, è vero. Guadagna quale città? Quale città guadagna? Perché questo è il bello, nel senso.
0: Vabbè, il mio albergo, la mia catena di trasporti e la mia catena di ristoranti guadagna sicuramente dai concerti che
2: ma
0: fanno,
2: ci guadagnano insomma. Tutti ci guadagnano le compagnie aeree da quelli che vengono e trasportano qualsiasi cosa qua a Roma fino a quando la riportano via. Di che stiamo a parlare, dai? C'è un giro dei soldi che è veramente imbarazzante. Era sta roba, loro se la spingono come una bella cosa, come una roba da rivendicarsi, ma noi sappiamo bene, come dicevamo prima, che ce la mangiano sopra. Squilla al telefono, sarà un
0: squilla
2: trillo,
0: il telefono, chi sarà? Intanto mettiamo un po' di musichetta.
2: Dai, mettiamo la canzone e poi torniamo con

0: Allora, cominciamo subito. Una nuova entrata al primo posto.
1: Vai.
0: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, il titolo di questo disco di Olivia Rodrigo, che entra al primo posto.
1: Ah, ho letto un articolo su Olivia Rodrigo. Non ci interessa.
0: Va bene, al secondo posto, Comuni
2: Immortali.
1: Non ci interessa, eh? Abbiamo detto.
2: Non ci interessa.
0: Non ci interessa. Al secondo posto, Comuni Immortali, Achille Lauro.
1: Nemmeno.
0: Al terzo posto, Geolie, Tutto è possibile,
1: Prado,
0: stabile. Al quarto posto, Vangelo, Shiva, ritorna, risale in classifica.
1: Che comunque, quando si tratta di sta roba, è sempre meglio grattarsi.
0: Infatti. Al quinto posto abbiamo il tuo preferito, Mediterraneo, Dopo il mare, con Bresh,
1: il fantastico smacchiatore multiuso che potete trovare da ogni cinese, barra...
0: barra e barra. Basta. Al sesto posto, io tragicamente purtroppo in declino, anche se sono 85, 86 settimane, Holly
1: tutto su una pinna,
0: sempre.
1: Sulla rota, sulla tangenziale al centro di Roma,
0: e ho perso il concerto di Holly, che era sold out qui a Roma, e vabbè. E poi abbiamo questa cosa che, insomma, sottopongo alla vostra attenzione, sì. Il titolo è War
1: Astro.
0: Astro si chiama.
1: Astro con la O finale.
0: Astro
1: War.
0: Astro.
1: Andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Sì. All'ottavo posto, guarda un po', Bad Bunny, Devi tirar mas fotos, ormai proprio in.
1: Tu sei male tu scala, parano verte mas. Parano verte mas.
0: E il mio la persona con cui condivido il parrucchiere, sì, insomma, sì, non mi veniva bene. Insomma, è Samurai Jai al nono posto con Amatore.
1: Amatore,
0: che titolo meraviglioso.
1: Samurai Jai, quanti anni ce l'ha? 13 anni? Quanti anni ce l'ha?
0: No, insomma,
1: è grande.
0: C'ha una bella pettinatura.
1: C'ha una bella pettinatura.
0: E al decimo posto, Geolier con Dio lo Satto.
1: Due volte Geolier?
0: No, una volta.
1: No, già l'avevi detto, Fru Geolier.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Come no?
0: Olivia Rodrigo, Achille Lauro. Ah sì, Geolier, Tutto è possibile.
1: Bissa.
0: Al terzo posto.
1: Fratem.
0: Due dischi nei primi 10 posti. Non me l'ero accorto. Si vede che, insomma.
1: Va bene, siamo contenti che Napoli caput mundi, dai. Mamma mia, quei romanisti che stanno aspettando sotto la radio. Dai, metti una canzone che sennò.
0: Esatto, una canzone estiva. Se però il presidente non alza il cursore.
1: C'ho 3 minuti per scappare da oggi.

0: Oh, aspetta, direttamente ripeti il titolo di questa canzone.
1: Il titolo di questa canzone sì. Stiamo sentendo sì. È Sensation.
0: Sensation. Che taglio.
1: Forse non si pronuncia in un altro modo.
0: No, non lo so. Però sarà spagnolo, tipo, sarà tipo una...
1: Sì, sì, è spagnolo sicuramente.
0: A me va sempre ride quando pure quando devo presentare i gruppi, no? Cowards. Cioè nel senso. Che taglio comunque.
1: Lo sanno tutti che non abbiamo studiato. Vabbè.
0: No, ma non è quello. Cioè, nel senso che tanto come fai sbagli.
2: Parla per te, eh.
0: No, che la cosa bella è che come fai.

0: sbagli, cioè nel senso pure che, cioè, a parte tipo che ne so, certe volte stanno dei gruppi tipo che Art 5, 5 numero 7, le canzoni sono tipo 64, no? E porco, sì, 2.
1: Sì. Ma diciamo, troppo...
2: Ah, ci siamo quasi. E allora?
0: Poi ci stanno altri gruppi invece che hanno proprio il numero accartocciato fatto apposta per fatte sbagliare. E che ci hai bloccato?
2: Era finita la canzone.
0: Ce l'ha bloccata.
2: Però ce n'abbiamo un'altra prontissima.
0: Ce l'abbiamo un'altra prontissima.
3: Vabbè, la pettinello sottofondo.
0: No, vabbè, tanto siamo arrivati al termine.
2: Squilla il telefono.
0: Sarà un'altra comunicazione. Musica allora, dai.
3: Musica.

0: Wow. Pure questa
1: qua, insomma. Ah. Vabbè, una citazione era.
0: Va bene, purtroppo anche oggi l'ora di faremo sapere è finita.
1: Vabbè, però abbiamo ancora spazio per un pezzettino.
0: Abbiamo altre canzoni?
1: Sì, una sola, magari però la metterei. Insomma.
0: Va bene. L'elettro artistico reclama il suo spazio.
1: Sì, insomma.
2: Mandiamola, dai.
1: La mandiamo?
2: Dai.
0: Certo, se abbiamo tempo.
1: Allora si chiama Nadem e la mandiamo.
0: Nadem. Questo è facile, te dicono. Secondo me quelli più difficili sono i portoghesi da pronunciare.

0: Oggetutto dice la Val di Susa.
1: Sean Cudi, stiamo a parlare, sì, di Sean Cudi che domani sera suona Acrobax, 15 andate, 15 andate e ci fate sapere com'è.
0: Dai, sì, è forte.
1: Sean Cudi l'abbiamo citato forse all'inizio dell'altra stagione, dell'altro anno, perché fece un discorso da un palco sulla questione, sul conflitto, diciamo, palestinese, ma più in generale proprio su tutto quanto quello che riguardava tutti quanti i conflitti africani in Africa e a salire verso il Medio Oriente, diciamo. E diceva, un concerto che forse faceva in Germania, e diceva: voi tutti quanti qua state con le bandiere, vi vedo grandi che sostenete queste lotte qua, e però appunto quello che consigliava, diceva: l'unico modo che ci avete reale di agire è quello di, non è tanto di stare a pensare alla questione palestinese, libanese, afghana, è quello di cambiare le cose dove state voi, fate capire che questa roba non va bene, dove, cioè nel senso, fate smettere i vostri governi di produrre armi, fare affari con chi lucra su queste guerre, appunto, che sono tipo quelli che stanno a costruire lo stadio,
2: assolutamente condivisibile,
1: che sono quelli che stanno a costruire lo stadio, ripeto. Va bene,
2: siamo ai saluti.
1: Siamo saluti, però, nel senso,
0: dobbiamo dire
1: lo
0: che...
1: spazio comunicazioni della fine settimana non lo fai, Presidente. Scusa, ma la settimana scorsa ci hai intrattenuto mezz'ora con tutte quante le due cose. Allora, stasera c'è Sona,
0: certo,
1: c'è Sona al Forte. Quindi andate al Forte, che c'è sicuramente un appuntamento con Sona, che è appuntamento di musica dal vivo, che fa dal Forte, okay. Musica emergente, mo non mi ricordo che c'è sta settimana,
2: però insomma basta a vedere, cercarlo,
1: sì, sul sito del Forte, forteprenestino.net.
2: E invece l'annuncio ferale che dobbiamo dare, certo, è questo,
1: quale sarebbe?
2: Perché questa è l'ultima puntata,
1: le faremo sapere. Chiude qui.
2: Sì,
1: non scrivete più a Onda Rossa,
0: chiude
1: io
0: qui per la stagione,
2: certo, tornerà appunto, no, dopo l'estate,
0: continuate a scrivere, tanto abbiamo lo scopino per continuare a leggere le mail.
1: Sì, vi selezioniamo per l'anno prossimo, programmiamo tutto e cioè comunque quale sarà il primo gruppo del 50° anno di Onda Rossa?
2: Vedremo, chissà.
1: Ma quando ricominciamo? A me già mi manca venire in radio di tutta quanta sta serie di baggianate.
2: Vabbè, perché tu sei giovane, quindi è normale.
1: Vabbè.
2: Va bene, allora.
0: Invece sapete che stasera c'è una cosa blues. Ah no, vabbè, Stone Batch Blues, la presentazione di un libro con dibattito. E poi c'è un concerto jazz.
1: Un concerto jazz, sicuramente ce ne sarà più.
0: Inferno all'ex 51.
1: L'ex 51.
2: Va bene.
1: Non conosciamo. Va bene, comunque.
0: Come l'ex 51 lo conosciamo?
1: Ah, con la
0: Aurelia.
1: Va bene, grazie.
2: Quindi possiamo salutare
1: questa stagione. Buona estate, mi raccomando, non fate i bravi.
2: Salutiamo il nostro affezionato pubblico che ci segue con grande affetto.
1: Sì.
2: Tutte le volte ci mandano prosciutti, salami e formaggi.
1: Ma che portate una biretta, posti gabbe. Però vabbè, ci vogliamo bene lo stesso. Dai, ci sentiamo la stagione prossima.
2: Sì, insomma.
1: Cioè, nel senso, volevo dire la settimana scorsa.
0: Ci sentiamo la settimana scorsa.
1: Però
2: già arrivano le telefonate qua.
1: Lamentele, certo. Perché poi basta dice una cosa sbagliata, subito qua tutti col dito puntato. Vai, musica, la sigla più bella del mondo.
2: A settembre
1: ci risentiamo. Tra poco le mine pindariche di voli saltellanti.
2: Mi
1: sa che vanno dato buca. Fondamentale ci sarà?
2: Se, probabilmente sì, potrebbe, fondamentale, potrebbe. Non manca mai.
1: Fondamentale, ci sarà. E poi Blues Night, registrata di Afternoon.
0: Quella ci sarà, ci sarà. Poi andremo in diretta.
1: Andate in diretta.
2: E poi notturno elettronico.
1: Pubblico, andate in tutti quanti. E poi c'è il notturno elettronico. E vabbè, comunque sostenete la radio. Un saluto.
2: Eh sì, perché anche d'estate le bollette arrivano, ci danno i conti da pagare, insomma.
1: Sì, la radio continua a trasmettere.
2: E la radio non va in vacanza, l'informazione della radio continua sempre. Tutta l'estate per voi.
1: Va bene, un saluto come sempre a chi non gode della libertà personale.
2: Un abbraccio fortissimo a tutti e tutte i prigionieri e le prigioniere, con l'augurio di riacquistare al più presto la libertà a tutti e tutte.
1: Dai, forte.
0: Dai, a presto.
2: E allora, ciao.
1: Vai con la sigla più bella del mondo, direttore. Oggi ce la sentiamo.

Я проверил. Внимание, минутная готовность.

Продолжение следует...

Зажигание. Петр, я подарю один. Зажигание.

0: Original Club Dogo. Sabotatori.
1: Fuoco baby.
0: Sabotatori. Mi sei sabotatori.

0: Comunque.
1: Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
0: Sono entrati.
1: Siamo con le mani alzate.
0: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo

0: è cessato l'assedio nella capitale il 13. Però non ci sembra che sia passato qualcuno o qualcuna. Ed è stato bellissimo vedere una piazza in cui si respirava davvero la parola antifascismo, le bandierine di qualche partitino, se vuoi extraparlamentare, dei sindacati. Comunque erano dietro. Sarebbe bello vedere sempre un rispetto ed una condivisione in una piazza autonoma. E quindi per l'autonomia di tutte le piazze,
1: il popolo in azione grida rivoluzione.
0: Ska ska ska ska.

quindi oggi senza sigla per una ragione e l'altra, per via della vacanza, delle mine vaganti, e inizia da fondamentale. Anche oggi negli studi di Radio Onda Rossa avremo il piacere di avere i compagni e le compagne di Sound Antonio. Non è santo. Sound Antonio. Original Matera, Altamura rappresenta.

E quindi, come stavamo dicendo, è iniziata la trasmissione fondamentale. Senza sigla questa volta ci siamo fatti trasportare un po' dalla musica ska punk. E come dicevamo prima, abbiamo in studio anche questa volta i compagni e le compagne di Sant'Antonio, con molto piacere. E ci passiamo un'ultima giurna e poi ci facciamo girare anche una giurna con loro.

Solidarietà per tutte e tutti i compagni arrestati. Come una volta disse una compagna, i metodi possono essere differenti, ma l'orizzonte è lo stesso. A tutte e tutti i combattenti per la libertà, FFD, la canzone si chiama Noi siamo per l'anarchia.

0: passare anche la palla al compagno di Sant'Antonio.
1: Yes, yes.
0: Yeah, sì.
1: Allora, questo pezzo va a tutte le persone incarcerate per un motivo molto futile, che lo Stato e questi politici dovrebbero un po' imparare qual è la retta via.
2: Legalizzazione.
0: Yeah, man.
3: Un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china.

0: home.
1: E quindi questa l'ha messa il compagno che ci è venuto qui a trovare negli studi di Radio Onda Rossa. Io l'altra volta ho detto a palla chi

0: chi siete. Una volta infatti non ve l'ho chiesto, lo dovete dire voi chi siete, da dove venite. I nomi no, perché i nomi non piacciono, leggenda rossa. da dove venite?
1: Veniamo da Matera, dal Tamura.
0: Bella per il presidente.
2: Dalla Murgia.
0: È spuntato qui negli studi di Radio Onda Rossa. A breve, infatti, su queste frequenze Blues Night. E dicevate, scusate l'interruzione,
1: che veniamo dalla Murgia, da Matera, dal Tamura. Siamo contentissimi di stare qui a Radio Onda Rossa ancora una volta. Infatti, ti ringraziamo, vi ringraziamo molto.
0: No, quando volete, come abbiamo sempre detto, noi ci occupiamo di accendere i microfoni, tenerli vivi. Responsabilità, ma pure una possibilità aperta a tutte e tutti, quindi cioè, fa sempre piacere. Poi noi diciamo che abbiamo una conoscenza che va avanti da un po' di tempo, ci connettono delle radici di una ciurna che l'altra volta è saltata, hai messo sud, quindi infatti ti volevo chiedere,
1: forse la rimettiamo,
0: di ripassarla. Sì, se ci sarà tempo ci proveremo. L'ultima giorno il compagno, non so se ci voleva dire qualcosa, ma penso che il testo
2: è autoesplicativo, direi.
0: Perché è autoesplicativo. E allora andiamo avanti, passiamo anche la palla alla compagna. Come dicevamo, bellissimo questa la formazione di Sant'Antonio, Matera Altamura Represent, che è composta da un botto di compagne, che non è una cosa usuale nei sound system. C'è forse anche molto maschilismo per la cultura presa, copiata dalla cultura, la parte brutta della cultura reggae, copiata proprio pari dalla Giamaica. E quindi nulla, siamo contenti.
1: Ma noi lo combattiamo anche con questa canzone che stiamo per mandare.
0: E quindi mandiamola, bella.
1: La vita me da spalo, mano negra.

Ok, torniamo in voce. Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Adesso siamo in mood Sole Sound, quindi la palla da Sant' Antonio Sound, possesso Sole Sound. Salgo per la caglia.

0: questa era proprio cattiva, era proprio da video di scontri sotto, infatti la vediamo in questi contesti su quei maledetti social. E passiamo la palla al compagno.
1: Yes. Il prossimo pezzo che state per sentire è un estratto da un album che significa molto soprattutto per Sound Antonio. E il prossimo, l'album è Esperanza, una speranza, la speranza di vedere questo mondo capitalista giù a terra, governato da popolo, dal popolo e da tutti noi messi insieme. Right.

0: Boom. E torniamo in voce così. Bella al compagno che ce l'ha passata. Infatti volevo ringraziare un botto, perché cioè, avete ringraziato voi, ma invece grazie, perché portate un sacco di musica buona, buone vibes, e a tutte e tutti quando volete passare, come dicono le mine vacanti, siamo sempre qui negli studi di Radio Andarossa, sempre qui a San Lorenzo, e passiamo la palla. Vai te, vai tu.
1: Sì, sì, vado io.
0: Che
1: vado
0: è bruttissimo.
1: Con un pezzo sì, ma tu con un pezzo di Seo e Dodo Sound, un duo veramente forte che dovreste recuperarvi se non li conoscete. E questa canzone è bellissima, è una diciamo, non è loro originale, però è una loro versione. E sentitela qua.
0: Bella.

0: quindi ancora un altro big up ad Esther Bene. Questo era Silo, Italian La Chun, i compagni, sono i compagni, mi sa, di Esther Bene, sono passati da sti studi un po' di tempo fa, sono venuti a trovare le mine vacanti e aspettiamo le compagne anche di Esther Bene, sarebbe bellissimo, dato che, come stiamo dicendo, ci sono poche ragazze nella scena reggae, e quindi un altro big up ancora ai compagni e alle compagne di Sant'Antonio che sono qui in studio con noi, una parte di Sant'Antonio è qui in studio con noi. E passiamo la palla sugli 87.9 della modulazione di frequenza al compagno qui.
1: Yes, yes. Ora, next, dico solo una frase, la dico in inglese perché è tutto, vale tutto. The only good system is a sound system.

0: E torniamo in voce. Siamo sempre sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. E passiamo la voce, cioè passiamo alla prossima voce che sta qui negli studi.
1: Rimaniamo su Coniseo e Dodo Sound, che ci ricordano di danzare sempre, qualunque cosa accada. Dance forever.
2: Mm-hmm.

Ok, torniamo in voce. Adesso riprendo io la palla. Bruttissima di sta cosa, riprendo la palla. Tipo passo la palla, infatti viene, diciamo, passa la canna, è più bello. Cambiamo i ritmi. Bad Kids, la giornata che ho passato prima l'avevo vista in un video dove lanciavano pietre Molotov in quel del Messico. E questo invece l'ho visto in un video dove c'erano dei bimbini a Belfast che lanciavano le Molotov, ma non di sti tempi. Infatti, super odio per gli atti fascisti che ci sono stati. Bad Kids. Per tutte e tutti quelli che hanno la fortuna di essere cresciuti con i Bad Kids.

0: quella vuoi.
1: Yes,
2: vedo,
1: yes.
2: Vedo che le mani impastano.
1: Vado io. La prossima è una tune di The Nylox. Si chiama Marathon. È molto rara. È...
2: queste le rarità sono la Radio Onda Rossa.
1: Esatto.
2: Quindi ascoltate Radio Onda Rossa.
1: Right.

0: Intravedo dei pezzi in dedica a Magica a Roma, che ci ospita da un po', un annetto, e quindi inizio questo giro di dedica a Roma con questa.
1: Troppo bella Roma.
2: Yes.
1: Quando combatte è proprio, cioè, ancora più bella.
2: Vero.
1: Ogni manifestazione ci innamoriamo sempre di più.
0: Sempre, sempre di più.
2: La Magica.

0: Io, e questo mega props della compagna per l'acqua di Roma che ci disse da sempre, ci salva tutte le manifestazioni.
1: Grazie.
0: E come diceva, condividiamo anche da parte nostra questo props per Roma, che cioè, è una mamma che accoglie tutte e tutti. Anche se, come scriveva qualcuno, è anche vista come la metropoli dove posizionarsi per tracciare una linea netta di dissenso.
1: Yes.
0: Quindi, bella per Roma, che lotta sempre.

0: innamorati delle nostre terre, costretti a emigrare da là come cantava qualcuno. Ed è una delle cose più belle, penso possiate condividere,
1: sì.
0: E quando si torna a sud.

0: E voglio andare a sud. Sempre più, più, più. Chi abita prima del tempo, o almeno ci hanno detto così, innamorati delle nostre terre, costretti a emigrare da lì, cantava qualcuno. Sean Annanza.
1: Yes. La prossima è l'ultima, ve la chiudo così, è in dedica a una Roma venduta, purtroppo, da questi politici, da questi governanti. Però insieme si lotta e si va avanti.
0: Bella.
1: E mo te faccio un pull up.
0: Non ci partivo.
2: Vai, vai.
0: Non ci

0: Bella, sì, bella, bella, bella. Questo, questo ritmo io diverso ci piace. Passiamo la palla alla compagna.
1: Sì, per raccontare o non per raccontare? Raccontiamo.
0: Sì, raccontiamo, perché effettivamente l'altra volta... Aspetta, allora mi devo mettere bello...
1: Mettiti comodo.
0: Bello comodo.
2: Comodo, yes.
1: Mettiti comodo.
0: In chiusura. In chiusura, no, di trasmissione. E, la scorsa volta stavamo parlando di una questione legata ad una terra che ci è molto vicina e purtroppo non siamo riusciti a far partire la diretta durante quella discussione, quindi recuperiamo adesso, ma sicuramente sono tematiche sulle quali ritorneremo. Anche la questione di Taranto, ciò che sta avvenendo in questi giorni, soprattutto relativamente all'Ilva, è un qualcosa che va attenzionato da tutti e tutti. Infatti quello che chiediamo è anche un po' di aiuto nelle lotte di giù, perché Mega Big Up a tutti e tutti i compagni che salgono ogni volta a lottare e a sostenere tutti e tutti, però al sud, oltre che dai politici, oltre che dai teatrini televisivi, eccetera, dei media, siamo un po' abbandonati a noi.
1: Sì. Sì. Sì.
0: E parliamo proprio di Matera, una della città da cui viene gran parte della crew di Sant'Antonio.
1: Sì, Matera, una città che forse avete sentito perché è stata vittima di un'esplosione turistica durata comunque un pochino, che però adesso è veramente allo stremo. Infatti si rivede sulla città, sul fatto che nessuno è incoraggiato a rimanere, gli spazi sono pochi e vanno guadagnati. Infatti big up a tutti quelli che stanno giù e che fanno, si organizzano, sono dei grandi, ma questa è una questione grande che non prende solo Matera, prende tutto il sud, soprattutto adesso che si avvicina l'estate e che quindi le vacanze si fanno tutte giù, e quindi è una terra sfruttata che noi vogliamo solo a cui vogliamo solo chiedere perdono.
0: E volevo recuperare una cosa dalla discussione della scorsa volta. A parte big up a, come detto, mancano purtroppo molti spazi sociali, e gli spazi sociali sono ancora le strade, le stradine, le piazzette, per fortuna quelle ancora non ce le hanno tolte. Big up alle Fucine dell'Eco, penso che tu lo conosci meglio di me come posto, c'è stato fino a un po' di tempo fa, no?
2: Molto, cioè posti indimenticabili, posti che dovrebbero essere un po' ovunque.
0: Che stava tipo proprio sui sassi, cioè sì. nella sì, parte sì, diciamo sì, più sì. turistica, cosiddetta dei sassi.
2: Esatto.
0: Caveoso, no?
1: Sì, Barisano.
0: Barisano. Chiedo venia. che è stato brutalmente sgomberato, purtroppo sì. la polizia entra sempre in pompa magna giù, perché sì, sì. Le forze, la resistenza è davvero poca a livello numerico.
1: Anzi, ti devo dire tutta, a un certo punto avevano pensato di fare una stazione della polizia nei sassi, proprio lì dove...
0: Cioè,
1: tempo
0: proprio...
1: c'erano le Fucine dell'Eco, dove prima c'era una scuola, quindi
0: oltre al danno
1: anche la beffa
0: è, per l'appunto, le tematiche purtroppo sono ricorrenti, cioè così come nelle grandi città anche nei piccoli centri che poi si riscoprono, si cerca sempre di militarizzare, purtroppo vediamo che la tendenza al giorno d'oggi condivisa è quella. E volevo al volo, prima di farti mandare la canzone, la chun, come diceva prima il presidente, volevo riprendere una cosa che avevi detto la scorsa volta, cioè giusto per dare l'idea di quanto è aggressivo il turismo che poi ci sta giù, quindi c'è la favoletta che ci si aiuta tramite il turismo, cioè si aiutano questi luoghi tramite il turismo, però in realtà è solo l'ennesima distruzione,
3: sì, sì, sì.
0: È l'ennesima non dire gentrificazione, ma cioè alla fine poi
3: sì, sì,
0: vengono tutti gli americani e quelli che hanno i soldoni, gli americani sono la maggior parte, però non solo loro, a comprarsi le case e a che della gente che va via dei Sassi, infatti
3: sì.
0: Parte dei compagni di questa crew abitavano i Sassi e sono stati costretti ad andarsene,
3: sì,
0: mi dicevi di un episodio che è emblematico per me, infatti ti chiedo di riraccontarlo, cioè che a che
3: sì.
0: livelli si arriva.
3: No, si tratta di un episodio veramente frequente negli anni, cioè banalmente che le persone ti entrano in casa perché pensano che lì sia tutto un museo a cielo aperto, che per carità questa favola che viene raccontata può reggere fino a un certo punto, appunto fin quando non ti entrano in casa, perché pensano che quella sia magari una casa grotta, dato che questo è dicevamo l'altra volta, e questo è il cavallo di battaglia del turismo materano. Nei Sassi solo case grotte, e intanto la gente non riesce più a stare perché è impossibile, e ti senti completamente invaso a casa tua,
0: letteralmente direi, perché come dicevi la scorsa volta, voglio invitare

0: volte che ci raccontano su questa remigrazione, sto patriottismo che a noi fa molto ridere.
1: Sì, quindi, sì, è squallida, roba squallida. Quindi ci mandiamo questa, che appunto parla del sud, perché come dicevamo prima, questo non è un fenomeno solo materano, è un fenomeno che riguarda parte dell'Italia, e quindi questa è per tutti noi.
2: Ricordatelo, che tu sei

0: cioè. Un po'. Vabbè.
1: Queste
0: era tipo il. Era tipo un grido da strega. Tipo. Sì, sì. Infatti, ci la prossima canzone si chiama La caccia alle streghe.
2: Yes.
3: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione.
0: Pino Masi.
3: In ogni scontento si vede uno sporco cinese.
0: La violenza.
3: Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

0: Yes. Uccisa il, va, il nostro compagno, perché oramai qua siamo proprio
1: super allo sfacelo, certo.
0: Periuso. Colpa del lavoro, colpa
1: dei politici, sempre.
0: Babylon.
1: Fight Babylon. Next one, my selector.
2: No man, is no man, fa babuccio contro ogni war. Tutto quel che t'aggiri vi duer.
0: Io così cattivo.
2: La gente caso.
0: Fa babuccio contro ogni guerra per la gente, yes, che soffre a pull up.
1: Siente, do.

0: Ninja Furnish.
1: Ma che cazzo hai visto?
2: Le guardie, yeah. Queste sono veramente le guardie.
1: Sì, perché poi se ne va, cioè, capito? Porco Dio, sembra essere sì, sì, merda. Sì. Comunque,
3: proseguiamo
1: e ci siamo allungati l'ultima giornata. Ringraziamo ancora i compagni e le parte dei compagni e delle compagne che ci sono venuti qui a trovare negli studi di Radio Andarossa. Ma sicuramente sarà lunga questa connessione. Tanto. Sì. Prossima volta ci portiamo un po' di viniluzzi.
2: Yes.
1: Ci ascoltiamo un po' di vinili, quindi bella. Grazie ancora al compagno che ha messo sta super traccia di Papa Buciu contro la guerra.
2: Contro tutti, in realtà. Contro come sta finendo questo mondo, quindi.
1: Infatti è cioè una descrizione, è una canzone vecchissima, però purtroppo sempre
2: attuale.
1: Sono sempre tristemente attuali questi contenuti. E quindi proseguiamo con la
3: sempre
1: prossima.
3: Sempre una canzone un po' vecchia di quelle zone che però ce l'ha un po' con la politica. E andiamo con What a One dei Roots & Stones. Perché si te la massa da qua da qua.
2: Pull it up my selector.
1: Original Matera.
4: What I want, Mr. Bush, what I want, Schumann Ferris, what I want, Mr. Brown, what I want, Berlusconi, what I want, Sarkozy, what I want, Mr. Putin.

0: What I want. Right.
1: Grazie ancora ai compagni e le compagne, parte dei compagni e delle compagne di Sant'Antonio che ci sono rivenuti a trovare. Grazie ancora per questa giornata. Un big up lo facciamo pure a Pompelmo, sì,
2: yes.
1: Di Russian Stone, che è il primo degli artisti della giornata che avete ascoltato, che diceva che si faceva registrare e inviare a Perugia, quando studiava a Perugia, le cassettine delle trasmissioni di Radio Onda Rossa. Quindi bella, conosci ancora il numero a memoria di Radio Onda Rossa.
3: Grande.
1: Grazie. Con questa, no, anche voglio di nuovo grazie a voi quando volete, e a tutte e tutti, come diciamo sempre, i microfoni noi li accendiamo, tenerli vivi è questione di tutte e tutti, per l'appunto. Quindi
3: è vero. È un onore, tenere vivi questi microfoni.
1: E quando volete, è un invito aperto a tutte e tutti.
0: Yes.
1: Ed un saluto soprattutto alle persone private della propria libertà. A breve su queste frequenze Blues Night.

0: eccoci in versione sabato.
1: Ci sei?
0: Ci sono, io per esserci ci sono, sì.
1: Mi sento molto basso.
0: Capisco che questi studi così vasti non riesci a vedermi dall'altro lato del tavolo, siamo lontani.

0: Ebbene, abbiamo appena scoperto che non funziona il lettore CD, eh?
1: Non funziona il lettore CD, e pazienza, faremo a meno, ne sono molte risorse che abbiamo a disposizione per andare avanti la nostra trasmissione, che oggi più che altre volte, diciamo, navighiamo senza strumenti di bordo, andiamo alla giornata, ma insomma. E non ci manca la musica, un sabato pomeriggio molto intenso in questa città che purtroppo vede ospitare due manifestazioni portate avanti da quelli che sposano le idee di quella gente che 100 anni fa ha portato miseria, distruzione e lutto.
0: Esatto,
1: in 3/4 del mondo non sono bastati 20, 50 milioni di morti, di cui una decina di milioni di morti su numeri incredibili nelle camere a gas, ebrei, omosessuali, comunisti e diversi come e quanti altri sul campo di battaglia, altri nelle città, nelle campagne per la miseria, la fame e quanto altro, e si trova comunque qualche stronzo che ripercorre e vorrebbe ripercorrere queste strade, e una parte di loro sfilerà a partire dalle 15 da Piazza della Libertà nel quartiere Prati, oltre Tevere per fortuna, e andranno verso Cola di Rienzo, Piazza Risorgimento, e poi ci stanno questi altri simpaticoni di provita fra xenofobi, fascisti, assassini anche loro, insomma, che invece si muovono per il centro di Roma.
0: Quale vita?
1: Esatto, andando verso Piazza San Giovanni e due cortei.
0: Poi c'è quella di Vannacci, eh?
1: Che
0: sta comunque sempre oltre te.
1: Sì, perché credo che poi alla fine questo corteo sulla rimigrazione si concluderà all'Auditorium della Conciliazione, segniamoci questo nome, evidentemente gli hanno dato questa platea per sparare loro stronzate a futuro nazionale, e dall'altra parte i due cortei, compagni e compagni, quelli appunto che non lottano per la legge ma per la giustizia, perché l'umanità è una sola e non ci sono razze, e che ognuno sia libero di amare chi vuole, e tutto quello per cui combattiamo da una vita intera, eh? Noi siamo qui a mettere musica, si mangia.
0: Diciamo i concentramenti dei compagni, no? Alle sì. 15 a, quindi fra pochissimo al Colosseo.
1: Sì, più che al Colosseo partono da Piazza Corrado Ricci, poi saliranno su al Colosseo e si andrà verso...
0: Qual è Piazza Corrado Ricci?
1: Piazza Corrado Ricci è quella che sta a metà di... che è dove finisce via Cavour, quindi a metà...
0: Ah, ok, a metà dei fori imperiali.
1: Dei fori imperiali, salgono su per il Colosseo e si dirigono verso via dello Statuto. Un altro corteo parte invece qua vicino a noi, a Piazza del Verano, e si andrà a terminare, penso, al Policlinico.
0: No, penso più avanti alla, a Porta Pia, al Ministero dei Trasporti.
1: Benissimo, se arriveranno notizie le rimanderemo, vedremo un po' di fare qualche corrispondenza, intanto noi ci ascoltiamo la nostra musichetta. Ecco, grazie alle cronache dei giornali, una trasmissione come la nostra, insomma, che si forma di ora in ora, e ci hanno ricordato che sono 30 anni dalla morte di Ella Fitzgerald, e quindi noi Ella Fitzgerald è uno spazio che lo dedichiamo questo pomeriggio.
0: Cominciamo con una delle sue prime prove registrate, a Tisket, a Tesket.

0: just a little yellow basket.
1: Straordinaria la carriera di Ella Fitzgerald, ancora straordinaria se andiamo a capire, a vedere qual è stata poi la sua vita, la sua infanzia, perché lei nasce nel 1918, presto la madre si separerà dal padre, la porterà a New York, un'altra città, si metterà insieme un altro uomo, però poi la madre muore presto, muore nel 1932 per un infarto e lei viene abbandonata dal patrigno, trova rifugio presso una zia materna, ma pure lì comunque lei vive vagabonda in mezzo alla strada fino a quando non viene arrestata perché non frequentava la scuola, è messa in un riformatorio, l'Orphan Asylum, e in questo riformatorio poi scapperà nel 1934 a 16 anni e continuerà a vivere per strada fino a quando non troverà il suo mondo nella musica e regalerà all'umanità intera le sue canzoni, la sua voce straordinaria.
2: Andiamoci a sentire un altro pezzo dei suoi Early Years. Questa è Undecided.

La sorte la porta a partecipare a uno dei concorsi per dilettanti che si tenevano alla Poloteater, siamo nel novembre del 1934, e poi una competizione analoga nel febbraio del 35, e non senza fatica e sudore si apre la strada per diventare una famous singer e con nell'orchestra di Chic Webb, il batterista che gli farà da padre. Quella era un'orchestra che suonava a distanza da Savoy Ballroom, e lui per lei sarà un tutore e anche una figura, un'autentica figura paterna. Il suo pubblico è quello degli adolescenti, come abbiamo ascoltato nella prima canzone che abbiamo messo, probabilmente la prima registrazione, esatto, che è una filastrocca col double singing e botta e risposta, e sempre in quegli anni. E troviamo questa ode alla gomma da masticare, che ora ci ascoltiamo. Ciu ciu ciu.

0: Poi ad ascoltare una grande orchestra swing, questa di Chic Webb, nella quale canta Ella Fitzgerald, e lei è inesauribile, come tutti i geni, non si ferma mai, è sempre pronta alla sperimentazione, al lavoro, allo studio, imparerà centinaia di canzoni, sarà a suo agio nel bookstore e nel songbook, che in quegli anni appunto trascriveva le centinaia di canzoni afroamericane. Morto Chic Webb, sarà lei a condurre l'orchestra per un paio d'anni, ma non si fermerà lì, appunto, e la sua popolarità diventa sempre più forte, va a cantare quei Delta Rhythm Boys, suona insieme a Louis Jordan e comincia già nel 1936, questa è una cosa straordinaria, a rompere il linguaggio, la gabbia del linguaggio swing, a compiere un po' quello stesso procedimento che abbiamo visto fare spesso, insomma, dai grandi del jazz come John Coltrane, Miles Davis e qua Sonny Rollins e quanti altri, che si sentivano ingabbiati da schemi che in fondo non gli appartenevano e cercavano una certa libertà nella loro musica, fare musica in maniera diversa. E sono in quegli anni, siamo nel 1937, quando viene incisa questa canzone, che non so se abbiamo a disposizione.
1: Quale dici?
0: L'hai trovata, The Dipsy Doodle.
1: No, purtroppo no,
0: non ce l'abbiamo, no. Segnatela, magari ve la trovate, forse riusciamo a trovarla anche noi da qui alla fine della trasmissione. E quindi la strada per unirsi ai Booper è breve, e fare della sua canzone uno strumento musicale come quegli strumenti che i Booper agitavano sul palco, il passo è breve e di grandissimo successo.
1: Ci andiamo a sentire sempre dai primi anni, Strictly From Dixie.

0: Blues Noon dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti: 06 49 17 50 il numero di telefono, www.ondarossa.info il nostro sito, dove potete trovare tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e anche trovare il modo semplice per contribuire al funzionamento di questa straordinaria Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
0: Esattamente. E siamo in compagnia della Fitzgerald, abbiamo ascoltato questo brano meraviglioso. Lei è amica di Dizzy Gillespie, sposerà Ray Brown, con il quale sarà sposata per 6 anni, dal 47 al 1953, e tutto questo e queste frequentazioni la portano appunto a modulare la sua voce in senso strumentale, ed ecco qua che si passa all'improvvisazione, allo scat, e che possiamo apprezzare in
1: lei
0: questi.
1: Era anche una grande imitatrice degli altri suoi colleghi, faceva benissimo la voce
0: di qualcuno, vabbè, poi ci verrà in mente. Però ecco, questi anni, siamo nel 1945, quando lei incide.
1: Louis Armstrong.
0: È stato con Louis Armstrong una grande amicizia e collaborazione artistica. Ascolteremo ovviamente, come dimenticare, la Porgy and Bess, suonato e cantato da loro due. Però ora siamo nel 1945 e c'è questo. Che brano abbiamo trovato in quegli anni?
1: Abbiamo Flying Home.
0: Flying Home, eccolo qua, e qui c'è tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, e ce lo ascoltiamo così lo capiamo anche.

0: un esempio straordinario di quello che stiamo dicendo, di come trasforma la sua voce, come trasformerà la musica per le cantanti, i cantanti, Ella Fitzgerald. Siamo nel 1945, due anni dopo escono due gioielli, Lady Be Good e How High the Moon, e noi almeno uno di questi, Spider, ce lo andiamo ad ascoltare,
1: anche
0: vero?
1: Tutte e due, se vuoi.
0: Anche tutte e due nell'immenso database di Blues Night, questo e altro. Con quale cominciamo?
1: Lady Be Good.
0: Lady Be Good.
1: Sì.

0: che dopo questi due brani lei ormai con straordinaria vocalist Bob, hanno la fortuna di incontrarsi insieme a Norman Gretz, che insomma diciamo abile imprenditore, produttore, poi discografico, insomma sarà una fortuna per entrambi proseguire la carriera assieme. Arriviamo nel 1950, quando si aprono nuove prospettive per diverse cose, insomma già la vita comincia a essere anche migliore, no? Anche per il popolo afroamericano, e nasce l'LP, quindi è la possibilità di incidere più brani su un unico disco, c'è il rock and roll, il rhythm and blues, i giovani vanno da una parte, gli anziani vanno dall'altra, e lì è lei con la sua straordinaria capacità riesce a prendere tutto lo spettro della musica di quegli anni, così come comincia a interpretare i brani dei grandi autori, dei grandi musicisti, brani che dopo che li avrà fatti prendendo.
1: Aspetta,
0: da...
1: perché prima ci sentiamo How High Is the Moon.
0: Ah certo, questo ci manca,
1: è uno anche
0: dei quei brani del 47, e allora sì, ascoltiamo, ce lo completiamo.
1: Così intanto decidiamo quale mettere.
0: Sì, che son tanti. Dai.
1: Va bene, How High Is the Moon. Ah, dal vivo,
0: siamo però questi negli anni 60, vero?
1: Nel 1966.
0: Bene.

0: Che bella registrazione sono andato a trovare, eh?
1: Sì, veramente un bel concerto, fortunato e fortunato chi vi ha assistito. E siamo nel 1966, vero? Quando questo è un brano che ovviamente era registrato già nel 1947, come dicevamo. E insomma, abbiamo detto si aprono tante nuove strade per la musica, e lei insieme al produttore Norman Gress decidono di fare anche delle cover, e questi sono brani che poi risulteranno ben 8 dischi, che pescano a piene mani dal famoso songbook,
0: American Songbook,
1: esatto, e sono pezzi dedicati ai

0: dicendo ella ha imposto lo standard interpretativo di quel materiale che raramente, forse mai, è stato migliorato. Le vocalist non sono più una variante dell'orchestra swing, assurgono al ruolo assoluto di protagonisti, e la scelta di ella fu parallela a quella di Frank Sinatra. Noi da questa serie di dischi abbiamo scelto Spider, è intento perché è arrivato un fax da
1: sì,
0: da...
1: sì, lo vogliamo dire, sì. In realtà è
0: dal piazzale del Verano,
1: dove l'appuntamento era alle 2:30, per cui un'ora fa, e detto lo disse che arrivano, che è c'è il piazzale del Verano pieno di gente.
0: Benissimo, è andato ancora con più gusto, ci ascoltiamo la nostra musica. Adesso compagni e compagni affollano quella piazza e speriamo di saperne ancora andando avanti nel pomeriggio della Onda Rossa.
1: Io direi che ne mandiamo almeno due. Io ho scelto quello da Irving Berlin Songbook, che sì. Supper Time, e poi come non
0: Supper Time sarebbe l'ora di cena, no?
1: Eh sì, Supper. E poi anche The George Gershwin, ma poi dopo.
0: Dai.

0: Radio Onda Rossa, Blues Nun, stiamo parlando di Ella Fitzgerald.
1: Nell'epoca di cui stiamo parlando lei era già Lady Time. Lady Time perché è lo straordinario senso del tempo, della musicale, nel seguirlo e nel dettarlo, insomma, è uno presto riconosciuta come una regina in questo campo.

0: continua a parlarne il critico Shipton, dicendo come si poteva continuare a interpretare standard a un simile livello mantenendo tratti della propria personalità e come si sarebbe potuta raggiungere una compenetrazione con il significato dei testi pari a quella di Ella, e personalizzandoli senza copiare il suo approccio era diventato impossibile, gli standard erano talmente alti che molti rinunceranno a eseguire queste canzoni. Sempre dalla Songbook Writers,
1: Complete Songbook di George Ira Gershwin, e ce ne va a sentire A Foggy Day.

0: 15 e 36, ci sono una decina di minuti.
1: Ecco come passa il tempo quando si ascolta buona musica sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ci incensiamo da soli, altrimenti non lo fa nessuno, quindi si tocca per forza farlo a noi. E parlando di Ella Fitzgerald, alla fine vuoi o non vuoi arrivi a Louis Armstrong. Ed eccolo qua che Norman Gretz, il produttore discografico appunto di Ella Fitzgerald, li mette insieme, usciranno 3 album meravigliosi ovviamente. E Ella and Louis nel 1956, Ella and Louis Again nel 1957 e quindi Porgy and Bess. E cominciamo da là, cominciamo dal primo. Che cosa?
0: Non so se il primo.
1: Stiamo pescando fra decine di brani.
0: Io più che altro, visto che abbiamo messo Foggy Day in London Town, adesso mettere Apri l'Imperis.
1: Ah, dai, rimaniamo nel continente europeo, dai, va bene.

1956, Louis Armstrong ha 55 anni, targato 1901, mentre lei ce ne ha 38. Ma ad unirli è questo feeling naturale per la musica, questa spontaneità che hanno nel suonare, nel cantare, nell'improvvisare, cosa che possiamo ascoltare nel loro album, mentre ascoltiamo un po' meno, quando, forse per niente, quando si dedicano a Porgy and Bess, l'opera dei fratelli Gershwin, dove sono un po' più posati, e come non sentirci in Summertime a questo punto, da quest'opera.

0: fra ella e Louis Armstrong c'è qualcosa di profondo che li unisce, e ne parla la critica e grande scrittrice americana Margot Jefferson, che chi naviga su queste frequenze immaginiamo che conosca, e per chi non avesse mai sentito parlare, ecco, posso dire che Negroland è un libro che vale assolutamente la pena di leggere, e ne parla di loro due, Margot Jefferson, nel libro Il sistema nervoso in costruzione, e dice: Ella Fitzgerald suda in TV, nelle sale da concerto, nei night club, come Louis Armstrong, usa un fazzoletto bianco. Lui si asciuga il sudore con vigore e con orgoglio, lei se lo tampona con rapidità, quasi con delicatezza. Continua Jefferson: il secondo capitolo iniziava riflettendo sulla faccia sudata del pianista Bud Powell nella foto di copertina di un disco, e in pagine che sono di una acuminata profondità ricostruisce l'infanzia drammatica di Ella, lei che anche quando fa lo swing, lo scat e vola, il sudore minaccia di riportarla fra le fauci della classe operaia femminile nera che fatica. In My People, se è il disco di Duke Ellington nel 1963, lui narrava con orgoglio che la ricchezza degli Stati Uniti era basata sul sudore e lo sfruttamento del popolo americano. E Margot Jefferson conclude il capitolo dedicato ad Ella in questo libro, Il sistema nervoso in costruzione, e dicendo, con parole che possiamo anche appunto traslare a Louis Armstrong e a tanti altri jazzisti e jazzisse, dice: Ella Fitzgerald, per essere bella hai faticato, la tua diaforesi te la sei guadagnata giorno per giorno, sera dopo sera, prova dopo prova, tour dopo tour, e per tutto il tempo la gente avrebbe dovuto implorare per l'elisir del tuo sudore. Io lo faccio, supplico di averlo. Ti sei fatta strada fino al centro della cultura americana, ti sei fatta la tua lingua musicale, hai trasformato le fauci del lavoro fisico femminile nel paese delle meraviglie dell'arte femminile nera. Un sudore ineliminabile come il perturbante del corpo nero che la società schiavista e razzista, per una società schiavista e razzista. Grazie Ella, e anche noi ci associamo a queste parole e a questi ringraziamenti, e ci ascoltiamo un altro brano.
1: Questa l'ultimo volta brano
0: lo prendiamo da un disco suonato insieme a Count Basie, vero?
1: Sì, abbiamo, nel 66.
0: Siamo nel 66, un disco con l'orchestra di Count Basie, con gli arrangiamenti di Quincy Jones, che poi verrà ripubblicato anche più recentemente nel 1997 con il titolo On the Sunny Side of the Street, e noi penso che questo ci andiamo ad ascoltare, sì. Nonostante questo sia un pezzo targato Louis Armstrong, come tutti conosciamo, ce lo ascoltiamo però giustamente in questa versione. Ella Fitzgerald, Count Basie.

0: on the sunny side of the street. Noi dobbiamo chiudere, perché a proposito di street, ci sta qualcosa in strada oggi.
1: Esattamente, vediamo di avere qualche notizia nelle prossime ore durante il lungo palinsesto pomeridiano che adesso andrà a elencare il presidente.
0: No, prima ci sentiamo Nina Simone.
1: Hai ragione. E poi.

0: sapere il palinsesto di oggi, sì. Dopo di noi la conduzione a quella delle trasmissioni musicali, dovremmo cercargli un nome,
1: Questi duetti di trasmissioni musicali che occupano il sabato pomeriggio,
0: sì. Oggi è la volta di Black Cat, che ancora però non c'è, e di Split.
1: Split è, assicuriamo la presenza, perché lo stiamo vedendo, e quindi siamo a noi che critica i nostri brani, insomma, che pizza.
0: ma noi gli vogliamo bene lo stesso.
1: E vabbè, così che devi fare.
0: Alle 18 Salpinas, ancora jazz e noccioline. Alle 19.30 Disaccordo, e poi alle 21 Musica Macchina e Rotation fino alle 4
1: fino a domenica mattina. Insomma, insieme alle frequenze di Radio Onda Rossa non siete mai sole, non siete mai soli.
0: Noi invece salutiamo tutti, tutte e tutto.
1: Salutiamo in particolare chi non gode della propria libertà, siamo contro il carcere e la società che ne ha bisogno, noi tutti, tutti, così come lo è Radio Onda.